0: Sono le 2:01.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
3: I never met you, but I wanted to invite you to the party, and you walked in with those green eyes,

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 2:23.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La giornata sarà caratterizzata dal ritorno di condizioni prevalentemente anticicloniche su tutta l'Italia. In mattinata prevarrà il sole, anche se al nord saranno presenti nubi irregolari, localmente anche al centro. Durante le ore pomeridiane avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria. Generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in sensibile aumento e punte di 39 gradi in Sardegna e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 3:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 3 e 46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La giornata sarà caratterizzata dal ritorno di condizioni prevalentemente anticicloniche su tutta l'Italia. In mattinata prevarrà il sole, anche se al nord saranno presenti nubi irregolari, localmente anche al centro. Durante le ore pomeridiane avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria. Generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in sensibile aumento e punte di 39 gradi in Sardegna e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: podcast.fm. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: Sono le 3 e 59 minuti.
0: Radio Podcast. Il meteo.
2: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende e dal mondo pubblico

0: knew it.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 4 e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La giornata sarà caratterizzata dal ritorno di condizioni prevalentemente anticicloniche su tutta l'Italia. In mattinata prevarrà il sole, anche se al nord saranno presenti nubi irregolari, localmente anche al centro. Durante le ore pomeridiane avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria. Generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in sensibile aumento e punte di 39 gradi in Sardegna e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 4 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 4 e 45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La giornata sarà caratterizzata dal ritorno di condizioni prevalentemente anticicloniche su tutta l'Italia. In mattinata prevarrà il sole, anche se al nord saranno presenti nubi irregolari, localmente anche al centro. Durante le ore pomeridiane avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria. Generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in sensibile aumento e punte di 39 gradi in Sardegna e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 5 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 5 e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La giornata sarà caratterizzata dal ritorno di condizioni prevalentemente anticicloniche su tutta l'Italia. In mattinata prevarrà il sole, anche se al nord saranno presenti nubi irregolari, localmente anche al centro. Durante le ore pomeridiane avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria. Generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in sensibile aumento e punte di 39 gradi in Sardegna e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 5 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 5 e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La giornata sarà caratterizzata dal ritorno di condizioni prevalentemente anticicloniche su tutta l'Italia. In mattinata prevarrà il sole, anche se al nord saranno presenti nubi irregolari, localmente anche al centro. Durante le ore pomeridiane avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria. Generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in sensibile aumento e punte di 39 gradi in Sardegna e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 6.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 6 e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La giornata sarà caratterizzata dal ritorno di condizioni prevalentemente anticicloniche su tutta l'Italia. In mattinata prevarrà il sole, anche se al nord saranno presenti nubi irregolari, localmente anche al centro. Durante le ore pomeridiane avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria. Generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in sensibile aumento e punte di 39 gradi in Sardegna e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 6:29.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: talking.
1: Sono le 6 e 43 minuti.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: La giornata sarà caratterizzata dal ritorno di condizioni prevalentemente anticicloniche su tutta l'Italia. In mattinata prevarrà il sole, anche se al nord saranno presenti nubi irregolari, localmente anche al centro. Durante le ore pomeridiane avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria. Generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in sensibile aumento e punte di 39 gradi in Sardegna e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 7:03.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

0: Sono le 7:14.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 7:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La giornata sarà caratterizzata dal ritorno di condizioni prevalentemente anticicloniche su tutta l'Italia. In mattinata prevarrà il sole, anche se al

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 7 e 42 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.

0: Sono le 8 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Biacchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi per Giornale Radio. Si avvale della regia di Peter Bescapè e racconta la storia del Novecento e quella contemporanea. La storia che vi raccontiamo oggi è quella relativa agli ultimi giorni di Benito Mussolini. Dalle dimissioni di Mussolini dopo il Gran Consiglio del 25 luglio 1943 fino all'arresto e poi alla liberazione dal suo luogo di detenzione di Campo Imperatore e poi al ritorno in Italia dopo l'armistizio dell'8 settembre del 43 alla nascita della Repubblica Sociale Italiana, alle tante guerre tutte perse al fianco di Hitler, alla pressione degli alleati angloamericani con gli sbarchi in Sicilia, Anzio, Salerno, alla nascita della Resistenza e le insurrezioni popolari delle grandi città, e poi fino alla fuga da Milano, al suo arresto, alla fucilazione, all'esposizione del suo corpo in Piazzale Loreto a Milano, Mussolini, ultimo atto, come aveva titolato Carlo Lizzani nel suo celebre film.
4: Attenzione, attenzione, Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di capo del governo, primo ministro e segretario di Stato, presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini, e ha nominato capo del governo, primo ministro e segretario di Stato Sua Eccellenza il Cavaliere Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio.
5: Decisioni solenni nella storia d'Italia e di memorabili eventi destinati ad imprimere un nuovo corso nella storia dei continenti. Le potenze del patto di acciaio, Italia fascista e la Germania nazionalsocialista, sempre più strettamente unite, sembrano oggi, a lato dell'eroico Giappone, contro gli Stati Uniti d'America. minuto diventa un'alleanza.
6: Ufficiali, sottufficiali, gregari di tutte le forze armate dello Stato in Africa e in Italia, camicie nere della rivoluzione, italiani e italiane in patria e nel mondo, ascoltate, tutti i nodi furono tagliati dalla nostra spada lucente.
7: Achtung, hier ist der Großdeutsche Rundfunk.
8: Missionäre, italiani e italiane, dopo un lungo silenzio, ecco che nuovamente vi giunge la mia voce, e sono sicuro che voi la riconoscete. È la voce che vi ha chiamato a raccolta nei momenti difficili e che ha celebrato con voi le giornate trionfali della patria. Lo Stato che noi vogliamo instaurare sarà nazionale e sociale nel senso più lato della parola, sarà cioè fascista nel senso delle nostre origini. Nell'attesa che il movimento si sviluppi fino a diventare irresistibile, i nostri postulati sono i seguenti. Primo, riprendere le armi a fianco della Germania, del Giappone e degli altri alleati, a ritenere fedeli di tutta l'Italia. Lo invitiamo nuovamente al lavoro e alle armi.
3: Sono gli ultimi giorni di vita di un dittatore che dal 1919 al 1945 ha contrassegnato la storia politica e sociale del nostro paese. Il 18 aprile del 1945, nel tentativo di sfuggire alla disfatta definitiva della Repubblica Sociale Italiana e sperando ancora in un sussulto dei suoi camerati con la possibilità di trattare un accordo di resa a condizione, Mussolini abbandona l'isolata sede di Palazzo Feltrinelli a Garniano, sulla sponda occidentale del lago di Garda, e si trasferisce a Milano. Giunge nel capoluogo lombardo in serata, prende alloggio presso la prefettura. Il giorno precedente aveva discusso nell'ultimo consiglio dei ministri sulla possibile resistenza nel cosiddetto ridotto della Valtellina. Il 20 aprile, nei locali della prefettura, dove era ormai rinchiuso, concede un incontro al giornalista Gian Gaetano Cabella, direttore del giornale Popolo di Alessandria, e alla richiesta del giornalista di potergli rivolgere qualche domanda lo sorprende rispondendo: è un'intervista o un testamento? È l'ultima intervista rilasciata da Mussolini, che la rilegge, corregge e sigla il 22 aprile 1945. E sempre quel giorno, 22 aprile, nel cortile della prefettura pronuncia l'ultimo discorso ad un centinaio di ufficiali della Guardia Repubblicana, concludendo: se la patria è perduta è inutile vivere. La sera incontra Carlo Silvestri e gli consegna una dichiarazione per il Comitato Esecutivo del Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, in cui chiede che la Repubblica Sociale Italiana finisca nelle mani repubblicane non monarchiche, socialiste e non borghesi. Il 23 aprile le truppe alleate entrano a Parma e da Milano non sono più possibili comunicazioni telefoniche con Cremona e Mantova. Il giorno seguente viene liberata Genova e il console tedesco Wolf richiede al ministro delle Finanze Domenico Pellegrini il versamento anticipato di 10 milioni di lire, la quota mensile per le spese di guerra del mese seguente. Il 25 aprile mattina gli operai però iniziano a occupare le fabbriche di Sesto San Giovanni alla periferia di Milano. Nel pomeriggio del 25 aprile, con la mediazione del cardinale arcivescovo di Milano Alfredo Ildefonso Schuster, si svolge nell'arcivescovado un incontro decisivo tra la delegazione fascista, composta dallo stesso Mussolini, il sottosegretario Baracco, i ministri Zerbino e Graziani, l'industriale Gian Riccardo Cella, l'ex prefetto di Milano ed ex ministro delle corporazioni Mario Tiengo e il prefetto di Milano Mario Bassi non parteciparono direttamente ai colloqui. È una delegazione del Comitato di Liberazione Nazionale composta dal generale Cadorna, dall'avvocato democristiano Marazza, dal rappresentante del Partito d'Azione Riccardo Lombardi e dal liberale Giustino Arpesani. Sandro Pertini arriva in ritardo e la riunione conclusa.
9: Sciopero generale, viva l'insurrezione nazionale. Milano, 25 aprile 1945.
10: Dobbiamo fare opera di mediazione o scorrerà molto sangue per le vie di Milano.
11: Eminenza, ai fascisti sono state concesse 4 ore per arrendersi ai partigiani. A cominciare dalle 6 si sparerà a vista.
10: Che cosa sa delle intenzioni di Mussolini?
11: Si parla di un caposaldo sulle Alpi come ultimo baluardo. Però Cella mi ha assicurato che Mussolini non ha alcuna intenzione di combattere.
10: Come fa Cella a esserne sicuro?
11: Perché lui stesso mi ha riferito che Mussolini gli ha venduto in questi giorni l'edificio ai macchinari del Popolo d'Italia per 109 milioni e si è fatto accreditare tutta la somma su una banca svizzera.
10: Eh sì, non è il gesto di un uomo deciso a combattere.
11: Claretta Petacci, la sua amica, è a Milano. Probabilmente ha intenzione di portarla in salvo con sé.
10: Verrà all'appuntamento di oggi?
11: Mussolini è un uomo imprevedibile. Io penso che verrà.
10: Eccellenza? Apprezzo molto il suo gesto e la ringrazio. Spero che questo incontro serva a risparmiare altre rovine e altri lutti. Lei è l'unica persona in grado di salvare l'Italia del Nord dal più completo disastro. Deve avere molta forza d'animo. La strada per Sant'Elena è lunga e solitaria.
12: È pericolosa. Non dimentichi che Napoleone Bonaparte si trovava su una nave da guerra inglese, che era molto più sicura di un salotto della Curia di Milano.
10: Questa è la vita di San Benedetto. L'ho scritta io stesso. C'è una situazione molto simile alla nostra. Totila, il re dei Goti, ricevuto da Benedetto nel monastero di Monte Cassino.
12: Monte Cassino? Monte Cassino è stata distrutta dai nuovi barbari, gli americani, i polacchi, gli inglesi, e l'hanno ridotta in macerie. Ormai nemmeno più un santo potrebbe viverci.
10: Posso chiederle come intende salvare Milano dalla completa distruzione? Dalla inutile strage in cui lei ha già trascinato il resto dell'Italia?
12: Cosa intendete dire?
10: Beve qualcosa?
12: No.
10: Lei ha intenzione di accettare la capitolazione che oggi le verrà richiesta?
12: Beh, il mio piano è molto semplice. Anzitutto sciolgo l'esercito e la guardia repubblicana e poi mi ritiro sulle montagne con migliaia di fascisti fedeli.
10: Dunque si propone di continuare a combattere.
12: Un gesto simbolico.
10: Un gesto inutile. Gli uomini disposti a seguirla saranno solo poche centinaia. Non si illuda.
12: Sono di più. Di più. Molti di più.
3: A Milano è intanto in corso lo sciopero generale e l'ordine dell'insurrezione generale già in atto, con l'annuncio di Sandro Pertini.
13: Cittadini, lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino ponete i tedeschi di fronte al dilemma a rendersi o perire.

0: In nome del popolo italiano, il Comitato di Liberazione Nazionale per l'Alta Italia assume tutti i poteri civili e militari. Proclama lo stato di eccezione in tutto il territorio di sua competenza. Tutti i corpi armati fascisti sono disciolti. I loro membri devono abbandonare il loro posto immediatamente e recarsi nei campi di concentramento in attesa dell'accertamento delle rispettive responsabilità. Tutti gli appartenenti alle forze armate tedesche sono dichiarati prigionieri di guerra. Sono istituiti i tribunali di guerra. Essi siedono in permanenza e le loro sentenze sono emanate in nome del popolo italiano ed eseguite immediatamente. I membri del governo fascista e i gerarchi colpevoli di aver condotto alla soppressione delle garanzie costituzionali, di aver distrutto le libertà popolari, creato il regime fascista, compromesso e tradito le sorti del paese e di averlo condotto all'attuale catastrofe, sono puniti con la pena di morte e nei casi meno gravi con l'ergastolo.
1: Durante l'incontro Mussolini apprende però che i tedeschi hanno già avviato trattative separate col CLN. L'unica proposta che riceve dai suoi interlocutori fu quindi la resa incondizionata. Un accordo al momento sembra possibile, vengono offerte garanzie per i fascisti, per i loro familiari, ma i repubblichini, anche se senza via d'uscita, non vogliono essere i primi a firmare la resa per essere poi tacciati di un tradimento. Si riservano di dare risposta entro un'ora, lasciando l'arcivescovado e ritirandosi in prefettura. Dunque il duce spera ancora di poter patteggiare, ma i tedeschi stanno già trattando da mesi la resa con gli americani. Mussolini si sente tradito dai suoi stessi alleati, chiede una sospensione della riunione, promette di tornare all'arcivescovado dopo un'ora, ma non tornerà mai più. Milano, 25 aprile 1945, alle 19.30, Mussolini lascia il palazzo della prefettura di Corso Monforte, ma non torna all'arcivescovado. Parte invece per Como, destinazione Svizzera. Con lui viaggiano Rodolfo Graziani, Alessandro Pavolini, il comandante della Legione Ettore Muti, Franco Colombo, numerosi gerarchi e una scorta di SS. Marcello Petacci, fratello dell'amante di Mussolini, si reca dal console spagnolo di Milano, Don Fernando Cantal, per avere il suo permesso ad un'importante missione per conto di Mussolini stesso. Il console accetta, entrambi si recano in prefettura dove si trova Mussolini. Gli affida una lettera per l'ambasciatore inglese Norton, che si trova a Berna. Nella lettera c'è scritto che si offre la resa della Repubblica Sociale Italiana agli inglesi. In cambio gli inglesi non avrebbero dovuto far cadere il fascismo, ma usarlo come alleato contro i comunisti. In serata, verso le ore 20, mentre i capi della resistenza, dopo aver atteso invano una risposta, danno l'ordine dell'insurrezione generale, Mussolini, salutati gli ultimi fedeli, lascia Milano e parte in direzione di Como. Insieme ai fascisti si trova il generale Birzè con i suoi uomini, incaricato da Hitler di scortare Mussolini ovunque andasse. Durante il viaggio, il furgone di coda del convoglio che trasporta valori e documenti di particolare importanza politica e militare va in panne nei pressi di Garbagnate. L'equipaggio, tra cui Maria Righini, la cameriera personale di Mussolini, raggiunge Como con mezzi di fortuna. Sono vani i tentativi di recupero del cosiddetto camioncino archivio effettuati nella notte. Mussolini rimane quindi in possesso di soli documenti riservatissimi da lui selezionati prima della partenza, che aveva riposto in due borse di pelle. Alle 21.30 il capo del fascismo raggiunge la prefettura di Como. Durante la notte insonne, vari incontri con le autorità locali demoliscono la possibilità di una sosta prolungata nella città. giudicata ormai indifendibile. Rodolfo Graziani consiglia di ritornare a Milano, mentre la maggior parte, in particolar modo Guido Buffarini Guidi e Angelo Tarchi, spingono per entrare in Svizzera anche in modo illegale. Su indicazione del federale di Como, Paolo Porta, si sceglie poi di proseguire verso Menaggio. Verso le 4 del mattino del 26 aprile, cercando invano di eludere la sorveglianza tedesca, il convoglio fascista abbandona precipitosamente Como e si muove verso nord, costeggiando il lato occidentale del lago lungo la strada della Regina e giungendo a Menaggio verso le 5.30. Dopo poco Mussolini sceglie di allontanarsi da Menaggio e di temporeggiare. Alla partenza improvvisa per cercare di liberarsi dalla presenza della gendarmeria tedesca, il convoglio devia a ovest in Val Menaggio per giungere a Cardano, frazione del piccolo comune di Grandola ed Uniti, presso la caserma della 53esima compagnia della milizia confinaria, con sede all'albergo Miravalle. A Cardano Mussolini viene raggiunto dall'amante Claretta Petacci, accompagnata dal fratello, dalla scorta tedesca, che riceve l'ordine di Hitler di scortarlo verso la Germania. E proprio qui apprende che a Chiavenna un aereo da trasporto è pronto al decollo per portarlo in salvo in Baviera. A Grandola viene raggiunto anche da Vezzalini, che è il capo della provincia di Novara, e dal maggiore Otto Kinsat delle Waffen SS, diretto superiore del tenente Fritz Birzer, proveniente dal lago di Garda. A Milano, il 26 aprile 1945, tra la notte e la mattina, il 4 battaglione della Guardia di Finanza occupa il palazzo della prefettura in corso Monforte. L'azionista Riccardo Lombardi è il nuovo prefetto della città. Il socialista Antonio Greppi entra a Palazzo Marino, è il primo sindaco della Milano Democratica. Dalla stazione radio di Morivione, il comandante delle Brigate Matteotti, Corrado Bonfantini, annuncia la liberazione di Milano. Il capoluogo lombardo è libero e con lui ormai gran parte del paese. Siamo il 27 aprile 1945 ed è tarda sera. Il comando tedesco di Como, delle località del lago verso la frontiera svizzera, cedono l'amministrazione del territorio al Comitato di Liberazione Nazionale. Monza, Brescia, Biella, Alessandria e Asti vengono espugnate dai partigiani. Siamo a Musso Dongo, 27 aprile del 45 e sono le 15. I partigiani catturano Benito Mussolini. Urbano Lazzari Bill, commissario della Brigata Bacher, lo scorge su un camion, indossa una divisa della milizia e porta un cappotto della Wehrmacht. I partigiani li privano di denaro, oro, sterline. Mussolini viene portato al municipio e verso le 17 è trasferito nella caserma della Guardia di Finanza di Germasino. Il fermo della colonna motorizzata tedesca e il successivo arresto di Mussolini nel suo seguito viene effettuato dai partigiani del distaccamento Puecher della 52esima Brigata Garibaldi Luigi Clerici, comandata da Pierluigi Bellini delle Stelle, nome di battaglia Pedro. Il suo commissario politico è Michele Moretti, Pietro Gatti, vice commissario politico Urbano Lazzaro Bille, il capo di Stato Maggiore Luigi Canali, detto Capitano Neri. Tra i gerarchi al seguito del dittatore vengono arrestati anche Francesco Maria Baracco, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alessandro Pavolini, ministro segretario del Partito Fascista, Ferdinando Mezzasoma, ministro della Cultura Popolare, Augusto Liverani, ministro delle Comunicazioni, Ruggero Romano, dei Lavori Pubblici, Paolo Zerbino, dell'Interno. Viene bloccato anche Marcello Petacci, fratello di Claretta, che a bordo di un Alfa Romeo recante bandiera spagnola segue il convoglio con la convivente Zita Ritossa, i figli Benvenuto e Ferdinando e la sorella, esibendo un falso passaporto diplomatico spagnolo, si dichiara estraneo al convoglio, spacciandosi per diplomatico spagnolo. Anche Clara è in possesso di un passaporto spagnolo intestato a donna Carmen San Balles. Tra i fermati c'è anche la presunta figlia naturale del duce, Elena Curti. Nella seconda parte del lato oscuro della verità continuiamo a raccontare l'ultimo atto di Benito Mussolini.
2: Il lato oscuro della verità.
3: Sono le 8 e 27 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità.
1: Siamo nel tardo pomeriggio del 27 aprile 1945. Il brigadiere Antonio Scappin, Carlo, riesce a comunicare su ordine di Pedro, telefonando attraverso una linea telefonica privata, la notizia dell'arresto a Milano di Benito Mussolini. Una seconda comunicazione giunge alle 20:20 tramite fonogramma, con la quale si comunica che Mussolini si trova sotto controllo a Germasino, custodito dai partigiani e dalla Guardia di Finanza. Già nella mattina del 25 aprile il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia aveva approvato un decreto per l'amministrazione della giustizia, dove all'articolo 5 si prevedeva che i membri del governo fascista e i gerarchi fascisti colpevoli di aver contribuito alla soppressione delle garanzie costituzionali, di aver distrutto le libertà popolari, creato il regime fascista, compromesso e tradito le sorti del paese, di averlo condotto all'attuale catastrofe, sono puniti con la pena di morte e, nei casi meno gravi, con l'ergastolo. Dello stesso tenore, il 19 aprile 1945 era stato emesso invece un ultimato: sia ben chiaro per tutti che chi non si arrende sarà sterminato. Siamo a Milano ed è il 27 aprile del 1945 intorno alle 20:30. La notizia della cattura di Benito Mussolini giunge alla sede del Comando Generale del Corpo Volontari della Libertà. Il comando ordina a Walter Audisio Valerio di applicare il decreto del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, che prevede la condanna a morte immediata per Mussolini. Valerio parte per Dongo con Aldo Lampredi, Guido, ispettore del Comando Generale delle Brigate Garibaldi e uomo di fiducia di Luigi Longo. Il riluttante generale Raffaele Cadorna, per evitare che Mussolini cadesse nelle mani degli alleati, rilascia il salvacondotto necessario. Audisio inoltre è munito di un secondo lascia passare in lingua inglese firmato dall'agente dei servizi segreti americani Emilio Daddario. Prima di coricarsi alle 23:30 su richiesta dei partigiani di guardia, Mussolini sottoscrive questa dichiarazione: «La 52esima Brigata Garibaldina mi ha catturato oggi, venerdì 27 aprile, sulla piazza di Dongo. Il trattamento usatomi durante e dopo la cattura è stato corretto. Firmato Mussolini». Alla una viene sorvegliato per essere trasferito di nuovo in un posto ritenuto più sicuro e, affinché non fosse riconosciuto, gli viene rilasciato una sorta di medicazione al capo. Di nuovo a Dongo Mussolini viene riunito alla Petacci su richiesta di quest'ultima, poi i due prigionieri vengono fatti salire su due vetture con a bordo, oltre ai due autisti, anche Pedro, capitano Neri, Gatti, la staffetta Giuseppina Twissi Gianna e i giovani partigiani Guglielmo Cantoni, Sandrino Menefrego e Giuseppe Frangi, detto Lino, condotti tutti verso il Basso Lago. Intorno alle ore 3 del 28 aprile Mussolini e la Petacci vengono quindi fatti scendere dalle vetture e alloggiati a Bonzanigo, una frazione del comune di Tremezzina presso la famiglia De Maria, conoscenti di lunga data del capitano Neri e di cui il capo partigiano si fida ciecamente. Il piantonamento notturno viene effettuato dai partigiani Cantoni e Frangi. Pedro, con l'autista Dante Mastalli, ritorna a Dongo, mentre Neri, Gianna e Pietro, con l'autista Andrea, Giovanni Battista Geninazza, si dirigono poi verso Como.

Sono le 15:15. Walter Audiso, Valerio invia a Pedro a Germasino a prendere gli altri prigionieri. Parte da Dongo con una Fiat 1100 nera in direzione di Bonzanigo, dove l'ex dittatore è tenuto prigioniero con la Petace.

0: per 17 mm. L'arma di Walter Audisu è un Mita Thompson che sarà successivamente riconsegnato al commissario politico della divisione partigiana dell'Oltrepò, Alberto Maria Cavallotti, senza essere stata mai utilizzata.
1: Scusa la nostra diffidenza. I contatti col comando generale sono ancora difficili. Siamo appena usciti dalla clandestinità e non ci conosciamo tra di noi. Ci sono perfino dei fascisti travestiti da partigiani. Comunque, i tuoi documenti sono ineccepibili. Qual è la tua missione?
2: Abbiamo l'ordine di fucilare Mussolini e gli altri. E intendo farlo subito, al massimo entro un'ora.
3: Non sono d'accordo. È mia intenzione consegnarlo al comando generale proprio per evitare esecuzioni sommarie.
2: Ma l'ordine va eseguito prima che finiscano in mano agli americani. Le loro truppe sono ormai a pochi chilometri da qui. Non capisci?
3: Neanch'io voglio che finiscano in mano agli americani. Li trasferiremo insieme a Milano.
2: Io ho un compito ben preciso. E intendo eseguirlo subito, che ti piaccia o no.
3: A mio giudizio questi ordini non sono giusti.
2: Ma cosa vuoi? Vuoi salvargli la pelle? Quell'uomo è un criminale.
3: Sono d'accordo. E dovrà pagare. E duramente.
2: È proprio questo che mi propongo di fare. Farlo pagare.
3: Quello che non mi piace è un'esecuzione senza processo.
2: Mussolini e i suoi complici sono già stati condannati a morte regolarmente. Esiste un decreto del Comitato di Liberazione sottoscritto da tutti i partiti antifascisti.
3: Allora uniamo le nostre forze per trasferirlo a Milano.
2: Impossibile. Ma non vedete come tutti gli stanno dando la caccia? Gli americani, gli inglesi, strani agenti che vengono dal sud. Li abbiamo visti con i nostri occhi, incontrati. Già vengono fuori le vigliaccherie, i dubbi. Già incominciano i compromessi, lo schifo che volevamo eliminare una volta per tutte. O lo fuciliamo adesso, o non pagherà mai più.
3: Il Comitato di Liberazione prevede che la sentenza per i gerarchi colpevoli di tradimento verso l'Italia sia emessa da un tribunale di guerra.
4: Comandante Pedro, noi siamo un tribunale di guerra.
1: Il comando della 52esima brigata, qui riunito come tribunale di guerra, in base alla semplice identificazione dell'imputato, può emettere la sentenza.
4: Tu come ti chiami?
5: Giovan Battista Gedinazza.
4: E che ci fai qua?
5: Niente, curiosavo. Mi sono fermato qui perché volevo vedere Mussolini e la Petacci. Dicono che è un bel pezzo di...
4: La macchina è tua?
5: No, del mio padrone. Ha una villa qui vicino. Io sono solo l'autista.
4: E ce n'è benzina?
5: Sì.
4: Resta qui. Tu e questa macchina siete requisiti dal comando della nostra brigata.
5: Ma, scusi!
4: Ho trovato questa.
5: Bene, prendi la strada per Como. Poi là, ma dov'è che andiamo?
2: Te lo dirà lui.

0: a mangiare un po' più forte.
1: Più veloce, ho detto.
2: Ma vuole andare a finire nel lago?
1: Ma tu fai l'autista, sì o no?
2: E allora?
1: Beh, guida.
3: Partigiano, portami via, che mi sento di morire.
4: Lì al bivio prendi per Giulino di Mezzegra.

0: Ferma qui. Va a bloccare la curva.
1: Scenda. Lei no. Vai giù e non far avvicinare nessuno. Tu porta la macchina più indietro.

0: Si levi di mezzo.
1: Non potete ammazzarlo.
0: Si tolga di mezzo.
1: Non potete ammazzarlo.
0: Si allunga.
1: Non me lo potete ammazzare.
0: Si tolga di mezzo. Vada via. Vada via.
1: No!
0: Per ordine del Comando Generale del Corpo Volontari della Libertà, sono incaricato di rendere giustizia al popolo italiano.

0: Pietro, dammi il tuo mitra.
1: No! No, non sparate!
0: Vada via!
1: Non a lui, non sparate! Aspetta!
0: Le ho detto di andare!

0: Siamo a Giulino di Mezzegra. Finisce qui la storia. 28 aprile 1945. Sono le 16:10. Benito Mussolini, Claretta Petacci vengono posti contro il muricciolo d'ingresso di Villa Belmonte e giustiziati.
1: Qui Radio Milano Liberata. Volontari della Libertà si sono impadroniti oggi alle 16 a Giulino di Mezzegra e Como di Mussolini, Pavolini, Zerbino, Barracco, Mezzasoma, Liverani, Ruggero Romano, Coppola, già professore a Bologna e collaboratore del Corriere della Sera, Bombacci, Porta, Gatti, Daquanno, giornalista del regime e membro della feroce pattuglia futurista imperialista, della Petacci e di altri gerarchi di minore importanza, giustiziandoli dopo un breve ma regolare processo.
0: Poco dopo a Dongo, nella piazza del municipio, un plotone di esecuzione composto da 15 partigiani fucila tutti gli altri gerarchi condannati a morte, 16 su 52 arrestati. Sono Alessandro Pavolini, squadrista della Marcia su Roma, segretario del Partito Fascista Repubblicano, fondatore delle Brigate Nere. Francesco Barracco, colonnello, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Sociale Italiana. Nicola Bombacci, giornalista, ispiratore con Mussolini e Pavolini del Manifesto di Verona del Partito Fascista Repubblicano. Vito Casalinuovo, colonnello della Guardia Nazionale Repubblicana, membro del Tribunale Speciale, ufficiale di ordinanza del Duce. Goffredo Coppola, presidente dell'Istituto di Cultura Fascista. Ferdinando Mezzasoma, ex vice segretario generale del Partito Nazionale Fascista, ministro della Cultura Popolare. Augusto Liverani, ministro delle Comunicazioni della Repubblica Sociale Italiana. Mario Nudi, responsabile della Polizia Repubblicana Gragnano. Ruggero Romano, ministro dei Lavori Pubblici della RSI. Paolo Zerbino, firmatario del Manifesto della Razza, prefetto di Spalato, ministro degli interni della Repubblica Sociale Italiana. E ancora Idreno Utenberg, commissario federale di Lucca, comandante della 36esima Brigata Nera. Ernesto Daquanno, direttore dell'agenzia di stampa Stefani. Paolo Porta, commissario federale di Como e comandante della 11esima Brigata Nera Cesare Rodini. Pietro Callistri, capitano d'aviazione, combattente in Spagna con le forze del generale Franco. Luigi Gatti, ex prefetto di Milano, segretario particolare di Mussolini, volontario nei ranghi fascisti in Spagna.
2: «30.000 persone convenute alla Basilica di Massenzio vogliono vedere e ascoltare quel colonnello Valerio, rimasto per 2 anni quasi solo un nome di leggenda. Eccolo, Walter Audisio, il ragioniere della Borsalino, a cui è toccato il compito storico, stavolta è il caso di dirlo, di giustiziare Mussolini. Presentato da Pietro Secchia, Audisio esordisce con modestia, quasi con trepidazione. Dimostrata la legalità degli ordini da lui ricevuti il 27 aprile, rievoca i fatti. Il suo arrivo a Dongo, sul lago di Como, dove gli uomini della 52esima Brigata Garibaldina avevano catturato i gerarchi Mussolini e la Petacci. Ecco il municipio e la balaustra contro la quale furono fucilati i 16 gerarchi. Ed ecco il Cascinale de Maria, dove furono trasportati dal municipio di Dongo Mussolini e la Petacci. I prigionieri dormirono in questa camera fin dopo le 11 del mattino seguente. Ecco la strada che conduce alla svolta di Giulino, ecco il cancello presso il quale Audisio lesse la sentenza. Dal Comando Generale del Corpo Volontari della Libertà sono incaricato di rendere giustizia al popolo italiano.
0: Il 28 aprile del 45 è in Piazza Duomo a Milano una manifestazione popolare celebra la liberazione avvenuta, la vittoria della resistenza sul nazifascismo. Sul palco improvvisato salgono Vincenzo Moscatelli, Sandro Pertini, Luigi Longo, Pietro Secchia, Giovanni Pesci. il 29 aprile del 45 alle ore 3 della notte. I corpi di Benito Mussolini, Claretta Petacci e dei gerarchi fascisti vengono trasportati su un camion fino a Milano e scaricati in Piazzale Loreto. I cadaveri vengono appesi alla tettoia di un distributore di benzina, esposti per quasi tutta la giornata all'oltraggio della folla, nello stesso luogo dove un anno prima 15 prigionieri politici antifascisti venivano fucilati da un plotone della Legione Ettore Muti, per ordine del comando tedesco di Milano.
1: Il CLN Alta Italia dichiara che la fucilazione di Mussolini e complici da esso ordinata è la conclusione necessaria di una fase storica che lascia il nostro paese ancora coperto di macerie materiali e morali. È la conclusione di una lotta insurrezionale che segna per la patria la premessa della rinascita e della ricostruzione. Il popolo italiano non potrebbe iniziare una vita libera e normale che il fascismo per 20 anni gli ha negata se il CLN Alta Italia non avesse tempestivamente dimostrato la sua ferrea decisione di saper far suo un giudizio già pronunciato dalla storia. Dell'esplosione di odio popolare che è trascesa in questa unica occasione a eccessi comprensibili soltanto nel clima voluto e creato da Mussolini, il fascismo stesso è l'unico responsabile. Il CLN Alta Italia, come ha saputo condurre l'insurrezione, mirabile per disciplina democratica, trasfondendo in tutti gli insorti il senso della responsabilità di questa grande ora storica, e come ha saputo fare senza esitazioni giustizia dei responsabili della rovina della patria, intende che nella nuova epoca che si apre al libero popolo italiano, tali eccessi non abbiano più a ripetersi.
3: Il lato oscuro della verità.
4: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 9.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: La giornata sarà caratterizzata dal ritorno di condizioni prevalentemente anticicloniche su tutta l'Italia. In mattinata prevarrà il sole, anche se al nord saranno presenti nubi irregolari, localmente anche al centro. Durante le ore pomeridiane avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria. Generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in sensibile aumento e punte di 39 gradi in Sardegna e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 9:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: alle 10.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera cari radioascoltatori, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Come sempre accanto a me il professor Iuri Aparo, buonasera.
3: Buonasera.
2: E buonasera anche ad Antonio Tango che è tornato a trovarci. Antonio Tango fa parte del gruppo della trasgressione, benvenuto Antonio.
4: Buonasera a tutti.
2: Allora, in questo sabato sera parleremo di tante cose, siccome sono molte le tematiche che vogliamo trattare, cominciamo, io voglio partire subito con te Antonio, la domanda più importante è innanzitutto quando si parla di carcere, tu come dire, l'hai frequentato lungamente, no? Ecco, che cosa sarebbe importante fare a tuo giudizio all'interno delle carceri per permettere una reale riabilitazione del detenuto? Tu che hai avuto in qualche modo la fortuna, incontrando il professor Aparo e il gruppo della trasgressione, di trovare uno sbocco, una via d'uscita e anche un lungo processo di coscienza con cui tu sei proprio cambiato come uomo.
4: Beh, quello che dovrebbe fare, secondo il mio umile giudizio, è quello che il detenuto agli occhi dell'istituzione, soprattutto degli agenti, di tutti, non deve essere una persona invisibile, una persona che l'importante è che tu non dai fastidio, non devi disturbare e stattene lì, e basta, è come se tu non ci fossi. Ci vorrebbe, a mio parere, una forma di riconoscimento della persona che può aver sbagliato, può aver fatto qualsiasi cosa, però è sempre un essere umano. Se non lo si tratta da invisibile e se gli si riconosce un po' di riconoscerlo come persona, ma soprattutto non devono pretendere che tu non debba dare fastidio. Dovrebbero seguire i dettati dell'articolo 27 della Costituzione, dovrebbero incentivare a dare gli stimoli perché io potrei comprendere il perché ho scelto un certo tipo
2: perché
4: di strada,
2: hai fatto,
4: perché sono così o perché odio tutti e perché sono sempre arrabbiato con l'autorità, ma con chiunque. Se non comprendo questo e mi dicono solo di stare tranquillo, non si va da nessuna parte.
2: Ecco, professor Aparo, il gruppo della trasgressione, il ruolo che lei interpreta all'interno delle carceri è proprio questo, cioè quello di aiutare i detenuti con cui lei si relaziona a progressivamente diventare consapevoli delle ragioni per cui hanno intrapreso un percorso di devianza e come la riabilitazione può progressivamente porsi in essere fino a permettere a una persona di poter cambiare davvero, anche se ha commesso reati che nel caso di Antonio non sono stati reati gravi al punto di aver commesso omicidi, però lui insomma ha fatto rapine eccetera, quindi è una persona che comunque si è macchiata di danni alla collettività, ma che soprattutto ha compromesso la propria vita innanzitutto nel momento in cui è poi stato in carcere per 28 anni.
5: Ma anche in relazione a quello che ha detto prima Antonio,
0: Dal mio punto di vista, quello che perseguo come obiettivo è di declinare in modo diverso la ribellione o la trasgressione, se si vuole. Cioè, un momento fa Antonio diceva: il carcere vuole che sostanzialmente non dai fastidio, che non disturbi. E col gruppo della trasgressione invece non è che esattamente si cerca di dare fastidio, tuttavia si cerca di dare spazio alla ribellione. Non so quanto possa risultare complesso sto concetto, ma comunque in definitiva colui che commette reati non pratica la ribellione nei confronti non so, del sistema, nei confronti della vita. Quello che commette reati semplicemente segue un certo cammino, che è quello indicato dai principi del consumo, della ricchezza e del potere, e quel cammino tuttavia lo segue facendo il delinquente, ok? Al gruppo della trasgressione il divertimento consiste nel ribellarsi, ma diciamo conoscendo se stessi e quindi dando spazio alle ragioni che il soggetto ha per ribellarsi.
2: Insomma, l'atto di
0: quindi,
2: l'atto
0: il silenzio, ma la voce, non l'obbedienza, ma la costruzione, il progetto con gli altri.
2: Quindi la vera trasgressione è la costruzione di un nuovo sé, nel momento in cui quella persona non ha avuto modo di poterselo costruire un sé ed è poi entrato nel mondo della devianza. Allora, a proposito di consapevolezza, oggi abbiamo un'altra ospite molto gradita. Siamo in collegamento con l'europarlamentare, l'onorevole Ilaria Salis. Benvenuta.
3: Grazie, buongiorno.
2: Allora, Ilaria Salis, la prima domanda che voglio porle innanzitutto è questa, cioè per quanto lei ha ricavato nella sua esperienza di deputato, cosa hanno secondo lei da imparare le carceri italiane da quelle del nord Europa e che cosa possono imparare ad evitare da quelle dove è stata lei?
3: Allora, io credo che prima sentivo parlare appunto del detenuto che non deve essere una persona invisibile. Ecco, prima di tutto io farei ancora un passo indietro. Deve essere una persona, e purtroppo le condizioni in cui tanti detenuti si trovano, anche in Italia, sono condizioni disumanizzanti, perché il sovraffollamento, perché appunto l'idea stessa di una struttura concentrazionaria dove vengono messi tutti quelli che persone pericolose a persone che pericolose invece non sono, ecco, tutto questo di fatto è disumanizzante, e il fatto proprio che non vengano di non essere riconosciuti come persone inibisce qualsiasi percorso riabilitativo, e quella sarebbe la vera funzione della pena, appunto la riabilitazione, la rieducazione, e far sì che quando appunto le persone escono dopo un percorso lì dentro non siano più nelle condizioni di commettere reati nuovamente. Ecco, in Italia invece la recidiva arriva al 70%.
2: Ecco, a questo proposito, io so che ho letto che lei ha fatto parecchie visite in Italia all'interno delle carceri. Quali sono le condizioni che lei ha trovato all'interno delle carceri italiane?
3: Allora, prima di tutto sovraffollamento. Sovraffollamento ovviamente limita l'accesso a percorsi come percorsi lavorativi, a percorsi di formazione professionale, a tutto quello che ti dà proprio le condizioni materiali appunto per non commettere nuovamente reati, no? Perché se appunto ci sono delle attività programmate per 500 detenuti, in quel carcere lì invece ce ne sono 1000, mi sembra evidente che i detenuti non abbiano di fatto accesso ai percorsi. Ovviamente questo poi si ripercuote sul personale e fa sì che il numero dei detenuti cresca sempre, perché se un educatore ad esempio ha in carico più di 100 detenuti, come fa a fare le tempestivamente le relazioni ai tribunali di sorveglianza, quindi anche quelli che avrebbero diritto di uscire perché hanno magari un fine pena basso, perché non hanno reati ostativi, di fatto non possono accedere alle misure alternative. Quindi diciamo che il carcere in qualche modo finisce sempre per replicarsi, cioè per generare altro carcere, per aumentare il numero dei detenuti, e questo è un circolo vizioso. E tornando un po' alle condizioni, spesso le carceri sono utilizzate come strutture di internamento per persone che avrebbero bisogno di cure, e mi riferisco in particolare a due categorie di persone. Uno sono le persone che hanno dipendenze, e dall'altra invece sono le persone che hanno disturbi psichiatrici. Quindi spesso le carceri, ma come anche i CPR, sono utilizzate di fatto come zone di internamento paramanicomiale, in cui diciamo chi entra con che sta bene magari sviluppa del disagio psichico stando lì dentro in quelle condizioni. Chi ha già un disagio psichico, comunque il carcere ammala e facilmente scivola proprio nella patologia. E non c'è nulla all'interno del nostro ordinamento che prevede qualcosa di diverso dal carcere per quelle persone che appunto sviluppano questo tipo di patologie, questo tipo di disturbi all'interno del carcere.
2: Senta, perché, appunto... onorevole, quando ha vissuto lei la detenzione? Lei l'ha vissuta innanzitutto in condizioni assurde, per quello che abbiamo purtroppo visto, ma le chiedo, subentra ad un certo punto un momento in cui si perde, si incrina la speranza nel futuro e la fiducia nell'istituzione? Perché io su questo poi la vorrei fare parlare un attimo col professor Aparo.
3: Ma allora, con la speranza, diciamo, è una lotta quotidiana, ecco. Poi per quanto riguarda le istituzioni, io credo che le istituzioni di fatto non è che siano qualcosa un'entità astratta, ma sono di fatto poi animate dalle persone che ci lavorano e dalle correnti politiche di queste persone, per cui non è che esiste lo Stato di per sé. E dipende tutto ovviamente da quello che è l'orientamento politico di chi ci lavora dentro, per cui cioè, se da una parte ovviamente è molto provante stare in una situazione del genere e dall'Ungheria di Orban non, a un certo punto non mi aspettavo neanche più niente, cioè, nonostante ho ritenuto opportuno denunciare tutto questo e fare una battaglia per i diritti che andasse che arrivasse anche all'estero, quindi fuori dall'Ungheria, e pensavo che questo fosse giusto per me ma anche per tutti i detenuti e le detenute ungheresi.
2: A proposito, lei avrà incontrato, immagino, anche delle donne nelle carceri italiane.
3: Scusi, volevo solo aggiungere, ecco, poi questa battaglia per i diritti, ecco, poi che è iniziata lì mentre io ero detenuta, ma poi ecco la sto portando avanti anche all'interno delle istituzioni adesso.
2: E infatti è la ragione per cui io l'ho voluta qui, perché secondo me nessuno meglio di chi ha vissuto il carcere, ho accanto a me una persona in questo momento, Antonio Tango, nessuno meglio di un ex detenuto può raccontare con coscienza e consapevolezza che cosa significa stare detenuti dentro un carcere, a maggior ragione sì. Poi come nella sua condizione, e questo è quello che ha indignato me, ma lo dico anche al professor Aparo, vedere una detenuta in questo caso con i ceppi alle gambe e alle mani, trattate come le immagini che nell'iconografia americana noi abbiamo visto nell'Ottocento, no? Ecco, è una cosa spaventosa, professore. Vorrei che lei però commentasse quello che ha detto l'onorevole Salis, perché l'onorevole alla fine ha centrato un punto, ha parlato di una speranza che non muore, ma anche di una difficoltà nel trasferire al di fuori del carcere la condizione che vivono le persone che sono detenute nelle nostre strutture.
0: La speranza non muore, ma cresce l'odio. In carcere, in effetti, ci si sente trascurati, disattesi, ignorati, e in aggiunta a questo il detenuto coglie nell'aria, lo sente, perché fondamentalmente a lui non si chiede nient'altro che di stare zitti, cioè di permettere alla macchina istituzionale di procedere, okay? Un uomo delinquente, non delinquente, creativo, qualsiasi cosa sia, un uomo non può tollerare che da lui ci si aspetti solo esclusivamente il silenzio. Se coglie che tutto quello che ci si aspetta da lui è il silenzio, quest'uomo orienterà la propria ribellione andando contro chi gli chiede di stare zitto. Per questo dicevo che al gruppo della trasgressione la ribellione invece viene orientata verso il progetto e la costruzione con altre persone.
2: Ecco, il tema è quello del costruire. Onorevole, un'ultima battuta con lei. Lei non è rimasta zitta e continua a parlare anche di questi temi, anche della condizione carceraria, che immagino sia ancora più difficile per una donna. Volevo chiederle un'ultima battuta, se lei ha avuto modo di poter discutere, ascoltare le istanze delle donne italiane che sono in questo momento detenute.
3: Sì, assolutamente. Io ho visitato anche strutture, insomma, dove c'è la sezione femminile, ho visitato anche una struttura proprio collocata all'interno del carcere per mamme con bambini. E quello che mi sento di dire è che il carcere comunque è una struttura essenzialmente concepita per gli uomini, dove le donne costituiscono un numero assolutamente residuale, insomma si parla generalmente intorno al 4 al 5%, e ci sono dei chiari indicatori che ci ricordano che appunto che il carcere non è pensato proprio per le donne. Ad esempio mi viene in mente quello, la norma introdotta con un pacchetto sicurezza di 2 anni fa, insomma io già in Ungheria vedevo le donne incinte in carcere e dicevo mamma mia, ma questo è proprio qualcosa di assolutamente disumano per il bambino, per tutto. E poi dopo che sono tornata, a poco tempo appunto era passato questo decreto sicurezza anche in Italia, che appunto aboliva il divieto del carcere per le donne incinte o le donne con bambini sotto un anno. E questo ci dà anche proprio l'idea di come il carcere sia qualcosa di pensato per gli uomini, quindi diciamo oltre a tutti i livelli di oppressione che già esistono all'interno del carcere, c'è un livello di oppressione che è di classe sicuramente, per cui chi è più povero entra più facilmente, fa più fatica a uscire. C'è un livello di oppressione che è un livello di oppressione razziale, per cui la stessa cosa, appunto, se si è stranieri si finisce in carcere più facilmente e si esce più difficilmente, perché si entra più facilmente, ma banalmente perché appunto si occupa una posizione gioco forza magari più marginale, e poi si hanno anche meno strumenti legali, una rete
2: meno conoscenze, cioè ovviamente un immigrato che poi finisca in carcere molto probabilmente ci finisce anche perché non conosce le leggi, perché è più facile naturalmente cooptare un immigrato e fargli sfruttarlo e metterlo in condizioni che sono già di sostanziale illegalità. Penso ai caporali che in Puglia sfruttano gli immigrati, li fanno lavorare 12 ore al giorno pagandoli 3 euro. È chiaro che quelle condizioni sono, diciamo, la porta d'ingresso a una condizione che rischia poi di diventare deviante da parte dell'immigrato, che in una condizione di difficoltà è più incline poi a commettere reati e entra in un meccanismo più grande di lui.
3: Sì, ma banalmente anche è difficile capire di cosa ti stanno accusando e come difendersi se non si parla la lingua. Ecco, io aggiungerei appunto a questo livello anche una questione di oppressione di genere, perché normalmente, no, la donna è la figura che si prende cura, e quindi quello che ho riscontrato, appunto non è stato il mio caso per fortuna, perché ho avuto un'ampissima rete di solidarietà che mi sosteneva, ma per tante donne, ecco, poi una volta finite in carcere rimangono sole, quindi non hanno quella stessa cura che magari invece riceve un uomo che si trova in una situazione analoga. E quindi sì.
2: Ecco, allora, onorevole, tenga conto che questa può considerarla casa sua. Quando vuole venire qua in trasmissione da noi, sarò felice di averla ospite. E così possiamo approfondire ulteriormente. Grazie per essere stata con noi.
3: Grazie.
2: Grazie molte. Grazie. Allora, prima di riprendere il dibattito, facciamo un attimo di pausa. Lo chiedo naturalmente al nostro regista, a Peter chiedo se possiamo mandare in onda una canzone che noi abbiamo scelto di Fabrizio De André, che si chiama Nella mia ora di libertà, un minuto, e poi rientriamo in studio.
5: Certo bisogna farne di strada, da una ginnastica d'obbedienza fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza. Però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni, da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali.

0: fame. Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame.
1: Vado da Antonio Tango. Antonio, tu hai sentito quello che ha detto Ilaria Salis, no? Chiedo a te innanzitutto se tu hai mai avuto modo di poter venire a contatto con donne che sono state detenute ascoltando la loro condizione. Ti è mai capitato? Perché Ilaria Salis ha detto il carcere è fatto a misura d'uomo. Penso a chi però, come te, rimanendoci dentro per così tanti anni, ha raccontato quante difficoltà ha trovato nello stare dentro il carcere.
2: Sì, diciamo che ho avuto l'opportunità di incontrare altre detenute quando ero a Opera negli anni 90, perché lì c'era anche il femminile, adesso dove c'è il 41. Però non ero, diciamo, nelle condizioni di come sono adesso. La mia condizione all'epoca era quella di delinquente accanito. Si parlava, però quello che realmente, come dice l'onorevole, è che loro hanno quasi una triplice difficoltà a confronto all'uomo, non doppia ma triplice, perché sono limitate in tutto, negli spazi, ma proprio in tutto.
1: Allora aspetta un attimo Antonio, prof, la condizione femminile, per quello che le è dato di sapere, effettivamente ha una incidenza in termini di difficoltà maggiore rispetto a quello dell'uomo, oppure da un punto di vista psicologico stiamo facendo, diciamo così, un ragionamento parziale o incompleto sulla difficoltà delle donne a vivere il carcere? Perché noi ci siamo effettivamente concentrati in questi mesi nel raccontare soprattutto la condizione maschile, ma c'è anche quella femminile.
3: C'è anche quella femminile, rispetto alla quale la prima osservazione, ma che riguarda un capitolo eclatante, è che le donne spesso finiscono in carcere quando hanno bambini piccoli, e il problema dei bambini piccoli o anche meno piccoli fa sì che il carcere non riguardi soltanto la detenuta ma anche il figlio.
1: Stabilire quindi di fare una legge che dica che comunque è giusto mettere le donne che commettono reati, che sono incinte, a metterle in carcere, lei come la valuta? Non da un punto di vista giuridico, non le chiedo di prendere una posizione politica, ma da un punto di vista psicologico.
3: Ritengo che per la donna e per il bambino sostanzialmente il carcere non debba esserci, punto. In conseguenza di ciò, se dovessi chiedermi e dunque cosa facciamo, a partire dal fatto che il carcere ritengo che sia assolutamente no, occorrerebbe creare una struttura che, in verità, ora che ci penso, potrebbe poi costituire un utile modello per rapportarsi anche agli uomini. Cosa intendo dire? Intendo dire che la donna, per le caratteristiche che ha, cioè essere madre, fondamentalmente ha bisogno di una struttura che favorisca la relazione e la crescita. E questo potrebbe poi riversarsi anche sugli uomini.
1: Pubblicità.
4: Sono le 10 e 26 minuti.
5: Radio Podcast, il meteo.
6: La giornata sarà caratterizzata dal ritorno di condizioni prevalentemente anticicloniche su tutta l'Italia. In mattinata prevarrà il sole, anche se al nord saranno presenti nubi irregolari, localmente anche al centro. Durante le ore pomeridiane avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria. Generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in sensibile aumento e punte di 39 gradi in Sardegna e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Rieccoci di nuovo in studio. Allora, abbiamo vissuto una prima parte particolarmente intensa, perché forse per la prima volta al tema del carcere, della difficoltà del carcere, abbiamo aggiunto il tema della detenzione per le donne, e c'è stata questa proposta che ha fatto il professore, ha detto finalmente possiamo pensare di integrare un'idea di carcere in cui si creino spazi in cui le donne con i bambini, quando sono incinte o quando hanno già partorito, possano eventualmente maturare una condizione, professore, diversa da un punto di vista della relazione anche con
3: cioè,
1: il maschio.
3: Insomma, c'è stato un tempo in cui i bambini stavano in carcere. Ma va da sé che un bambino che cresce in carcere, non ci possono essere dubbi, viene limitato, viene appesantito da questa condizione se i primi 3 anni di vita li vive in carcere. D'altra parte il bambino non può essere separato dalla madre. Qui sostanzialmente ci si trova in una situazione che è comunque insostenibile. Pertanto si deve per forza tenere conto del fatto che il carcere non va bene per le donne. Vabbè, ma allora cosa va bene per le donne? E occorrerebbe pensarci con responsabilità. Se si vuole il mio contributo, lo do.
1: In separata sede,
3: diciamo prima che io muoia, perché ormai insomma siamo agli sgoccioli.
1: Lei ha 74 anni ancora, cioè, ce n'è. Voglio presentarvi, perché si è collegato con noi Roberto Cannavò. Benvenuto Roberto.
7: Grazie.
1: Allora, intanto lo presento al pubblico. Roberto Cannavò è un ex detenuto, è uno che ha fatto parte del gruppo della trasgressione per moltissimi anni. Adesso, Roberto, se non sbaglio, tu sei tornato a vivere a Catania, è corretto?
7: Giusto, vivo a Catania, sto lavorando qui, nel reparto frutta, diciamo.
1: Ecco, quindi ti sei, dopo un lungo lavoro fatto all'interno del gruppo della trasgressione, oggi hai rilanciato nella tua vita, lavori, hai una vita normale. Allora, la prima domanda che voglio farti è quanto incide sulla formazione di una nuova coscienza l'essere riconosciuti? Quanto ha inciso anche per te riconoscere il dolore provocato ai familiari di chi si è ucciso o di chi è stato eventualmente gravemente ferito? Perché tu, come dire, hai vissuto tutti e due i ruoli, cioè hai non solo commesso dei reati, ma sei stato anche vittima da bambino dell'omicidio di tuo padre. E questo credo che abbia inciso profondamente sul tuo essere persona e che tu abbia dovuto lavorare profondamente su di te per capire che cosa ti era successo quando tu eri ancora bambino.
7: Sì, io credo che l'uccisione di mio padre, viene facile dire che è stato il trampolino di lancio per la mia deviazione, per la mia devianza. Io credo che la mia devianza era già costruita da bambino, perché ho avuto tanti strappi adolescenziali che mi hanno portato, grazie al gruppo della trasmissione e ai lavori introspettivi che abbiamo fatto al tavolo del gruppo, ho riallacciato parte della mia adolescenza molto significativa, che mi permette a grandi linee di capire che gli strappi non provengono dall'omicidio di mio padre, o quantomeno solo dall'omicidio di mio padre, ma provengono da falsi miti, da guide sbagliate, da essere riconosciuto da persone nel contesto sociale dove vivevo io, che non mi hanno indirizzato verso la società, ma mi hanno indirizzato verso la delinquenza. Ciò non mi giustifico, ovviamente, non mi crea alibi, però riallacciare e cucire questi tipi di dolori che mi sono stati causati e questa forma di bullismo che ho subito, che poi di conseguenza come si dice in psicologia, cioè, ripeto, l'ho fatto subire ad altre persone, questo poi mi ha portato a una grande riflessione, ma sempre, ripeto, grazie alle guide giuste.
1: Aspetta, Roberto, che voglio coinvolgere anche Antonio. Antonio, una delle cose che mi colpisce anche ascoltando Roberto è non soltanto la consapevolezza, ma qualcosa che ho trovato anche in te, questa aver, come dire, fatto vostra aver fatto vostro l'insegnamento che è arrivato dal professor Aparo, perché anche le parole che usava Roberto, coazione a ripetere, significa voi lo avete proprio introiettato una figura paterna che vi ha riconosciuto e che vi ha aiutato evidentemente a uscire da quella condizione di devianza dentro la quale voi siete stati per molti anni.
2: Non posso parlare per Roberto, ma penso che sia simile. Il discorso è che quando tu a 6 o 7 anni, 8 anni, sei talmente arrabbiato che non hai nessun punto di riferimento, che la tua identità te la costruisci in mano alla rabbia, all'arroganza, alla voglia di potere, poi quando comprendi di essere stato un burattino, che tutto quello che tu hai scelto non era perché l'hai scelto tu in te stesso con la mente, ma solo spinto dallo stato d'animo di rabbia, di rancore, di voler essere, di voler avere la rivincita sulla vita, a quel punto metti in discussione quello che tu sei, l'identità, e mettendolo in discussione te la devi ricostruire. Io adesso, quando ho passato i periodi che non sapevo se ero né carne né pesce, perché ricostruivo

0: mi sono costruito la mia identità con le basi che dalla guida e delle relazioni che avevo attorno incominciavo a costruire. Cioè io penso che come le ho costruite io, l'ha costruite Roberto, le hanno costruite tanti miei compagni, ma perché abbiamo dovuto ricostruire un'identità vera, perché quella che avevamo era solo falsa.
1: Allora Roberto, tu hai fatto in tempo, hai frequentato il gruppo della trasgressione per anni, no? Allora, che cosa significa fare delle attività come il teatro, la musica, oppure studiare o imparare un lavoro in carcere? Insomma, il gruppo che cosa ti ha dato?
2: Allora, quando cominciai nel teatro, in qualche modo mi ha dato una piccola piattaforma per mettere in campo me stesso. Quindi io recitavo, ma recitavo in qualche modo me stesso, cercavo di ripulire me stesso senza che me ne rendevo conto. Quindi è limitato il teatro su questa forma. Il gruppo della trasgressione invece fa introspezioni molto profonde, solo che il fatto di mettere in campo le proprie fragilità, che non è facile, accettare il proprio fallimento, e che non è facile, dove tu ti sei costruita, come diceva Antonio, una falsa identità che la irrobustisce solo di cattiveria, di rabbia e di rancore, buttarla, demolirla, polverizzarla non è una cosa facile, ma riuscendoci, grazie sempre al gruppo, anche alle ragazze, ai ragazzi che venivano e vengono al gruppo, ti fa veramente costruire, non ricostruire dal mio punto di vista, costruire un'identità accettabile per la società. E questo ti permette anche di acquisire quella consapevolezza che prima non avevi o abortivi. Questa consapevolezza, per quanto mi riguarda, mi ha portato ad avere un rapporto di padre e figlio, perché visto che io ho due figli grandi, sono anche nonno, che oggi vivo con molta serenità. Il fatto di essere riconosciuto dalle mie figlie, nonostante il passato burrascoso che ho avuto, è una cosa bellissima. Quindi, ritornando anche al discorso del faceva il dottor Aparo, che poi sicuramente in separata sede farà molto più approfonditamente di me. A prescindere che una mamma può sbagliare, una donna può sbagliare, però la donna, a differenza dell'uomo, ha più senso della maternità. Quindi fare crescere un bambino dentro un cubicolo, dentro quattro mura, diciamo che non sono quelle domestiche ma sono quelle di una prigione, non credo che sia una cosa opportuna. Quindi è come se lo Stato se ne lavasse le mani e in qualche modo indirizzasse i bambini poi verso la delinquenza. Mi permetto di dire questa parola, ma i bambini devono crescere in una zona di comfort e una protezione dove veramente delle guide importanti, senza farli crivellare psicologicamente per la mancanza di mamma, la possono portare verso direzioni importanti.
1: Allora Roberto, sentiamo cosa su questo ha da dire il professore.
3: Allora, in linea generale e anche in sintesi dico che il carcere nella tradizione autorizza il detenuto a odiare il mondo, il futuro, l'autorità, l'istituzione. Questo è il concetto generale. Sostanzialmente si viene messi in carcere per, diciamo così, confrontarsi con una modalità diversa di guardare il mondo, cioè una modalità che sia il contrario della modalità abusante. Uno finisce in casa perché commette reati. Il reato è un abuso. Quindi vuol dire che andando in carcere dovrebbe imparare a rinunciare all'abuso per affermare se stesso. Viceversa, a causa del fatto che il carcere tradizionalmente, tranne situazioni rare, il carcere cosa fa? Tendenzialmente chiede al detenuto di stare zitto, di non disturbare e di permettere a quello che è il normale ciclo quotidiano dell'istituzione di andare avanti. Ma questo induce il detenuto a odiare, perché l'essere umano non vuole essere ridotto al silenzio, vuole essere aiutato a esprimersi, non a stare zitto. Ok? Boh, allora a partire da questo diventa facile dire che un carcere che possa funzionare è quello che aiuta il detenuto a individuare gli strumenti per esprimere, per mettere in parole quello che all'epoca dei reati non si riusciva a mettere in parole. Per certi versi potremmo dire che il reato è il surrogato o l'agito, per dirla in modo più complicata, che consegue al

0: fatto che non si riesce a rappresentare le proprie aspirazioni.
1: Cioè, detto in termini psicologici e con insomma, linguaggio comune, lei sta dicendo che molto spesso il reato che viene commesso da un soggetto che è entrato a far parte della devianza è in qualche modo la traduzione di un disagio non espresso e che trova una sua piena, compiuta declinazione attraverso il reato in sé. Questo
0: sì.
1: È...
0: Oggi sto più di una volta utilizzando il termine ribellione, con la quale ribellione non voglio invitare nessuno alla ribellione distruttiva, sto cercando di valorizzare quello che c'è dentro al concetto di ribellione. Cioè, colui che commette reati fondamentalmente è una persona che, a mio giudizio, ovviamente opinabile, ma a mio giudizio colui che commette reato è una persona che non sa organizzare la propria ribellione, cioè non sa far diventare la propria ribellione una idea condivisibile. Quindi, come dire, è una persona che scalpita, che fa casino in buona sostanza da solo, ok? Ma l'uomo non è fatto per stare da solo, quindi la ribellione deve diventare cultura. Il carcere non è concepito per fare diventare la ribellione cultura.
1: Aspetti, perché su questo mi aggancio per dire che quanto lei ha appena detto significa anche che ciò che lei e che voi fate all'interno del gruppo della trasgressione è quello di arrivare ad avere consapevolezza, far arrivare i detenuti ad avere consapevolezza delle proprie ferite da cui sono nati poi tratti che hanno prodotto la devianza. E allora, Roberto, ti faccio sentire lo chiedo anche alla nostra regia, un contributo tratto da un film. È un film del 1993, se non mi ricordo male, Philadelphia, dove i due protagonisti sono Denzel Washington, che interpreta la parte di un avvocato, Joe Miller, che in un processo interroga Tom Hanks, a sua volta anch'egli un avvocato che si chiama Andrew Beckett. E siccome Andrew Beckett si è ammalato di AIDS, gli chiede di mostrare le sue ferite, quelle che lui ha proprio sul suo fisico. E nel processo, quindi, Beckett, che è stato ricusato da uno studio legale in cui lui lavorava proprio per la sua malattia, in aula mostra le sue ferite. Allora, vi faccio sentire questi due minuti molto significativi proprio del momento in cui l'avvocato Denzel Washington, rivolgendosi all'avvocato Tom Hanks, gli chiede di fare vedere fisicamente le sue ferite al pubblico lì presente, perché simbolicamente rappresenta molto del lavoro che viene fatto con i detenuti nel gruppo della trasgressione.
2: Lei ha delle lesioni in qualunque parte del corpo in questo momento che assomiglino alla lesione che aveva sul viso poco prima del licenziamento?
3: Sì. Sul mio torace.
2: Sul torace. Col permesso della corte, vorrei chiedere ad Andrew di sbottonare la camicia in modo da consentire a ognuno di voi di avere un'idea di quello di cui stiamo parlando.
4: Obiezione. Vostro onore, influenzerebbe ingiustamente la giuria.
2: Vostro onore, se Andrew fosse costretto ad usare una sedia a rotelle per la sua malattia, la difesa gli chiederebbe di parcheggiarla fuori perché influenzerebbe ingiustamente la giuria. Andiamo, stiamo parlando di AIDS, parliamo di lesioni, vediamo di che cosa parliamo.
5: La corte acconsente. Signor Beckett, vuole aprire la sua camicia.
6: Mio Dio, che incubo.
7: Se l'è cercata.
2: Può vedere le lesioni sul suo torace in questo specchio?
3: Sì.
2: Grazie.
1: Ecco, questa è la scena più significativa. Quando arriva a mostrare le ferite.
0: Io però ci tengo tantissimo per tutti, per i detenuti, per gli ascoltatori, a sottolineare questo. Che quando noi parliamo di ferite e di riflessione sulle ferite e sui conflitti, a me piace di più parlare di conflitti, Perché? Noi parliamo di riflessione sui conflitti perché l'obiettivo non è aiutare il detenuto a sentirsi vittima, perché a questo ci pensa già il carcere. Cioè, il carcere fa in modo che chi ha commesso reati si senta vittima dell'istituzione. Non è quello che cerca il gruppo della trasgressione. Il gruppo della trasgressione cerca di individuare un modo di interpretare i propri conflitti, conflitti conseguenti alle ferite, certo, ma dopo le ferite ci sono i conflitti. Il gruppo della trasgressione con Roberto Cannavò, con Antonio Tango, tenta di fare in modo che la persona sviluppi nei confronti dei propri conflitti e dei propri dolori una ribellione che non sia quella dell'abuso ai danni di terzi, così come loro da piccoli avevano subito gli abusi. Quindi sostanzialmente ci tengo moltissimo a specificare, ma anche per gli ascoltatori, che il gruppo della trasgressione non invita le persone a accarezzare il detenuto che ha sbagliato. Come dire, tu sei un povero pulcino bagnato che in conseguenza del fatto che è stato abbandonato si è messo ad ammazzare la gente. Non è questo che facciamo. Quello che facciamo è riconoscere che c'è stato un dolore, riconoscere che c'è stato un conflitto e riconoscere che a questo dolore, a questo conflitto sono state date delle risposte dove la ribellione, invece che far crescere la persona, la faceva affossare sempre di più.
1: Roberto, ci tengo in questo caso che sia tu a raccontarci quanto severo è il professor Aparo. Cioè, Aparo ha sempre detto: il carcere, per voi che avete commesso reati, è cosa buona e giusta, è stato un bene che ci sia stato. E Antonio ha portato anche la sua testimonianza dicendo: il carcere diventa comunque una esigenza. Vorrei una tua testimonianza e poi quella di Antonio.
8: Allora, io innanzitutto ho ascoltato le parole del dottor Aparo ed è questo quello che facciamo al gruppo, quindi che si è fatto sempre al gruppo: riconoscere proprio le proprie ferite, ma per trasformarle in qualcosa di positivo. Il carcere, personalmente, fin quando io non approdavo nel carcere di Opera, è stato solo un carcere che mi ha fatto sentire veramente vittima e di conseguenza non riconoscere i miei dolori, non riconoscere i miei sbagli e sentirmi abusato. Dal momento in cui ho frequentato i corsi di formazione, ma io ribadisco, non perché si parla del gruppo della trasgressione, nel gruppo della trasgressione veramente c'è stata una rivoluzione umana, una rivoluzione di identità, una rivoluzione che ci ha permesso in qualche modo di vivere e svolgere le funzioni, per quanto mi riguarda, anche di padre, perché ho grazie al gruppo anche collaborato con diverse scuole, con diversi studenti a fare le tesine. Quindi tutti questi riconoscimenti puliti, sinceri, leali, mi hanno creato quella identità che mi ha permesso ad oggi di vivere in una città che ancora è maldestra per quanto concerne la cultura o la subcultura e stare distante, creando degli anticorpi che mi permettono di andare avanti per la mia strada senza poter essere intaccato o fragile nei riguardi di chi ancora devia. Quindi il gruppo da questo ricostruisce o costruisce una persona che gli permette di vivere anche in una giungla o in momenti, diciamo, di difficoltà. Ovviamente il carcere di Opera ha contribuito, perché c'è stata una fusione tra il direttore, il dottor Aparo e il tribunale di sorveglianza, che purtroppo tutte queste cose non esistono in tutti gli istituti, ed è giusto che uno li evidenzi, che ha permesso a tanti di noi che di essere
1: riconosciuti. Ma Roberto, scusami, se tu potessi tornare ragazzo, la ribellione che hai vissuto, come vorresti oggi interpretarla?
8: Guarda, se io potessi ritornare ragazzo, la ribellione che io ho vissuto non potrei interpretarla con la consapevolezza di oggi, quindi dovrei ritornare ragazzo con la consapevolezza di oggi, e mi sembra difficile, ma potrei prendere quel ragazzo e fargli vivere tipo un film tutta la storia che lui ha vissuto insieme a me, e per accarezzare e dirgli, visto quali sono tutti gli sbagli, quali sono stati tutti i tuoi dolori, oggi sei qui con me, quindi è mio quel ragazzo, oggi ancora è mio. A volte si ribella questo ragazzo, perché non è che si è dimenticato, non è schizofrenico, non si è dimenticato l'arroganza, non si è dimenticato l'abuso, ma non lo giustifica più. Quindi la riflessione ti porta sempre alla costruzione. E vivi in serenità.
1: Grazie Roberto. Aspetta che vado da Antonio. Antonio, ma se tu potessi tornare e parlare col tuo ragazzo, col ragazzo che sei stato, che gli diresti?
9: Bella domanda. No, io al ragazzo che ero, due cose. Uno, che lì nel film dice: poverino se l'è cercata.
1: Ecco, questo è un altro concetto, no?
9: E tanti dicevano così. A me, quando me la dicevano in carcere, mi dicevano una cosa, io la valoravo, anzi mi sentivo orgoglioso, perché era una cosa che io avevo fatto. Sì, l'ho fatta. Mi rendeva quasi orgoglioso, e avvaloravo quello che mi dicevano. Il discorso che io gli farei al ragazzo che sono io, di fare la ribellione, che un po' dice a paro, perché quando tu sei incazzato, quando non hai punti di riferimento, non credi più in nessuno, tieni sepolto, uccidi quella parte di te, non hai progetti, le speranze, come diceva l'onorevole Salis, cioè tu sempre le speranze, sì, ma sono speranze veramente di odio, di nervoso che c'hai altri, non sono speranze di crearti dei progetti, non hai la voglia
1: torna
9: di
1: sempre
9: essere creativo, certo. Tu soffochi una parte di te stessa, è come se la uccidi, la seppellisci dentro, ma perché ti fa male. Però quel male invece è il male necessario che ti aiuta a crescere, e che è il male necessario per combattere la rabbia, per non essere un burattino, per crescere con tutto te stesso. Non uccidi una parte di te.
1: Certo, grazie Antonio. Allora, mettiamo come sottofondo musicale, avevo programmato di mettere Freedom di Pharrell Williams, e chiudendo con questa musica vi ricordo che i contenuti della nostra trasmissione li potete ritrovare su www.giornaleradio.fm, che i contenuti invece del gruppo della trasgressione li potete trovare su vocidalponte.it e su www.trasgressione.net. Vi ricordo anche che saremo in replica domani alle ore 20, che ci risentiremo sabato prossimo alle ore 19. Ringrazio Peter Bescapè alla regia, e siccome abbiamo ancora 30 secondi, professore, vuole salutare il pubblico?
0: E lo voglio salutare, io desidero parlare con Antonio Tango e Roberto Cannavò, che hanno 14 anni, e gli dico: senti, caro mio, io come autorità sbaglio, ci metto la mia buona volontà ma sbaglio, però di una cosa puoi stare sicuro, che comunque desidero che tu cresca, e allora aiutami a trovare le modalità giuste per coltivare questo obiettivo, che sia tuo che mio, cioè la tua crescita.
1: Per essere liberi serve l'amore. Antonio, abbiamo finito? Al volo
9: io quello che chiedo, non prendermi in giro, ma sei sincero con me.
1: Sincerità, l'altro valore che raccogliamo e ci portiamo a casa. Grazie a tutti.
10: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 11.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 11 e 26 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La giornata sarà caratterizzata dal ritorno di condizioni prevalentemente anticicloniche su tutta l'Italia. In mattinata prevarrà il sole, anche se al nord saranno presenti nubi irregolari, localmente anche al centro. Durante le ore pomeridiane avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria. Generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in sensibile aumento e punte di 39 gradi in Sardegna e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi per Giornale Radio. Si avvale della regia di Peter Bescapè e racconta la storia del Novecento e quella contemporanea. Quella che vi raccontiamo oggi è relativa al delicato passaggio dalla fine del fascismo alla Costituzione repubblicana. Dopo quasi 2 anni di un durissimo conflitto segnato da stragi e violenze di ogni tipo e con le caratteristiche di una guerra civile oltre che di liberazione, il 25 aprile 1945 il paese viene finalmente liberato dalla contemporanea avanzata degli alleati e dall'insurrezione generale del movimento della resistenza. Il corpo di Mussolini, catturato e ucciso dai partigiani, esposto a Milano e oltraggiato dalla folla mentre gli ultimi reparti tedeschi in rotta abbandonano l'Italia. Pochi giorni più tardi, con la resa della Germania nazista, il suicidio di Adolf Hitler nel bunker di Berlino, la liberazione di centinaia di migliaia di oppositori, soldati ed ebrei dai campi di concentramento, la Seconda Guerra Mondiale termina in tutta l'Europa. L'Italia è finalmente libera e di nuovo unita, esce fuori da un lungo incubo. La situazione del paese è però tutt'altro che rassicurante. Le conseguenze economiche della guerra sono devastanti per l'economia nazionale. Con la riduzione drastica della produzione industriale agricola, il sistema dei trasporti è collassato e le infrastrutture distrutte, mentre oltre 3 milioni di edifici sono fuori uso danneggiati. Le difficoltà nel reperire cibo e generi di prima necessità sono all'ordine del giorno, aumentando le tensioni sociali dovute alla forte disoccupazione. Gran parte delle città del nord sono distrutte, ponti, strade, case, beni artistici sono danneggiati in modo grave, ma impianti, centrali e fabbriche sono salvi e funzionanti perché gli operai li hanno difesi dai sabotaggi tedeschi durante la liberazione. Le condizioni di vita della popolazione rimangono sotto i livelli minimi della sussistenza, miseria, fame, disoccupazione ovunque. L'economia riprende con lentezza e la nazione resta divisa in due. Nella parte settentrionale e centrale permangono sogni e speranze di cambiamento della società. I cittadini, pur nella povertà assoluta, non intendono tornare all'Italia liberale precedente al fascismo. In sostanza, al nord gli italiani chiedono una democrazia più aperta, ma al sud la società resta immobile. Le vecchie classi dirigenti, appoggiate dagli alleati, mantengono il loro predominio politico e sociale, in alcune regioni anche con il consenso determinante delle mafie. Naturalmente le forze politiche si trovano davanti ad un compito difficile: traghettare l'Italia fuori dalle difficoltà economiche e sociali, dotarla di un nuovo assetto istituzionale e avviare la ricostruzione, continuando l'opera di epurazione del fascismo dalle istituzioni e nella società, pacificando il paese. Ma l'epurazione non avviene. Numerosi esponenti del regime condizionano negli apparati dello Stato il delicato passaggio verso la democrazia. Tra le decine di migliaia di impiegati e dirigenti dei ministeri fascisti, solo in 449 vengono rimossi dai loro posti di potere. Su 64 prefetti, 62 sono funzionari degli interni durante la dittatura. 241 viceprefetti provengono dall'amministrazione dello Stato fascista. 120 su 135 questori giungono dalle varie polizie ufficiali coperte della Repubblica di Salò. 139 vicequestori sono entrati in servizio durante il fascismo. Solo 5 di loro contribuiscono in qualche modo alla resistenza. Di fronte ai tanti problemi, il clima di collaborazione tra le forze che hanno composto il CLN ha il sopravvento sulle forti divisioni. Ansie di rinnovamento, di trasformazione radicale della società devono scontrarsi con la realtà di un paese uscito sconfitto dalla guerra e dipendente in gran parte dagli aiuti alleati, soprattutto dagli Stati Uniti. Siamo nel giugno 1945 e dopo i giorni frenetici della liberazione dal nazifascismo, l'Italia si rimette in moto. Sono i mesi in cui l'azionista Ferruccio Parri, nome di battaglia Maurizio, guida il primo governo democratico del dopoguerra.
4: La prima nostra vittoria è quella di aver trovato, di aver organizzato anche sul campo militare un comando unico che arrivò al 25 aprile, col costo gravissimo di cui non so se gli italiani si siano ancora resi conto, ma è la gioventù più bella d'Italia che è stata falciata. Sono 40.000 morti, sono 20 mesi di lotta, ed è per questo che il 25 aprile è una data essenziale nella storia d'Italia.
3: È un esecutivo di unità nazionale sostenuto da Democrazia Cristiana, Partito Comunista, Partito Socialista di Unità Proletaria, Partito d'Azione, Partito Liberale, Partito Democratico del Lavoro. In sostanza, meno sulla carta, è l'espressione diretta del fronte antifascista che esce vincitore dalla guerra di liberazione. Si trovano per la prima volta insieme al vertice della nazione Pietro Nenni, vicepresidente del Consiglio, Giorgio Amendola, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alcide De Gasperi, affari esteri, Palmiro Togliatti, grazia e giustizia. Così Ferruccio Parri.
5: Potevo tentare però con molta ansia, non con molta sicurezza di riuscire, perché riconoscevo che mancava a me un dato fondamentale, cioè un'esperienza amministrativa. Ci vuole del tempo anche nei riguardi di un'azione di governo, ci vuole del tempo a farsela. Io avevo fatto questo curioso conto che solo entro 6 mesi io sarei riuscito a fare intendere la mia volontà, la volontà di governo, a quello che stava laggiù in fondo, nell'ultima stanza in fondo al Viminale. Ci volevano 6 mesi, dicevo io, prima che le idee del centro avessero potuto, scala per scala, sala per sala, piano per piano, arrivare all'ultimo uomo.
3: Il governo Parri è lacerato però dagli scontri tra sinistra e liberali, ma riesce comunque a varare i primi provvedimenti economici, l'epurazione finanziaria per i profitti di regime, una tassa sul capitale, il risarcimento in dollari pagato dagli Stati Uniti per le truppe d'occupazione. Il governo resta in carica dal 21 giugno al 24 novembre 1945.
4: Si trattava di un paese praticamente distrutto, che usciva dalla guerra, che aveva subito fino in fondo nelle peggiori condizioni. Città distrutte, Napoli ridotta nelle condizioni miserande, anche le città del nord colpite da bombardamenti a tappeto, insomma, avevano una grande porzione delle case distrutte e inabitabili. Città come Pisa e Rimini praticamente rase al suolo. Ricostruire nelle condizioni di assoluta mancanza di mezzi, anche finanziari, ma poi anche tecnici per la ricostruzione, era un'impresa evidentemente grave, difficile, lunga. E le difficoltà riguardavano anche proprio le cose, le necessità più urgenti del vivere, a cominciare dal nutrimento, a cominciare quindi dal grano. Mancavano, i rifornimenti erano difficili anche perché mancavano i piroscafi.
3: Gli Stati Uniti criticano i provvedimenti di politica economica di Ferruccio Parri. Democristiani e liberali si schierano con gli americani e abbandonano i loro incarichi nei ministeri. La sinistra accusa il governo di immobilità, non decisionismo, incapacità di spingere l'azione politica sul terreno delle riforme. Alla fine Ferruccio Parri si dimette. La sua è stata un'impresa difficile, certamente impossibile.
5: Mi pareva fosse dovere fare, direi, qualunque sacrificio per mettere insieme un governo che devo ricordare, vorrei ricordare a tutti, che aveva due obiettivi che erano nella lotta come li intendevamo noi, come l'avevamo inteso nella resistenza, gli obiettivi che erano gli obiettivi essenziali. Era essenziale via re e una costituente democratica. Con i problemi conseguenti, la costituente ci voleva del tempo per farla. E io stesso, che credo veramente, mi scuso se è un atto d'orgoglio, ma credevo di essere un democratico. Mi dispiaceva di governare senza un mandato elettivo, come dovrebbe fare ogni democratico.
6: Avrebbe dovuto portare il suo governo proprio alle elezioni.
3: PC e PSIUP intendono mantenere però un buon rapporto con la Democrazia Cristiana e accettano l'esclusione di Parri dalla presidenza del Consiglio. E sul nuovo compromesso politico nasce il primo governo presieduto da Alcide De Gasperi. Restano nell'esecutivo Pietro Nenni alla Costituente e Palmiro Togliatti alla Giustizia. Il 2 giugno 1946 gli italiani tornano dopo oltre 20 anni a votare democraticamente per decidere la composizione della nuova assemblea costituente e contestualmente scegliere con un referendum istituzionale tra monarchia e repubblica, con la novità assoluta rappresentata dal suffragio universale aperto per la prima volta anche alle donne. Il 10 giugno vengono proclamati i risultati. Con quasi 2 milioni di voti di scarto gli italiani scelgono la Repubblica, anche se dal voto emergono segni di fortissime divisioni presenti ancora nel paese. Il 13 giugno, preso atto dei risultati non senza polemica, Umberto II abdica e parte per il Portogallo. Così la settimana ICOM sulla vittoria della Repubblica e sulla fuga del re.
7: Mercoledì 5 giugno. Dopo ore di perplessità, i primi risultati del referendum cominciano a comparire nelle edizioni straordinarie. L'Italia è Repubblica. Viminale, ore 18:30. I corrispondenti dei giornali di tutto il mondo sono raccolti intorno al tavolo donde il ministro Romita diffonde per radio l'annunzio semiufficiale. Si posseggono gli scrutini di 34.112 sezioni su 35.320. La Repubblica ha 2 milioni di voti di vantaggio. Sala della Lupa, Palazzo di Montecitorio. È quella dove si è riunito per la prima volta a Roma il Parlamento italiano. Sono le ore 18 del 10 giugno. 22 anni fa, in questa data, i fascisti hanno ammazzato Matteotti. 6 anni fa, Mussolini ha dichiarato la guerra. Oggi, il presidente della Cassazione, Giuseppe Pagano, legge alla presenza del governo e delle alte cariche i risultati del referendum. Cerimonia breve, austera. Due contabili davanti al presidente hanno registrato sulle calcolatrici le cifre. L'uno quelle della monarchia, l'altro quelle della Repubblica. L'Italia è Repubblica. Roma, Piazza del Popolo. Grande comizio indetto dai partiti democratici per la prima festa della Repubblica. Una stragrande moltitudine di popolo si è raccolta ad ascoltare il discorso di Romita. La Repubblica, dice il ministro, è ormai una realtà storica. Manca ancora la sua registrazione giuridica, ma a questa si giungerà assai presto. Subito dopo, la folla si avvia in corteo sempre più folto verso il Viminale. Al balcone del Ministero dell'Interno si mostrano i membri del governo. Milano, Piazza del Duomo. Dopo di aver sfilato per le vie cittadine, i cortei sfociano nell'immensa piazza, che pare tuttavia incapace di contenere la strabochevole moltitudine. Parlano il sindaco Greppi, il comunista Longo, il democristiano Achille Grandi, il socialista Valcarenghi. Firenze, Piazza della Signoria. Dall'alto della torre di Palazzo Vecchio, che conobbe le glorie repubblicane del comune all'alba del Rinascimento, squillano le trombe dei valletti. La città ha dato nel referendum una delle più alte percentuali di voti repubblicani. Ora i fiorentini ascoltano le parole del loro sindaco Gaetano Pieraccini. La Repubblica, egli dice, deve aprirsi la via alla perfetta riconciliazione degli animi, nella piena tolleranza reciproca, nella pace e nell'amore fra i popoli di tutto il mondo. Dopo le drammatiche giornate dal 10 al 13 giugno, Umberto di Savoia lascia l'Italia. Sono circa le 15:30 quando egli scende nel cortile del Quirinale. I corazzieri gli rendono per l'ultima volta gli onori sovrani. Umberto stringe la mano al colonnello comandante la guardia e agli altri ufficiali. Terminati i saluti, l'ex re con un corteo di 3 macchine lascia il palazzo che dal 1870 era la Regia d'Italia. Il tricolore offre per l'ultima volta lo stemma sabaudo al vento di un pomeriggio di maestrale. Aeroporto di Ciampino. Un quadrimotore Savoia Marchetti 95 attende l'ultimo re d'Italia per trasportarlo in Portogallo, dove lo aspettano la moglie e i figli. L'ex re è pallido e commosso. Un addio a chi rimane. Fra gli altri, il ministro della Real Casa e il maresciallo Messe. Nel suo viaggio, Umberto II sarà accompagnato dal conte Graziani, dal generale Cassiani e dal duca Gallarati Scotti, ambasciatore d'Italia a Madrid.
3: Il risultato elettorale del 2 giugno garantisce nel nuovo Parlamento alla Democrazia Cristiana e al blocco liberal democratico la maggioranza relativa. Tuttavia anche le forze di sinistra possono contare su un forte sostegno popolare, raggiungendo insieme oltre il 40% dei consensi. Dopo il voto i diversi schieramenti decidono, nonostante le sempre più marcate diversità, di continuare a condividere le responsabilità di governo, accordandosi per l'elezione come Presidente della Repubblica di Enrico De Nicola, 28 giugno 1946, e confermando De Gasperi nel ruolo di Presidente del Consiglio. Il 10 agosto del 1946 De Gasperi poi partecipa alla conferenza di pace di Parigi.
8: Prendendo la parola in questo consesso mondiale, sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me e soprattutto la mia qualifica di ex nemico che mi fa considerare come imputato. E l'essere citato qui dopo che i più influenti di voi hanno già formulato le loro conclusioni in una lunga e faticosa elaborazione. E qui non posso negare che la soluzione del problema di Trieste implicava difficoltà oggettive che non era facile superare. Tuttavia anche questo problema è stato inficiato fin dall'inizio da una persistente psicologia di guerra, da un richiamo tenace ad un presunto diritto del primo occupante e dalla mancata tregua fra le due parti più direttamente interessate. Mi avete chiamato a Londra il 18 settembre 1945, abbandonando la frontiera naturale delle Alpi e per soddisfare alle legittime aspirazioni etniche jugoslave, proposi allora la linea che Wilson aveva fatto propria quando il 23 aprile 1919, nella conferenza della pace a Parigi, invocava una decisione giusta ed equa, non già una decisione che eternasse la distinzione fra vincitori e vinti.
3: Nella seconda parte del lato oscuro della verità continuiamo a raccontare il periodo storico dalla fine del fascismo alla Costituzione repubblicana.
2: Il lato oscuro della verità.
0: Sono le 12 e 21 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
9: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Poco dopo il referendum istituzionale del 2 giugno del 1946, in cui vince la Repubblica, l'Italia deve fare anche i conti con l'amnistia ai fascisti. Il 22 giugno 1946 il ministro di Grazia e Giustizia Palmiro Togliatti emana un provvedimento di condono per i reati con una pena detentiva non superiore ai 5 anni per quelli commessi da fascisti e partigiani dopo l'inizio del governo militare alleato, per i delitti avvenuti dopo l'8 settembre del 1943 nel territorio rimasto sotto l'amministrazione del governo legittimo italiano. Togliatti intende così realizzare un atto di pacificazione a guerra finita, ma con molte eccezioni e limitazioni. In realtà poi nel tempo l'amnistia sarà interpretata dalla Corte Suprema di Cassazione e dai tribunali ben oltre le intenzioni del legislatore, applicata sempre a favore dei fascisti. Il collega Udo Gumpel della televisione tedesca ci spiega l'esistenza di un armadio considerato dalla collega Franco Giustolisi l'armadio della vergogna, dove erano finiti 695 fascicoli, un registro di oltre 2000 notizie di reato che riguardavano le stragi nazifasciste in Italia e in Europa.
10: La questione era che io ho detto che i fascicoli che erano rinvenuti a Palazzo Cesi erano 2274. Voi sapete quanto è grande un fascicolo giudiziario? Allora, immaginiamoci per cortesia quella quantità. Naturalmente non c'entrava in un armadio. Nell'armadio in questione, no, c'erano probabilmente i registri dei fascicoli.
11: Ok. No?
10: Però i fascicoli erano tutti in Bella Vista, in un gigantesco stanzone al primo piano di Palazzo Cesi. Dunque, sul retro c'erano tutti gli atti e non erano molti. Voi sapete tutti la storia che nel 1960 sono stati archiviati provvisoriamente. Parliamo di un omicidio, non esiste l'archiviazione provvisoria. E naturalmente l'archiviazione per un caso dove uno non trova i nomi, però nel momento che appena ci sono notizie, il reato deve essere riaperto perché non si prescrive. Dunque quei fascicoli erano ben noti all'interno, dunque quando arriva Pripke c'è il panico, devo pensare che ci fosse il panico, e allora hanno ritrovato, dico, questi fascicoli, che peraltro nel 1960 non furono tutti chiusi. Io conosco questi fascicoli tutti, ce ne ho naturalmente copia di tutti, e alcuni di questi furono chiusi soltanto a metà degli anni 70. Dunque ci fu sempre stato un accesso a questi fascicoli e si sapeva anche dove erano. Per me è interessante all'epoca, che non conoscevo ancora questo retroscena dei fascicoli, che il registro magari non hanno voluto usare, però i fascicoli in sé.
11: Ok. C'erano.
10: Ok. Allora, ed erano anche ben visibili, perché erano tantissimi, no? Nell'archivio del Palazzo Cesi. Dunque, nel 94 questi fascicoli vengono, diciamo, riattivati, non rinvenuti, perché c'erano sempre in Bella Vista, e riattivati, e allora, naturalmente, a questo punto devono partire le indagini. Le indagini di questi fascicoli si viene suddiviso per competenza territoriale. La Procura di Roma si tiene quello che è a Roma e a sud, e all'estero, molto importante, c'è Falonia, per esempio. E mentre i fascicoli che riguardano quella zona del Tosco Appennino, no, dove la maggior parte delle stragi è avvenuta, perché lì c'era la linea Gustav, tutte le le lunghe lotte Sant'Anna di Stazzema, le stragi Civitella Valdichiana e tutto Monchio, Padule di Fucecchio, tutti quei nomi sono avvenuti di competenza, erano di competenza di La Spezia, della Procura Militare di La Spezia. Pochissimi, ma proprio pochi finiscono a Verona, per esempio per il campo di Bolzano, no? E due casi finiscono a Torino, ed è però due casi estremamente importanti, finiscono a Torino e lì nelle mani di un procuratore molto bravo, e lì finiscono il caso di Piazzale Loreto, e quindi partigiani o appartenenti alla resistenza fucilati a Piazzale Loreto, e finiscono e tutti i casi del comandante SS-SD, tenente, sarebbe il rango militare tenente colonnello Obersturmbannführer, in quel caso Friedrich Siegfried Engel. E allora io propongo alla mia redazione in Germania una cosa. Io dico, dal 94, dalla scoperta, riscoperta dei fascicoli, dalla distribuzione alle procure competenti, fino al 99 c'è solo un processo, quello grande Priebke, finisce con la condanna all'ergastolo, un piccolo processo a Verona, e c'è metà e fine novembre due condanne a Torino. E allora io dico, cominciamo ad occuparci di una questione, perché il mio interesse non era fare le pulci alla giustizia italiana per la sua lentezza. Il mio interesse come giornalista della televisione tedesca era fare le pulci alla giustizia tedesca, perché non ha indagato nessuno di questi casi.
3: Nel paese nasce un risentimento radicale. L'epicentro della rivolta è nelle province di Asti e Cuneo, ma moti di ribellione si verificano anche in Val d'Aosta, Liguria, Veneto e Lombardia. La scintilla che innesca la protesta è l'allontanamento dalla polizia di Asti del capitano Carlo Lavagnino, ex comandante delle formazioni garibaldine. La notte del 20 agosto 1946 una sessantina di uomini fra ex partigiani e ausiliari si dirige verso Santa Libera, vicino a Santo Stefano Belbo, in provincia di Cuneo. Li guidano Armando Valpreda, nome di battaglia Armando, già nella Brigata Rosselli della prima divisione alpina Giustizia e Libertà del Cunese, e Giovanni Rocca Primo. Il quartier generale del gruppo si insedia nel rudere di un'antica torre sopra Santa Libera. I ribelli organizzano posti di blocco con mitragliatrici pesanti. Sono dotati anche di armi individuali perfettamente oleate, mai riconsegnate alla fine della guerra. Il colpo di mano suscita un notevole clamore politico. Il 21 agosto del 1946 il Ministero dell'Interno fa convergere sul posto un battaglione di fanteria con pezzi di artiglieria e mortai, ma il prefetto di Cuneo, Renato Pascucci, sceglie la strada della trattativa. Altri gruppi partigiani seguono l'esempio di Santa Libera. La ribellione si allarga in Valpellice, Bagnolo Piemonte, Monastero di Lanzo, alla Spezia. Il comando dei rivoltosi viene assunto da Paolo Castagnino, maresciallo ausiliario di pubblica sicurezza. Si muovono anche i partigiani dell'Oltrepò Pavese, Angelo Cassinera Mufla, Luigi Bassanini, Vittorio Merigi, Luigi Vercesi, si insediano con i loro uomini a Brallo, una località montana dell'Alta Valle Staffora, al confine tra le province di Pavia e di Alessandria. Posseggono mortai, mitragliatori, pistole, esplosivi e un autoblindo. Il 23 agosto del 1946 ad Aosta 300 ex combattenti internati insieme alla popolazione civile assaltano il carcere e tentano di liberare i resistenti detenuti. A Casale Monferrato viene indetto uno sciopero generale spontaneo contro la revisione della sentenza di condanna di 6 fascisti, tra cui l'ex segretario del Partito Nazionale Fascista locale Giuseppe Suardi. Intervengono polizia, carabinieri ed esercito. Solo la mediazione del segretario della CGIL Giuseppe Di Vittorio evita la rivolta armata. Il 29 agosto del 1946 a Pallanza, in Piemonte, in 200 entrano nelle carceri, disarmano le guardie e liberano tra loro compagni arrestati per un omicidio politico a Viareggio. Al governo i ribelli chiedono la revoca dell'amnistia, l'allontanamento dell'impiego di tutti gli ex fascisti, l'assunzione dei partigiani con precedenza assoluta, miglioramenti salariali per gli ausiliari, l'unificazione dei corpi di polizia con riconoscimento dei gradi partigiani, la soppressione dell'uomo qualunque, il processo per Guglielmo Giannini, ritenuto diffamatore dei partigiani. La trattativa è serrata, impegna Tagliati, Pietro Secchia, Celeste Negarville detto Nega, il caporedattore dell'Unità Davide Laiolo Ulisse, l'avvocato Felice Platone Gamba, l'allora redattore della terza pagina dell'Unità. Raff Vallone, deputati comunisti nazionali e locali, il vicepresidente del Consiglio Pietro Nenni garantisce l'approvazione del decreto che equipara i partigiani ai volontari di guerra e riconosce i gradi militari ai fini amministrativi. Il 24 giugno 1946 prendono avvio i lavori della commissione incaricata di redigere la nuova carta costituzionale. Dal lavoro dei costituenti si delinea la formazione di una democrazia parlamentare basata sulla divisione dei poteri legislativo, esecutivo, giudiziario. Le forze di sinistra contribuiscono alla nuova Costituzione con contenuti di carattere sociale, inserendo nel testo il diritto al lavoro e la prevalenza del principio del benessere collettivo rispetto al diritto pur garantito alla proprietà privata. La Costituzione, entrata in vigore il 1 gennaio del 1948, è frutto di un difficile compromesso tra forze politiche diverse, nei fatti l'ultimo atto del clima di collaborazione. Il 22 dicembre 1947 l'Assemblea Costituente, presieduta da Umberto Terracini, approva la Costituzione italiana, il pilastro della nostra democrazia nata dalla Resistenza. Sono contenute tutte le regole della convivenza politica civile nella nostra società, le cariche, i poteri dello Stato, il loro bilanciamento, la formazione delle leggi, i rapporti con i partiti, associazioni, parti sociali, il ruolo della magistratura e l'amministrazione della giustizia, i diritti e i doveri dei cittadini, le libertà personali e ancora il lavoro, l'economia, le tasse, l'imprenditoria, le autonomie locali, i rapporti tra Stato e Chiesa, la scuola, la cultura, la ricerca, l'arte, la scienza, la condizione giuridica dello straniero, il ripudio della guerra e della

0: mondo in blocchi contrapposti, l'alleanza tra Stati Uniti e Unione Sovietica, funzionale a sconfiggere i fascismi, è ormai giunta alla sua naturale conclusione e le due potenze iniziano una competizione su scala planetaria, meglio nota come guerra fredda. La collocazione internazionale italiana nel campo occidentale è già stata decisa in verità da tempo nel corso delle conferenze tenute tra le potenze vincitrici ancora prima della fine del conflitto. Il nuovo clima internazionale non può che riflettersi sugli assetti della neonata Repubblica. Alla fine del 1947, analogamente al resto dell'Europa occidentale, socialisti e comunisti vengono estromessi dal governo e il nuovo esecutivo, guidato ancora da De Gasperi e forte del sostegno americano, si fonda ora unicamente sull'appoggio delle forze liberali e democratiche moderate. L'Italia entra così definitivamente nel blocco occidentale, avviandosi ad essere una democrazia legata al modello economico capitalista e l'alleanza militare atlantica guida Stati Uniti. Alcuni anni fa avevo intervistato Giulio Andreotti proprio su questo periodo cruciale della storia italiana.
1: Il perché la Costituzione dura? Perché fu messa in piedi in un clima di grande collaborazione, nonostante ci fosse stata a metà del cammino la rottura politica più forte, l'estromissione di comunisti e socialisti dal governo, però si arrivò alla fine dell'anno con un voto che fu quasi unanime e questo ha dato delle radici, mi sembra, abbastanza profonde. Adesso c'è un po' la mania di evitare il dialogo e anche spesso di considerare l'antagonista non come un avversario ma come un nemico.
2: Ha portato dunque quel clima teso tra il 46 e il 47 ad una Costituzione condivisa da tutti?
1: Sì, naturalmente alcuni con grande entusiasmo su alcuni punti, altri con meno, però c'era veramente questo desiderio di trovare più i punti di convergenza che non quelli di differenziazione.
2: Ma qual è, secondo lei, l'eredità che lascia la Costituzione ai giovani di oggi?
1: L'eredità di un rispetto in assoluto di determinati valori, perché si possono avere momenti così di cielo un po' grigio e momenti di sole, però la Costituzione assicura che la libertà come tale non può essere mai messa in discussione.
2: In un'intervista lei disse che il partito di De Gasperi realizzò le più precise riforme italiane, ma oggi occorre pensare a qualcosa di nuovo, non al bis dello scudo crociato.
1: Beh, le formule politiche sono sempre transitorie. Noi in un certo senso come sistema siamo durati il doppio di quella che era la tradizione italiana. Giolitti ha dominato per 20 anni, il fascismo, che si chiamò addirittura un'era, è durato 20 anni, noi in fondo siamo durati 40. Quindi, a parte le manovre e le cattive azioni dall'esterno, ma forse c'era anche un logoramento fisiologico, e come tale io non credo che si possa pensare ad un ripristino di vecchie formule, queste mi sembra superate.
2: La DC non c'è più, secondo lei perché?
1: Ma quello che ho detto adesso dà una spiegazione, e poi perché probabilmente un coagulo magari implicito era dato dalla difesa di certi valori cristiani in un momento nel quale una grossa potenza mondiale non solo li combatteva ma li considerava nemici del popolo. Il fatto che non ci sia più la Russia ha semplificato molte cose e renderebbe, a mio avviso, non pertinente rimettere in piedi una struttura che non aveva certo solo il valore di difesa dalla Russia, però aveva in questo una forte cornice e una certa sua implicita validità.

0: Lo scontro decisivo avviene il 18 aprile del 48 alle elezioni politiche, con lo scontro tra Fronte Popolare e la Democrazia Cristiana. È in corso una campagna anticomunista orchestrata dalla DC, finanziata dagli americani, basata soprattutto sull'utilizzo spregiudicato della comunicazione pubblica. I manifesti portano slogan da vera guerra fredda. Nel segreto della cabina elettorale Dio ti vede, Stalin no. Mamma votali contro anche per me. Madre salva l'Italia dal bolscevismo. Sei senza cervello, vota falce e martello. Madre d'Italia, il mostro rosso vuole il vostro sangue. Salvate l'Italia dal bolscevismo. Sono solo alcuni degli slogan. Lo scontro politico rinsalda la paura di cambiare e la Democrazia Cristiana si aggiudica la decisiva campagna elettorale con il 48,51% dei voti, 12.740.000 voti. Gran parte del consenso allo scudo crociato proviene dalle regioni centro-meridionali. Al Fronte Democratico Popolare va solo il 30,98% dell'elettorato, 8.136.000 voti. La sinistra resta radicata nelle città del nord e nelle tradizionali regioni rosse, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria. La sconfitta è totale e bruciante per la sinistra, soprattutto senza appello. Così la settimana ICO di quei giorni.
1: Splendido risultato del 18 aprile. 27 milioni di votanti su 29 di iscritti. Votazione per la Camera dei Deputati. Fronte Democratico Popolare, circa 8 milioni di voti, pari al 30,7%. Unione Socialista, circa 1 milione 900 mila, pari al 7,1%. Repubblicani, 2,5%. MSI, 2%. Blocco Nazionale, 3,8%. La maggioranza assoluta è andata alla Democrazia Cristiana con circa 12 milioni 700 mila voti, pari al 48,7%. La Democrazia Cristiana avrà al Parlamento 307 deputati. Aspetto di vigilia natalizia, la vigilia elettorale nelle stazioni. Ognuno torna a casa sua per votare. Per prima ha votato Trieste, sebbene ancora esclusa dalle nostre elezioni. Da anni il tricolore non sventolava più sul municipio. Come in una eco viva, migliaia di tricolori rispondono da balconi e finestre. Gridano viva l'Italia! All'unisono col popolo che sfila in cortei unanimi verso la fiducia che la redenzione è vicina. Così ha votato Trieste. Il suo voto giunge a Roma, sale l'altare della patria. Il generale Garibaldi reca gli album consegnatigli dal sindaco di Trieste. A voi prima che a tutti queste firme, caduti per Trieste italiana. E poi in Campidoglio. La sala di Giulio Cesare si trasforma nel più solenne dei seggi elettorali. Roma abbraccia Trieste, che con 195.000 suffragi ha detto ancora una volta sì per l'Italia. Ecco ora come ha votato il resto d'Italia. Cominciamo da Napoli, questo giro di cui gli amici spettatori troveranno nella settimana 148 il completamento. I cittadini di Napoli sono solleciti nel fare il loro dovere, quasi presagendo l'esempio che verrà loro dal primo cittadino d'Italia. Il Vesuvio, la città degli anni della sua vita privata e professionale, sfilano sotto il volo dell'apparecchio che ha portato a capo di chino Enrico De Nicola. Pochi minuti e alle 9:25 il presidente è nel palazzo dell'università, dove è la sua sezione. L'hanno accompagnato il capo di gabinetto Collamarini e il segretario particolare Cosentino. Il mondo ci guarda, dirà più tardi a un intervistatore. L'Italia darà prova di maturità democratica. De Nicola doveva risolvere un difficile problema. Come Presidente della Repubblica era tenuto a non lasciare la capitale. Come privato cittadino era tenuto a votare. Ha chiesto la soluzione alla velocità. Tempo appena di ricambiare col gesto commosso la deferente cordialità dei suoi napoletani. E poi, senza neppure passare a casa sua che sta di fronte all'università, via di nuovo a Capodichino per tornare in volo a Palazzo Giustiniani, dove rientrerà alle 10:45. Torino. La città dove la storia parlamentare italiana ha avuto inizio sente oggi la responsabilità di far rinascere il Parlamento e il Senato d'Italia. Novità rispetto al Parlamento subalpino, le nonne scrutatrici. Torino, città della motorizzazione, inventa il quadriciclo elettorale. macchine e autoambulanze per gli invalidi. I vecchi del ricovero hanno segnato con mano tremula un augurio per il nostro domani. 99 anni, la nonna degli elettori. Dal palazzo dell'arcivescovado ecco il cardinale Fossati. Il sindaco Negarville con la moglie aspetta il suo turno. Calosso invece, anche lui con la moglie, ha già votato. Chi è un cittadino nervoso? Scandisce impazienza sul certificato? Barzizza, ce lo dirà in musica. Farina, l'asso del volante, si orienta sul certificato come a un bivio stradale. Parola, Juventino e Azzurro, controlla l'11 di sua fiducia. Gabetto, Torino e Nazionale, disputa questa partita in compagnia con la moglie. Non vuol dirci però dove ha centrato. Tutto è calmo in città. Buon appetito, ragazzi. Pinerolo. Il vento delle prealpi in questo risveglio di primavera rimescola un'insolita aria domenicale. Oggi i contadini non camminano a passo di montagna. Il dottor Guglielmone ha portato con sé 5 dei suoi figli, allievi elettori. Votiamo per il loro domani. Venezia, tra i suoi palazzi che nacquero dal rigoglio di una delle più grandi repubbliche, incornicia questa nuova pagina di storia democratica. Le colonne delle procuratie decorano scritte inconsuete. Si giunge al voto per terra e per acqua. Le vecchie arrivano in gondola, come dame dei secoli passati, ma Venezia oggi non sogna. Bologna, tra San Petronio e il Pavaglione, la passione politica italiana ha sempre avuto uno dei suoi epicentri. Ai piedi del Nettuno, quante discussioni e invettive. Oggi si traducono in un piccolo segno su una scheda, ma un segno che pesa.
0: Il clima successivo è da guerra civile. Il 14 luglio del 48 alle 11.30 il segretario generale del PC Palmiro Togliatti viene ferito in modo grave. Due colpi di revolver Hoppings Allan 70 Police calibro 38 Special sparati a distanza ravvicinata mentre esce da Montecitorio in compagnia di Nil Degliotti. Il terzo colpo va a vuoto. Togliatti viene raggiunto alla nuca e alla schiena, trasportato all'ospedale e operato d'urgenza con successo. L'autore del tentato omicidio è il giovane studente siciliano di estrema destra Antonio Pallante, che agisce però da solo. Dietro al suo gesto non c'è alcun complotto. Qui la ricostruzione del compianto Gigi Speroni con le testimonianze di Giulio Andreotti, Pietro Ingrao e un brano di una vita difficile di Risi.
2: Pallante era un giovane, come si dice, una testa calda, era un ragazzo un po' sbandato, universitario fuori corso, aveva fatto una certa campagna elettorale per l'uomo qualunque.
3: Facevo comizi nei vari centri del Catanese e andavo proprio inculcando agli altri quelli che già ormai erano i miei sentimenti veri e propri, quelli di un nazionalismo portato all'estremo.
2: Raccoglie 9.000 lire dal padre, dagli amici, eccetera. Dice per andare a Roma e trovare un posto.
4: Ma prima di partire, Antonio Pallante ha comprato una pistola. Arrivato a Roma, prende alloggio in una modesta pensione in via del Macao e si dirige subito alla sede del PC.
2: Prima di tutto dice vado a Botteghe Oscure. Riempie un modulo, vuole essere ricevuto dal compagno Togliatti. E naturalmente quelli dicono, caro compagno, sai quanto ha da fare?
4: È il 13 luglio. Pallante ha pochissimi soldi e non può perdere tempo. Decide di recarsi a Montecitorio. Due deputati, un comunista e un democristiano, gli concedono due pass per assistere alle sedute del Parlamento. Pallante vuole memorizzare l'aspetto di Togliatti. La mattina di quel 14 luglio, Togliatti si è recato alla Camera.
5: Stavo parlando dal banco del governo, ero con il sottosegretario, un tema noioso però importante, i criteri con cui si dava la carta ai giornali, la carta era razionale, quindi una cosa quasi burocratica, tant'è vero che Togliatti, che era lì ed era uno molto diligente, se ne andò, voleva andare a prendere il gelato.
4: Togliatti e la sua compagna, la parlamentare comunista Nil Degliotti, decidono di andare al bar. Pallante ha saputo che il segretario spesso non esce dall'ingresso principale, ma passa da una porta secondaria in via della missione. Decide allora di appostarsi tenendo d'occhio la porta d'uscita. Alle 11.45 quel portone si apre. Accade tutto in un attimo. Pallante esplode 4 colpi ravvicinati, 3 vanno a segno. Togliatti cade in terra. I carabinieri accorrono e bloccano Pallante. Intanto Togliatti è morente. viene trasportato di corsa al policlinico.
6: Beh, la notizia era sconvolgente. E prima cosa io ho riunito subito la redazione per vedere come potevamo fare subito, immediatamente, l'edizione straordinaria.
4: E quell'edizione straordinaria a tempo di record arriva nelle strade della capitale. Togliatti è a un passo dalla morte. Una moltitudine di persone infuriate scende in piazza per manifestare.
7: Dove correte? Dove andate?
8: Che... hanno sparato a Togliatti!
9: L'hanno mangiato!
8: Non lo so!
7: È la rivoluzione! Corri, Simonì!
10: Silvio! Ma dove vai? Vieni qui!
7: Era una vacca! Se chiudi di dentro!
4: Ore 13. La capitale è nel caos. Il policlinico di Roma è preso d'assalto da migliaia di persone. Vogliono sapere se il migliore riuscirà a sopravvivere. Ma Togliatti è in condizioni disperate. E all'emozione subentra la rabbia. La CGIL proclama immediatamente lo sciopero generale. Il popolo comunista dà vita a un'insurrezione spontanea. Gruppi di rivoltosi sono pronti a scatenare l'inferno.
0: La notizia dell'attentato scuote il popolo comunista. La Camera dei Deputati sospende ogni attività. I telefoni pubblici e la circolazione ferroviaria si bloccano. Il ministro dell'Interno, Mario Scelba, vieta ogni corteo. Incidenti si verificano a Roma. In piazza Colonna cade sul selciato l'operaio edile Filippo Ghionna. A Napoli i dimostranti raggiungono piazza Dante. La celere spara. Lo studente di ingegneria Giovanni Quinto e l'operaio Angelo Fischetti vengono freddati. A Livorno perdono la vita lo studente Corrado Neri e l'agente di pubblica sicurezza Giorgio Lanzi. A Genova, in via Fieschi, la polizia colpisce Stefano Biagio, Mariano D'Amori, Maria Angela Alici. A Taranto, nei pressi dei cantieri navali, viene colpito l'operaio Angelo La Tatara. La rivolta prosegue il 15 luglio a Milano, Bologna, Porto Marghera, Gravina di Puglia, ad Abbadia, San Salvatore, sul Monte Amiata, i minatori interrompono le comunicazioni telefoniche tra nord e sud. E ancora, negli scontri vengono trucidati il maresciallo Virginio Raniero e la guardia Giovan Battista Carloni della questura di Siena. A Pisa, il giovane di destra Vittorio Ferri punta la pistola contro i manifestanti e viene linciato. Gli operai della FIA di Torino sequestrano nel suo ufficio l'amministratore delegato dell'azienda Vittorio Valletta. In mezzo ai disordini generali avviene un fatto in grado di calmare gli animi. La radio annuncia la vittoria di Gino Bartali al Tour de France. I manifestanti e le forze di polizia tornano a casa, ma il risultato finale della rivolta è spaventoso. 16 morti secondo il ministro dell'Interno Scelba, 30 morti secondo i dati non ufficiali, almeno 1000 feriti. Il bilancio di un biennio di repressione poliziesca sarà tracciato in Senato da Pietro Secchia nell'ottobre del 51. 62 lavoratori morti, di cui 48 iscritti al PC, 3.126 cittadini feriti, 92.169 arrestati, 19.306 condannati.
11: Il lato oscuro della verità.
12: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 13:02.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Regime di alta pressione sull'Italia con temperature di nuovo in aumento. Nel corso del pomeriggio cieli pressoché sereni al centro-sud, nubi sparse al nord con qualche breve acquazzone sui rilievi di confine. In serata e nella prossima notte situazione quasi del tutto stazionaria con bel tempo praticamente su tutti i settori. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 13 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Regime di alta pressione sull'Italia con temperature di nuovo in aumento. Nel corso del pomeriggio cieli pressoché sereni al centro-sud, nubi sparse al nord con qualche breve acquazzone sui rilievi di confine. In serata e nella prossima notte situazione quasi del tutto stazionaria con bel tempo praticamente su tutti i settori. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 14 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Regime di alta pressione sull'Italia con temperature di nuovo in aumento. Nel corso del pomeriggio cieli pressoché sereni al centro-sud, nubi sparse al nord con qualche breve acquazzone sui rilievi di confine. In serata e nella prossima notte situazione quasi del tutto stazionaria con bel tempo praticamente su tutti i settori. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Dan.
1: Sono le 14:32.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Regime di alta pressione sull'Italia con temperature di nuovo in aumento. Nel corso del pomeriggio cieli pressoché sereni al centro-sud, nubi sparse al nord con qualche breve acquazzone sui rilievi di confine. In serata e nella prossima notte situazione quasi del tutto stazionaria con bel tempo praticamente su tutti i settori. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: Sono le 14 e 59 minuti.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi per Giornale Radio. Si avvale della regia di Peter Bescapè, racconta la storia del Novecento e quella contemporanea. La storia che vi raccontiamo oggi è quella relativa agli anni della ricostruzione dopo la Seconda Guerra Mondiale, dal boom economico fino agli anni 70. Dal 1948 al 1951 il piano per la ripresa europea, predisposto dal segretario americano George Marshall, offre la prima spinta al paese. Giungono infatti dall'America 1 miliardo 289 milioni di dollari di aiuti, una cifra impressionante, per alimentari, medicinali, prodotti agricoli, materie prime e semilavorati, prestiti alle industrie italiane, opere e infrastrutture per la ricostruzione. George Marshall aveva annunciato il piano in un discorso all'Università di Harvard nel 1947.
4: The truth of the matter is that Europe's requirements for the next three or four years of foreign food and other essential products, principally from America, are so much greater than our present ability to pay.
3: Nel considerare i requisiti necessari alla ricostruzione dell'Europa, sono state stimate correttamente le perdite di vite umane, la distruzione visibile di città, fabbriche, miniere, ferrovie. Ma nei mesi recenti è diventato ovvio che questa distruzione visibile è stata probabilmente meno grave dello sconvolgimento dell'intero tessuto dell'economia europea. In molti paesi la fiducia nella moneta locale è stata gravemente scossa. Il crollo della struttura economica europea durante la guerra è stato completo. La ripresa è stata seriamente ritardata dal fatto che a due anni dalla fine delle ostilità non è stato ancora concluso un accordo di pace con Germania e Austria, ma anche se questi difficili problemi avessero avuto una soluzione più rapida, è del tutto evidente che la ricostruzione della struttura economica europea richiederà un tempo molto più lungo e uno sforzo molto maggiore di quanto previsto in un primo tempo. La verità è che per i prossimi 3 o 4 anni i bisogni dell'Europa in materia di derrate alimentari e altri prodotti essenziali provenienti dall'estero, soprattutto dall'America, sono così superiori alla sua attuale capacità di pagamento che dovrà avere ulteriori e sostanziali aiuti, pena l'aggravamento della sua situazione economica, sociale e politica. Questo aiuto, ne sono convinto, non può essere di natura frammentaria, inseguendo lo sviluppo delle varie crisi. Qualsiasi assistenza questo governo possa rendere in futuro dovrebbe fornire una cura piuttosto che un semplice palliativo. Ogni governo che voglia contribuire all'opera di ricostruzione avrà la prima collaborazione, ne sono certo, del governo degli Stati Uniti. Qualsiasi governo che manovri per ostacolare la ricostruzione di altri paesi non potrà attendersi aiuti da noi. Inoltre, governi, partiti, gruppi politici che cerchino di perpetuare la miseria umana per trarne profitto politicamente o in altro modo incontreranno l'opposizione degli Stati Uniti. Poco dopo, George Marshall arriva in Italia e firma l'accordo con De Gasperi.
5: Uno Skymaster atterra a Ciampino in arrivo dalla Grecia. ne scende preceduto dall'ambasciatore Dunn, andato ad accoglierlo a bordo, colui che dà il nome al piano Air, il segretario di Stato Marshall. Lo saluta Sforza a nome del governo italiano. Gli presenta le armi un reparto di avieri che gli passa in rassegna. Prima di salire sull'auto che lo porterà a Palazzo Taverna, Marshall al microfono annuncia i suoi prossimi incontri con Einaudi e De Gasperi e si congratula con l'Italia che collabora con le maggiori nazioni europee per il consolidamento di una pace duratura.
3: Nel piano Marshall vengono inclusi sostanziali finanziamenti per apparecchiature sofisticate per radio e televisione. Ed è proprio lo sviluppo della radio e della televisione nel nostro paese che determina il vero spartiacque tra il passato e il futuro. La mattina di domenica 3 gennaio 1954 l'annunciatrice Fulvia Colombo apre ufficialmente la storia della televisione italiana.
6: La RAI, Radio Televisione Italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Le maggiori trasmissioni dell'odierno programma sono ore 11, telecronaca dell'inaugurazione degli studi di Milano e dei trasmettitori di Torino e di Roma. Ore 15:45, pomeriggio sportivo. Ore 17:30, Le miserie del signor Travè, un film diretto da Mario Soldati. Ore 19, Avventure dell'arte, Giovan Battista Tiepolo. Ore 20:45, telegiornale. Ore 21:15, teleclub. Ore 21:45, l'osteria della posta di Carlo Goldoni. Regia di Franco Enriquez. Signore e signori, buon divertimento.
3: Nel 1956 il debutto in video di Enzo Tortora con Silvana Pampanini in primo applauso. Dopo Telematch, il popolare presentatore Mai Buongiorno lo lancia come conduttore televisivo in campanile sera. Sono i primi programmi della televisione italiana.
7: Ritorniamo qua in cabina a Roma 9, Monfalcone 7. Che cosa fate? Da 1 e da 3, Monfalcone. Il del portavoce, pronto Monfalcone?
8: Sì, Monfalcone.
7: Enzo, fate dei vostri calcoli lì nella piazza.
8: Sono 3 punti.
7: Che cosa fermo?
8: 3 punti.
7: Sono 3 punti.
8: Sono 3 punti.
7: 3 punti. Va bene, fermo 3 punti. Quale numero?
3: Quando le autorità tagliano in aste inaugurando studi e trasmettitori, la televisione è ancora faccenda di pochi. Il segnale non copre tutto il territorio nazionale, escludendo il sud e le isole, mentre è soltanto la medio-alta borghesia delle grandi città a potersi permettere di acquistare i costosi apparecchi televisivi. Ci vorrà del tempo perché il desiderio si diffonda veloce, prima affollando bar e cinema per assistere collettivamente alle puntate di Lascia o Raddoppia e agli eventi e programmi più popolari, poi pian piano facendo spazio al televisore nel salotto di quasi ogni casa, grazie alla rapida diminuzione dei costi, al consolidamento delle offerte e alle nuove disponibilità del boom economico. Nel 1957 l'Italia entra nel mercato comune europeo che sancisce la libera circolazione di capitali, merci, persone, servizi. Nel giro di pochi anni l'Italia si posiziona al 7° posto tra i paesi più industrializzati, registrando una crescita dei settori tessile, siderurgico, meccanico, chimico, edilizio. Vengono scoperte nuove forme di energia. Nella pianura padana l'ENI di Enrico Mattei sviluppa con successo le tecnologie che permettono di scoprire il metano e impone le sue scelte in campo energetico a livello internazionale. Enrico Mattei prospetta dunque una strada nuova tutta italiana per il reperimento di fonti energetiche. In questa intervista alla RAI Mattei illustra la sua filosofia economica nel 1962.
9: Erano abituati a considerare i mercati di consumo come riserve di caccia per la loro politica monopolistica. E noi abbiamo cominciato a rompere questo. Vede, l'ENI ha iniziato una nuova formula, che è quella di pagare i diritti che pagano gli altri, in più di interessare il paese al 50% nella produzione, nello sviluppo delle proprie risorse. Ma questo non è altro che il primo passo. verso quei rapporti diretti che dovranno per forza intervenire, mettendo da parte tutto quello che è l'attuale assetto del mercato petrolifero mondiale. Ci sarà il rapporto, dovrà venire il rapporto diretto fra il paese produttore e il paese consumatore. Io ho visto insieme dall'altra parte società inglesi, americane, olandesi, francesi, belgi, tutti uniti contro di noi. Due volte credevo di aver perduto, poi ripresi forza. Poi abbiamo vinto. Perché abbiamo vinto? Perché abbiamo posto delle condizioni che sono molto più umane. Perché facciamo un'associazione al 50% con l'altro paese, che viene a partecipare al proprio lavoro nel proprio paese, non entriamo più come degli estranei.
3: L'Italia del dopoguerra sceglie la ricostruzione a tre punte: automobili, gomme, benzina, e la affida a Vittorio Valletta, la famiglia Pirelli e Enrico Mattei. È il miracolo all'italiana. Tutti assumono, tutti comprano, tutti consumano, la televisione, la macchina, la casa in affitto saldata con il mutuo, le vacanze al mare e in montagna agli italiani. Pare pure di essere ricchi.
10: Il treno rapido di lusso che unisce Roma a Milano in poco più di 6 ore corre attraverso lo stesso paesaggio che ieri vide i legni delle corriere e la grazia delle carrozze settecentesche. Ma oggi l'Italia, considerata fino a ieri soltanto il giardino d'Europa e la culla dell'arte, è un moderno paese industriale, i cui ritmi di sviluppo e la cui capacità produttiva hanno già toccato in alcuni settori un livello mondiale. Molte industrie battono bandiera italiana in ogni parte del mondo. La lavorazione della gomma, dai pneumatici ai più vari prodotti di uso domestico e scientifico, la metallurgia, sviluppata in ogni suo più funzionale impiego tecnico, la produzione petrolifera, nel duplice aspetto di raffinamento e di estrazione del greggio, costituiscono, oltre che una potente forza del mercato interno, una provata garanzia del lavoro italiano sui mercati stranieri. Il traliccio metallico delle sonde petrolifere, a confronto degli antichi campanili delle vecchie torri, è il simbolo di una impetuosa avanzata produttiva.
3: Il boom economico fa entrare nel mondo moderno del benessere un numero maggiore di italiani, ma questi sono pur sempre una minoranza. Un quarto della popolazione raggiunge un livello di vita decente, secondo i modelli dell'Europa occidentale, ma la maggioranza rimane ben al di sotto di questo standard e una parte notevole vive ancora ai limiti della soglia di sopravvivenza. Inoltre, nelle campagne c'è lo spopolamento, un'economia per millenni fondata sull'agricoltura si trasforma, i comportamenti si modificano, si diffonde l'indifferenza morale, si registra una caduta dell'etica, dei valori civili, il consumismo diventa sfrenato, la speculazione edilizia trasforma le nostre metropoli in giungle di asfalto.
11: Trascorso il periodo drammatico del dopoguerra e della successiva grande opera di ricostruzione del paese, tra la seconda metà degli anni 50 e la prima metà degli anni 60, il tessuto economico, produttivo e sociale dell'Italia viene attraversato da una trasformazione radicale. Ma saranno in particolare i 6 anni che vanno dal 1957 al 1963 a caratterizzare la massima espansione di questo processo, a cambiare l'economia sostanzialmente agricola della nazione in quella di una nuova potenza industriale europea. Finalmente, ora l'Italia può ridurre quel divario con Francia, Germania e Inghilterra che esisteva fin dai tempi della sua costituzione in Stato unitario nel 1861. Momento cruciale per l'economia italiana è la firma dei Trattati di Roma del 25 marzo del 57, che gettano le basi della Comunità Economica Europea. Un progetto da realizzare attraverso l'unione doganale, una politica comune in agricoltura e nei trasporti, il libero movimento dei lavoratori, delle merci, dei capitali e dei servizi. Cominciano gli anni del cosiddetto boom o miracolo economico, reso possibile dall'insieme di molti fattori, fra i quali anche la presenza di manodopera abbondante e superiore alla domanda, che permette alle imprese di contenere le rivendicazioni salariali e quindi di abbassare i costi di produzione, che inoltre aumenta con l'adozione nelle aziende di tecnologie moderne, già collaudate in altri paesi. La relativa stabilità dei prezzi delle materie prime che l'Italia è costretta a comprare all'estero e la congiuntura internazionale positiva sono elementi che insieme fanno crescere ogni anno le esportazioni del 14-15%. Anche la scoperta sul territorio nazionale di giacimenti di nuove fonti energetiche, come il gas naturale, frutto del prezioso lavoro svolto nel dopoguerra dall'ENI, l'Ente Nazionale Idrocarburi, e dal suo presidente Enrico Mattei, risulta essere un prezioso elemento per la crescita. È un fattore strategico che assicura al sistema paese una relativa autosufficienza e riduce sensibilmente la sua dipendenza dalle politiche economiche e commerciali delle multinazionali del petrolio, le cosiddette sette sorelle. Vanno infine considerati il basso costo del denaro e soprattutto la stabilità monetaria garantita dalla Banca d'Italia. Entrambi costituiscono un forte stimolo per gli investimenti. Non è un caso che sul finire del 59, superando la forte ritrosia che lo ha sempre contraddistinto, sia proprio il governatore della Banca d'Italia, Donato Menichella, a compiere una soddisfatta e ottimistica riflessione sul sistema monetario italiano in un'importante quanto rara intervista concessa al cinegiornale Luce.
12: Il prestito di 300 miliardi di lire emesso nel luglio scorso si è certamente avvantaggiato dalle condizioni di stabilità monetaria delle quali il nostro paese fruisce da parecchio. Ne è prova il prezzo di emissione alla pari, realizzato per la prima volta in questo dopoguerra, con un buono del tesoro poliennale al 5%. Il prestito contribuisce poi a mantenere la stabilità della lira, perché è strumento corretto, cioè non inflazionistico, per fornire al tesoro i mezzi necessari per effettuare gli investimenti aggiuntivi programmati dal governo.
11: Personaggio chiave della storia economica italiana e già stretto collaboratore negli anni 30 del primo presidente dell'IRI, Alberto Beneduce, Menichella è anche tra gli ispiratori del progetto della Cassa per il Mezzogiorno, ente sorto nel 1950 con la missione di predisporre programmi, finanziare e realizzare in 12 anni opere straordinarie dirette al progresso economico e sociale dell'Italia meridionale. E sarà proprio durante il suo governatorato nel 1960 che il Financial Times assegnerà alla lira l'Oscar per la moneta più stabile dell'anno. Se la prima fase dell'industrializzazione italiana alla fine del XIX secolo aveva riguardato esclusivamente quello che viene definito il triangolo industriale, cioè Lombardia, Piemonte e Liguria, ora il miracolo economico coinvolge, anche se in varia misura, l'intero territorio nazionale. Tutti i settori e tutte le attività sono in crescita e richiamano sempre più manodopera. Il flusso migratorio dal sud al nord del paese assume così proporzioni imponenti. In 10 anni coinvolge quasi 9 milioni di italiani che cambiano gradualmente identità, abitudini e costumi, non senza fatica e spesso a prezzo di forti tensioni sociali.
3: In sostanza manca un'ideologia del benessere. Si va dal liberismo delle grandi aziende che competono con il mondo a nuove forme di sviluppo economico come il comunismo all'emiliana del sistema delle cooperative e l'affarismo dei magliai di carpe. Non è facile capire chi sia il vero protagonista del miracolo all'italiana. Si sa però che oltre 9 milioni di cittadini delle zone del sud migrano verso le grandi città del nord e che proprio nel triangolo industriale Milano, Torino, Genova nascono le vere contraddizioni, perché alla rapida ascesa dei consumi privati non corrisponde la qualità dei servizi, perché le case popolari sono un miraggio e i diritti sono sempre pochi, perché il contadino fugge dalle colline e l'industria ridisegna la pianura. Iniziano gli anni delle contraddizioni economiche, del malcontento sociale, vittorie sui diritti civili e violenza politica. La possibilità per una coppia di divorziare dopo anni di matrimonio diviene legge il 1° dicembre del 70, nonostante l'opposizione della Democrazia Cristiana e della Chiesa, e la cosiddetta legge Fortuna Baslini. Il referendum del 12-13 maggio del 74 trasforma un impegno civile in una vera e propria crociata. Alla fine la maggioranza del popolo italiano si oppone all'abolizione del divorzio nel nostro paese. Sono momenti di grandi ristrutturazioni aziendali, processi che mirano a ricostruire immagini di profitto delle imprese, accentuano la tendenza a contenere i costi tramite la riduzione della forza lavoro impiegata e l'aumento della produttività dei lavoratori occupati. Così nei settori storici dello sviluppo si riduce la crescita occupazionale registrata nel boom economico, 200.000 unità in più nell'industria tra il 63 e il 71, ma aumenta quella del terziario, 781.000 unità in più dal 1959 al 1971 e nella pubblica amministrazione. Nella seconda parte del lato oscuro della verità continuiamo a raccontare il periodo storico degli anni della ricostruzione, del boom economico e gli anni 70.
2: Il lato oscuro della verità.
1: Sono le 15 e 19 minuti.
0: Radio Podcast. Il meteo.
13: Regime di alta pressione sull'Italia con temperature di nuovo in aumento. Nel corso del pomeriggio cieli pressoché sereni al centro-sud, nubi sparse al nord con qualche breve acquazzone sui rilievi di confine. In serata e nella prossima notte situazione quasi del tutto stazionaria con bel tempo praticamente su tutti i settori. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Finito il boom economico, arriva anche in Italia il vento del cambiamento del 1968 con occupazioni delle università e delle scuole superiori. E l'anno dopo, il 1969, è l'anno degli scioperi, dei cortei di operai e studenti in tutto il paese. Nelle strade e nelle piazze si uniscono le rivendicazioni del salario garantito, di un lavoro per tutti i lavoratori, del diritto allo studio chiesto da milioni di giovani delle scuole medie superiori e delle università. Le lotte diventano più calde nel triangolo industriale a Torino, Milano, Genova. Ma il 1969 è anche l'anno delle bombe. Dal 3 gennaio al 12 dicembre se ne contano 145, una ogni tre giorni. Per 96 la responsabilità accertata dai tribunali è dell'estrema destra. Il 9 aprile a Battipaglia scoppia la rivolta contro la chiusura di due fabbriche storiche della zona. La manifattura dei tabacchi e lo zuccherificio. La pressione dei dimostranti si trasforma in un assedio, la polizia perde la testa e spara. Vengono uccisi l'operaio tipografo Carmine Cito e l'insegnante della scuola media di Eboli Teresa Ricciardi. 200 feriti, 119 persone arrestate. Il 15 aprile i neofascisti Franco Freda e Giovanni Ventura piazzano una bomba nell'ufficio di Edoardo Opoker, rettore dell'Università di Padova. I danni sono ingenti. Il 25 aprile lo stesso gruppo di estrema destra padovano colpisce uno stand della Fiat alla Fiera di Milano. L'ordigno ad alto potenziale provoca il ferimento di 6 persone. I neofascisti veneti cercano la strage. L'8 e 9 agosto collocano 10 candelotti sui treni, 8 esplodono e colpiscono 12 passeggeri. 2 sono rinvenuti nelle stazioni di Milano e Venezia. Non è tutto. Il 12 dicembre del 69 mancano 13 giorni a Natale. Gli italiani si sentono felici, immortali, allegri, innocenti. Alle 16.37 un forte e dirompente boato giunge dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Piazza Fontana a Milano. 7 kg di esplosivo vengono compressi in una cassetta metallica, poi inseriti dentro una valigetta nera tipo 24 ore, acquistata in un negozio del centro di Padova da Franco Freda e Giovanni Ventura. La gelinite è attivata da un timer e viene collocata dai terroristi al centro del salone dove gli agricoltori contattano i loro affari. 17 morti e 88 feriti. Chi era dentro la banca vede l'inferno, la guerra in tempo di pace. Fortunato Zinni, allora impiegato alla Banca Nazionale dell'Agricoltura.
14: Man mano però mi sono reso conto che c'era gente che correva fuori, i miei colleghi che fuggivano tutti con il volto insanguinato, e allora istintivamente attacco la cornetta e vado verso il salone, dove vengo fermato da un ferito che mi chiede di aiutarlo. Entro nel salone, lo scenario era di un acre odore di fumo, per terra cadaveri, pezzi di suppellettili e un buco alla mia sinistra, dove chiaramente era stata depositata la bomba.
3: Il 15 dicembre si fermano tutte le fabbriche del nord per i funerali delle vittime della strage di Piazza Fontana. Almeno 150.000 persone sfilano in silenzio in Piazza Duomo a Milano. Secondo Sergio Zavoli, il clima di violenza di quegli anni fa scattare in Italia i piani di forze reazionarie e antidemocratiche.
15: Essere pacifici, del resto, non significa essere rassegnati. Significa costruire un ordine in cui alla violenza si contrapponga la legge, ma all'autorità corrisponda il consenso. In cui il potere sia saldo in alto, ma nella misura in cui è sostenuto dal basso. In cui il rapporto giuridico tra Stato e popolo non sia violabile, ma resti tuttavia aperto a integrazioni e sviluppi. Al precetto di non uccidere che viene dall'alto, occorre una nostra aggiunta dell'animo e un nostro aumento di concretezza. Occorre cioè una solidale e ragionata persuasione nella possibilità di educare gli altri. Rifiutare la violenza non può essere un affare individuale, privato. Rendere suggestiva e liberatrice la pace, quando la violenza conserva in un angolo dell'uomo una tentazione così forte, è un'impresa che riguarda le società intere. Vi sono sì nella storia dell'uomo atti di ribellione riparatrice, cui le comunità si piegano per resistere ad offese globali che minacciano tutto lo spirito e tutto il corpo di un popolo. E il senso della storia vuole che vi siano differenze tra violenza e violenza. Ma non è lecito, per questo, stabilire categorie eterne su cui domani si possa speculare facendone degli alibi. Sicché il modo migliore di negare la violenza finisce per essere, in un ordinamento democratico, quello di non distinguerla. E ciò vale anche per un altro ordine di rifiuto. La morte di un bracciante o quella di un poliziotto, malgrado le diverse motivazioni, sono anch'esse tragedie che interrogano la nostra ragione. La libertà, oggi, consente che gli esami di coscienza diventino pubblici, che si parli di storie rimaste per secoli nel silenzio, forse perché non era possibile scrivere una storia di ciò che non si svolgeva nel tempo.
3: Le inchieste della Questura di Milano sono dirette da Marcello Guida, ex direttore del carcere di Ventotene. Gli investigatori si indirizzano verso gli anarchici, anche se la strage porta già una matrice nera, i fascisti di Ordine Nuovo, il gruppo padovano che fa capo a Franco Freda, Giovanni Ventura. Viene arrestato il ballerino anarchico Pietro Valpreda, innocente, e il ferroviere Giuseppe Pinelli, pure lui anarchico, durante un interrogatorio vola dalla finestra del quarto piano della Questura di Milano, quella del commissario Luigi Calabresi. Gli anarchici Pietro Valpreda e Giuseppe Pinelli risultano completamente estranei agli attentati, innocenti, scriveranno le sentenze passate in giudicato. Invece, dietro la carneficina di Piazza Fontana c'è l'estrema destra, coperta dai servizi segreti e dagli apparati dello Stato, come l'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno diretto da Federico Umberto D'Amato. Stragi fasciste, tentati colpi di Stato, piani eversivi condizionano praticamente tutti gli anni 70. Il 22 luglio del 70 una bomba collocata sulle rotaie provoca il deragliamento del treno Palermo-Torino, Freccia del Sud a Gioia Tauro, 6 morti, 70 feriti. La notte dell'8 dicembre del 70 il principe Unio Valerio Borghese, ex comandante della decima massa durante la Repubblica di Salò, tenta un golpe militare ma viene fermato in tempo.
16: Je combat contre des Italiens.
17: Oggi combatto contro degli italiani. Oggi parlo contro degli italiani quando le dico che i nostri nemici più pericolosi in Italia sono i comunisti. Quindi degli italiani. E non mi disturba affatto dirle che sono nemici. E se potessimo sterminarli, sarei molto contento perché libereremmo il nostro paese da nemici che vivono insieme a noi e che costituiscono un eterno pericolo. A un certo momento bisogna scegliere. E impegnarsi vuol dire occupare il proprio posto di combattimento. E combattere significa lottare, e lottare anche fino alla morte. Naturalmente la cosa è diversa se non si vuol combattere. Io non sono filosofo. Non sono un metafisico, sono un uomo d'azione, un uomo di combattimento. Occupo il mio posto di combattimento da 50 anni e continuerò sulla stessa strada. Oggi combatto con il Fronte Nazionale. Occupo perciò un posto di combattimento alla testa di questo movimento, di questa associazione di italiani che hanno una consegna di lotta molto chiara. Sono contro il caos, contro il disordine, contro l'antinazione e contro il comunismo.
16: C'est-à-dire contre le chaos, contre le désordre, contre l'antination e contre le communisme.
3: Il 31 maggio del 72 Vincenzo Vinciguerra e Carlo Cicutini, militanti di Ordine Nuovo, tendono una trappola contro alcuni carabinieri a Peteano di Sagrado, in Friuli Venezia Giulia. Quattro militari vengono uccisi. Il 17 maggio del 73 il presunto anarchico Gianfranco Bertoli, che in realtà è un agente dei servizi segreti, lancia un ordigno davanti alla questura di Milano. Quattro morti, numerosi feriti. Il 28 maggio del 74 viene collocato dell'esplosivo in un cestino dei rifiuti a Brescia, sotto i portici di Piazza della Loggia, durante una manifestazione sindacale antifascista. 8 morti, 94 feriti. Franco Castrezzati della CISL era sul palco di Brescia.
18: Era già un paio d'anni che c'erano continui attentati, fortunatamente senza vittime. Quindi anche qui a Brescia abbiamo avuto molti attentati alle sedi dei partiti, del sindacato, eccetera, eccetera. E a un certo momento, dopo che erano stati catturati alcuni di loro, insomma, abbiamo deciso di fare una grande manifestazione in Piazza della Loggia contro questa rinascita del fascismo. E siccome io facevo parte del comitato provinciale antifascista, hanno deciso che dovevo essere io a parlare, perché che subivano più attacchi e più interventi, prese di posizione, eccetera, erano i sindacati. E dicono: va bene, parli tu. Alla mattina io ero qui, che avevo fatto un po' di appunti sulle varie, diciamo, iniziative dei fascisti, delle grandi prese di posizioni e così. E poi sono uscito con mio figlio e siamo andati alla mattina alle 6 circa in Piazza della Loggia. In Piazza della Loggia io dovevo incominciare a parlare alle 10. Alle 10 pioveva molto. Stavano affluendo ancora le colonne di lavoratori che uscivano dalle fabbriche per assistere alla manifestazione. C'era uno sciopero provinciale, c'era. La piazza era piena, ma però arrivavano nuove file di lavoratori. Io ho incominciato proprio perché pioveva a fare qualche cosa di non consueto, cioè a parlare alle 10. E a un certo momento stavo dicendo proprio a Milano e mi riferivo a qualche cosa che era capitato a Milano. Nel dire a Milano ho sentito un grande, anzi prima ho visto un po' di fumo bianco e poi uno scoppio terribile. Tutti gli striscioni, le bandiere che erano portate dai lavoratori volavano per aria e metà piazza era tutta sdraiata per terra.
19: Milano al... Compagni e amici, state fermi! Calma!
18: Arrivano lì i primi a dirci: guardate che qui purtroppo ci sono dei morti, ci sono gambe di qua, mani di là, c'è una cosa terribile. Io sono andato su, ho litigato col vicequestore, perché il vicequestore era sempre contro di noi durante i picchetti degli scioperi, era un fascista era. E niente, dopo è capitato lì, siccome stavano facendo il consiglio generale della CISL nazionale qui ad Asenzano, hanno sospeso il Consiglio nazionale lì, al quale non ho partecipato perché dovevo parlare. E poi è capitato gli storti. Siccome avevo fra i feriti un mio fratello che era ferito, me la portavano che era pieno di sangue e così, è stato caricato su una macchina e portato in ospedale. Aveva rotto la vena, l'arteria, insomma, niente, abbiamo incominciato subito. Sapevamo la difficoltà che c'era, perché uno diceva guardate che è meglio spostarsi tutti ai lati della piazza, altri dicevano no, è meglio restare qui in centro della piazza, perché non si sapeva se era finito tutto o se quello era l'inizio di qualche cosa di peggio. Oppure li abbiamo mandati in piazza, finalmente li abbiamo mandati in piazza della Vittoria, e io sono andato lì a parlare per dire: adesso andate nelle fabbriche che inizia uno sciopero oltranza e cercate di stare molto attenti.

0: esplode un ordigno ad alto potenziale, 12 morti, 100 feriti. Dal 30 aprile del 74 al 26 maggio del 75 la città di Savona è travolta da un numero impressionante di attentati, un morto e 13 feriti. La strategia della tensione culmina con l'evento più grave, quello del 2 agosto dell'80 alla stazione di Bologna, nella sala di attesa di seconda classe, 85 morti e 200 feriti.
1: GR1, edizione straordinaria.
2: Buongiorno, Duccio Guida al microfono del GR1. La rete ci ha passato la linea per darvi una notizia purtroppo agghiacciante. Una violenta esplosione ha fatto crollare parte della stazione centrale di Bologna. Ci sono morti e feriti. Così il primo flash di agenzia arrivato qui in redazione. La deflagrazione, continua l'agenzia stampa ANSA, di enorme potenza, ha fatto crollare un tratto del fabbricato lungo circa 50 metri. Ospitava i locali del ristorante e delle sale di attesa di prima e di seconda classe.
0: Tranne che per le stragi di Peteano di Sagrado, della stazione di Bologna, di Piazza della Loggia di Brescia, la risposta della giustizia è stata la piena assoluzione dei neofascisti incriminati. Sono gli anni di piombo, dal 1969 al 1988 decine di sigle di gruppi di lotta armata di sinistra dichiarano guerra allo Stato. Brigate Rosse, Prima Linea, Rosso, Brigata 28 Marzo e ancora Unione Comunisti Combattenti, Nuclei Armati Proletari, Gruppi di Azione Partigiana, Formazioni Comuniste Combattenti, Comitati Organizzati per la Liberazione Proletaria e ancora Proletari Armati per il Comunismo, Comitati Comunisti Rivoluzionari, Azione Rivoluzionaria, Formazioni Comuniste Armate. In Italia si registra un'escalation di violenza, 131 persone vengono uccise dal terrorismo di sinistra, oltre 2.000 sono i feriti. Cadono uno dopo l'altro magistrati come Francesco Coco, Emilio Alessandrini, Riccardo Palma, Girolamo Tartaglione, Guido Galli, vicepresidenti del CSM come Vittorio Bachelet, avvocati come Enrico Pedenovi, Fulvio Croce, poliziotti come Vittorio Padovani, Sergio Bazzega, Andrea Campagna, Antonio Esposito, Rosario Berardi, Antonio Ammaturo, Antonino Custrà e carabinieri come Antonio Varisco e decine di altri, agenti di custodia come Antonio Santoro e Francesco De Cataldo, giornalisti come Carlo Casalegno e Walter Tobagi, sindacalisti del PC e della CGIL come Guido Rossa, dirigenti aziendali come Renato Briano, Giuseppe Tagliercio, Carlo Guiglieno, Paolo Paoletti, Manfredo Mazzanti, direttori sanitari di ospedali come Luigi Marangoni, commercianti come Pierluigi Torregiani e Lino Saladini, economisti come Ezio Tarantelli, fratelli di pentiti delle biere come Roberto Pesci, militanti di Prima Linea come William Wacker, ucciso dai suoi stessi compagni politici come Italo Schettini, Roberto Ruffilli, Aldo Moro e gli uomini della sua scorta.
3: Ci sono quattro morti, mi dice
4: più un ferito,
3: mi dice un collega, e l'onorevole Moro è stato rapito. E sembra, mi dice ancora questo collega, che ringrazio, sembra che sia stato anche ferito. Guardate i colpi, può andare sulla portiera per piacere, guardate i colpi, sparate evidentemente con mitra, con predatori, il corpo di un altro di questi agenti. Ecco per terra ancora, andiamo qui a destra per piacere, i bossoli, vedete, poi il panoramica ancora a destra, guarda, vediamo la borsa, evidentemente la borsa di Moro e il cappello di un non si capisce che cosa sia, sembra un pilota, sembrerebbe no, un cappello probabilmente di un metronotte, forse
4: dell'Alitalia.
3: Sembra un cappello dell'Alitalia, ma no, l'Alitalia non ha quei gradi. Ma non ha quei gradi l'Italia sopra il berretto e il caricatore di un mitra. Forse gli attentatori erano mascherati, può darsi, con strane divise. Questa è la scena, ancora un altro corpo qui a destra, puoi guardare per piacere, vieni di qua.
4: Scusa, ragione.

0: stava pestando inavvertitamente i bozzoli, ecco il corpo di un'altra, di un altro probabilmente dei componenti della scorta, forse un passante, non sappiamo ancora, le notizie evidentemente vorranno essere raccolte solo in un secondo momento. Il sangue per terra, una pistola automatica, ecco. Quattro corpi sono qui alle 10 del mattino a via Stresa. Quattro corpi sono per terra. Ecco i documenti di questa mattina. Attento per terra al bossolo. Ecco il documento di questa mattinata. Non sappiamo se ci sono testimoni oculari, se ci siano testimoni oculari. Proviamo a cercare.
1: Un giorno intervistai Giulio Andreotti su molti aspetti della storia italiana del dopoguerra e una delle sue riflessioni riguardò proprio la strage di Via Fani con il rapimento di Moro e l'uccisione della sua scorta.
2: Lei era Presidente del Consiglio durante il rapimento di Aldo Moro, ma a distanza di tutti questi anni pensa fosse giusta la linea della fermezza?
3: Non c'era un'alternativa vera, perché se noi avessimo ceduto, intanto avremmo avuto, se non la ribellione, almeno le braccia conserte e lo sciopero bianco di tutta una serie di categorie che erano state colpite, perché non dimentichiamo che tra morti e gambizzati, direi, tanti avevano pagato un tributo fortissimo, e quindi se lo Stato fosse venuto a patti con costoro, noi avremmo avuto, ripeto, se non la ribellione, ricordo la vedova di uno degli uomini di scorta di Moro, venne da noi a dire che se noi avessimo ceduto si sarebbe bruciata viva con Bibonzi, insomma, sulla piazza del governo. Io non penso che ci fosse veramente una alternativa, e la linea della trattativa era una linea della resa che non avrebbe risolto il problema.
2: Ma c'è un rammarico per non aver salvato Aldo Moro?
3: Ma, certamente il rammarico c'è, e un'amarezza che non può essere attutita per il decorso del tempo, però non c'era altra strada. Io dissi ai miei figli: badate che se capita a me deve essere questa la linea.
2: Poteva capitare a lei, perché anni dopo che effetto le ha fatto sapere che i brigatisti intendevano rapire? La Franceschini l'aveva seguita a Roma.
3: L'ho letto che mi seguiva, perché la mattina quando andava a messa mi aveva seguito, mi aveva anche toccato per vedere se avevo la scorta. In verità io non l'avevo, perché veniva la scorta all'ora di andare in ufficio, alle 8:30. Cioè, non pensavamo veramente che ci fossero dei rischi di questo tipo, e del resto quando io ho preso le consegne da Moro c'era la macchina blindata, il mio autista non volle prenderla perché era, allora poi le blindature erano un po' approssimative, ma era pesante per la guida in città, e io l'ho adoperata solo il 16 marzo quando è successo purtroppo il rapimento di Aldo.
2: Secondo lei c'è stata una coincidenza da parte delle Brigate Rosse il 16 marzo, il suo insediamento?
3: Forse sì, perché
2: i brigatisti dicono di no, però.
3: Beh, non lo so, perché poi i brigatisti, alcuni hanno parlato, hanno scritto, tipo Moretti, ma non è che ci sono tesi assolutamente chiare su come era. Certamente un fatto è vero: noi credevamo che fossero molto più forti di quello che erano, perché come avevano agito a Via Fani davano l'impressione di essere veramente un esercito, erano meno. Forse se l'avessimo saputo si poteva forse agire diversamente.
4: Il lato oscuro della verità.
5: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: it, it's true, I'm still in love with you.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Sono le 15 e 59 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
3: Regime di alta pressione sull'Italia con temperature di nuovo in aumento. Nel corso del pomeriggio cieli pressoché sereni al centro-sud, nubi sparse al nord con qualche breve acquazzone sui rilievi di confine. In serata e nella prossima notte situazione quasi del tutto stazionaria con bel tempo praticamente su tutti i settori. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 16 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Regime di alta pressione sull'Italia con temperature di nuovo in aumento. Nel corso del pomeriggio cieli pressoché sereni al centro-sud, nubi sparse al nord con qualche breve acquazzone sui rilievi di confine. In serata e nella prossima notte situazione quasi del tutto stazionaria con bel tempo praticamente su tutti i settori. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 17:02.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera, buonasera a tutti, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Max Rigano e con me, come sempre, mi accompagna il professor Iuri Aparo.
3: Buonasera.
2: E con noi quest'oggi abbiamo un personaggio importante, una persona importante è Don Burgio.
4: Buonasera.
2: Benvenuto.
4: Buonasera.
2: Allora, intanto chi è Don Burgio? Fondatore, presidente dell'associazione Kairos e cappellano dell'istituto penale minorile Cesare Beccaria di Milano, un luogo, Don Burgio, abbastanza impegnativo. Allora, partiamo da qui. Kairos, lei dice, nasce per accompagnare i giovani all'indipendenza. Quali sono gli ostacoli interni ed esterni che frenano il cammino del ragazzo all'indipendenza? Oggi i giovani sono messi sotto accusa e considerati spesso un pericolo, addirittura messi alla gogna in trasmissioni televisive dove li si processa quasi per direttissima. Cosa manca per comprendere davvero il loro disagio? Tenuto conto, Don Burgio, che a seconda anche dei momenti, noi ci troviamo nelle scorse settimane di quanto è accaduto a Massa, dove dei ragazzi hanno picchiato un padre di famiglia e lo hanno ucciso. Ecco, questo poi genera, come dire, anche un forte contraddittorio mediatico, no? La voglia di vendetta, sangue chiama sangue.
4: Sì, non c'è dubbio che gli adolescenti del nostro tempo siano protagonisti di fatti anche molto gravi. Questo non vuol dire che l'unico metro di giudizio sia quello di considerarli criminali e di considerare un'intera generazione in termini criminalizzanti, per cui certamente i fattori sono tantissimi. È vero che per esempio a Beccaria arrivano tantissimi ragazzi minori stranieri non accompagnati, arrivano ragazzi delle periferie, dei quartieri più svantaggiati, però non è un dato da tenere inascoltato il fatto che arrivino anche tanti ragazzi di famiglie buone, di famiglie normali, diremmo noi, di ragazzi italiani, insomma. Per cui vuol dire che il disagio ha a che fare davvero con un malessere esistenziale molto profondo, e quindi quello dobbiamo cominciare ad ascoltare.
2: Professore, questo malessere esistenziale di cui parla Don Burgio è stato amplificato dal fattore Covid, cioè da questo momento storico in cui i ragazzi sono rimasti chiusi dentro casa, in cui le loro relazioni sociali sono state minate e nel frattempo inficiate però anche dalla forte pressione mediatica che ha alimentato l'angoscia e la paura?
3: Io direi di no, non sono certo della mia risposta, però la mia impressione è no, perché comunque sia il trend è un trend che è riconoscibile non da 3 anni o 4 anni, ma da 10, 15, 20. A me pare, mi pare di poter dire che una delle problematiche con cui abbiamo a che fare è quella del, come dire, la dittatura del consumo. Il Covid avrà fatto la sua parte, però credo che la parte principale sia data dal fatto che le aziende hanno bisogno di vendere, per vendere hanno bisogno di persone che siano consumatori. I consumatori si sentono dei soggetti, ma per l'azienda è un oggetto che compra un altro oggetto. a me pare che la possibilità di
2: produci, sentirsi... consuma, crepa, è in sintesi.
3: Sì, e ho l'impressione che questa scarsa dimestichezza che si ha con un progetto su cui e per il quale spendersi e faticare, diciamo così, accentui la sensazione di essere prede del consumo. Intanto che tu ti senti consumatore, che quasi bulimicamente acquisti cose, diventi preda. Questo sentirsi prede porta ad una reazione spesso violenta e del tutto amorale.
2: Don Burgio, lei sa meglio di noi che coloro che delinquono vengono invitati a restare in carcere. La gente, nel nome della sicurezza, viene alimentata dall'odio della vendetta. Cosa serve invece per aiutare chi delinque ed entra in carcere? Uno psicanalista, Fulvio Scaparro, ha scritto un libro che parla della maschera del cattivo. Pensa anche lei che la cattiveria sia una maschera? E se sì, cosa c'è sotto questa maschera?
4: Sono anch'io d'accordo, perché la cattiveria non è innata, non nasciamo al mondo già cattivi, ci sono tanti fattori ambientali, familiari, giustamente culturali, che influiscono e determinano poi quelle che sono le azioni anche criminose. Però devo dire che questi ragazzi hanno bisogno di opportunità innanzitutto, oltre che di ascolto, perché certamente le loro esistenze sono molto fragili, questa fragilità oggi è evidentissima anche in carcere. Quindi sono ragazzi che hanno bisogno di imparare a capirsi e ad ascoltarsi soprattutto, per poter poi fuoriuscire anche dalla loro mentalità deviante. È chiaro che offrire opportunità vuol dire innanzitutto permettere loro di vivere il carcere come un tempo non sospeso, non inutile e non addirittura mostruoso, perché lo ammetto, cioè il carcere minorile, anche Beccaria, non vive un momento idilliaco da qualche anno ormai, però tutte le carceri, anche degli adulti, sono così. Hanno aumentato il numero delle carceri minorili, ne sono state aperte 3 nell'ultimo periodo, e quindi un po' la direzione, vedo, è quella di restringere la libertà, di contrastare il fenomeno in una maniera, inasprendo le norme e pensando che la forza muscolare della legge possa determinare un cambiamento in questi ragazzi. Io la penso in maniera molto diversa, penso che invece questi ragazzi abbiano bisogno di opportunità e di essere anche in qualche modo responsabilizzati in maniera adulta.
2: Senta, ma esiste davvero il bene e il male? So che chiederlo ad un uomo di chiesa forse può sembrare ridondante o addirittura stupido, ma il bene e il male sono la luce e l'ombra dell'uomo?
4: Noi tutti siamo un miscuglio di luce e di tenebre. Il male e il bene appartengono alla nostra umanità. La Bibbia stessa conosce una marea di pagine violente, di pagine in cui il male sembra prevalere per certi aspetti. Quindi vuol dire che in fondo anche un credente deve saper stare di fronte alla realtà tutta intera, non solo quella che piace, non solo quella accomodante, quella che non inquieta. Forse l'inquietudine nasce anche da momenti negativi, tutti ne facciamo esperienza. Io dico sempre che un ragazzo non è però solo il suo errore, non è solo l'errore, lo sbaglio che fa, non è solo ciò che produce, lo dico anche agli studenti, tu non sei il tuo voto, cioè noi siamo tanto altro, e quindi in questo miscuglio di luce e di tenebre bisogna imparare a leggere la vita.
2: Allora, a proposito di lettura della vita, vado dalla nostra regista Elisa Cabrini, le chiedo se ci può mandare in onda un breve una canzone di Franco Battiato, L'ombra della luce, che è una canzone mistica che ci aiuta a fare una riflessione sul rapporto tra l'uomo e l'ombra e tra l'uomo e la luce.

0: Ecco, professore, Franco Battiato in qualche modo esprime, no, uno slancio, un bisogno, un rapporto con l'infinito, un rapporto che è fatto appunto di luce e di ombra. Io so che lei, che è un uomo molto pragmatico, non ama molto questo genere di definizioni. Lei mi ha insegnato che quando si relaziona con un detenuto, il detenuto innanzitutto è tenuto a darle del lei e che potrà dargli del tu solo nel momento in cui comincerà a esserci un rapporto d'affetto, e mi ha detto anche che devono, prima di cominciare a parlare nel gruppo, imparare il teorema di Pitagora. Lei capisce che dopo uno slancio come quello di Franco Battiato, poi si passa a lei che dice: no, signori, ci sono delle regole, le regole vengono prima di tutto. Come concilia il rapporto con l'ombra rispetto a ciò che lei chiede a un detenuto?
1: Allora, io non lo so se sono capace di essere coerente quando dico le cose. I fatti dicono che ieri ero a San Vittore e ho, tra virgolette, imposto ad un detenuto di leggersi l'infinito, Giacomo Leopardi, e portarlo. Di fatto lui ieri si è presentato con l'infinito, che non ha saputo dire a memoria, però alcune parti sì, e abbiamo ragionato insieme sull'infinito. Ora, io non lo so se questo è contraddittorio con quello che dico, cioè che sostengo che non mi interessa, che ne so, l'amore, le cose. Però comunque è un dato di fatto che io considero il teorema di Pitagora da una parte e l'infinito di Giacomo Leopardi dall'altra, come dire, due strumenti fondamentali per avere un ruolo nell'universo e per poter relazionarsi con gli altri, punto. Dico in 10 secondi una cosa che riguarda il cattivo, la maschera del cattivo. Ad onor del vero, chiunque si accorge dei cattivi più che dei buoni. Cioè, voglio dire, se io sono in metropolitana o in una piazza e ci sono 100 buoni che fanno gli affari loro e un cattivo che fa disastri, mi accorgo di più del cattivo. Penso dunque che la maschera del cattivo sia uno strumento per esistere nel per farsi riconoscere esistente. Da parte mia cerco di proporre come alternativa il teorema di Pitagora e l'infinito di Giacomo Leopardi.
0: Don Burge, io spesso prendo in giro il professore dicendo che lui è un cattolico a sua insaputa. Però le volevo chiedere questo. Una delle sue affermazioni più radicali dice che i giovani non sono cattivi. E se non sono cattivi, cosa sono e cos'è la cattiveria? E quali sono le differenze principali tra il modello di rieducazione che prevede il carcere e quello che prevede invece Kairos?
2: Non sono cattivi, ma sono captivi. Quindi in latino vuol dire che sono ostaggi, come si diceva prima, di una cultura materiale che è assordante. Se tu ascolti i ragazzi, nel primo colloquio, un po' più superficiale, il motivo dei reati sono i soldi, sempre i soldi, quindi questa dittatura del profitto a tutti i costi, no? Di cui si parlava. Però poi c'è anche un grande analfabetismo emotivo, sentimentale in questi ragazzi. Quindi il problema è proprio quello di aiutarli a ritrovare anche la parola, perché sarà l'infinito, sarà certamente la cultura che in qualche modo potrà dare loro strumenti per non dover in qualche modo abbattersi semplicemente nello stile violento. La violenza è laddove non c'è la parola, dove c'è una capacità di comunicare, di verbalizzare il proprio dolore, le proprie sofferenze. Questi sono ragazzi fragili proprio per questo, perché la cattiveria esiste, ma la cattiveria è sintomo di una mancanza, di un vuoto di senso. I ragazzi me lo dicono a volte, quando poi si arriva a qualche discorso un po' più profondo, mi dicono: ma che senso ha vivere? Ecco, evidentemente nessuno gliel'ha trasmesso.
0: Sai che mi ha fatto venire in mente tante cose. C'era una canzone, visto che siamo in una radio, una canzone di un rapper italiano, Frank MC Energy, si chiama, e c'era una sua canzone dal titolo Il potere della parola. Ma penso anche al film L'attimo fuggente, no? Quando il professor Keating si rivolge agli studenti dicendo che le parole possono cambiare il mondo. E lei in qualche modo ne ha descritto gli effetti. Ma ho qui una domanda che mi sono preparato. Io sono un amante di Hans Küng, un teologo. E uno dei libri più famosi è Dio esiste? Questo è il titolo. Domanda che io pongo a lei. E se esiste Dio, in che forma morale sarebbe riconoscibile e declinabile, secondo lei, in una società complessa e tanto più in carcere? E aggiungo anche, considerando che noi nelle settimane scorse abbiamo visto il presidente degli Stati Uniti d'America dire al Papa che non capisce niente di cristianesimo e che lui si schiera con quelli che, con i criminali, no? Ecco, siamo al rovesciamento totale, completo. Io immagino di cosa possa essere la vita oggi per un ragazzo di 16-17 anni che vede rovesciato il tavolo in questo modo.
2: Eh sì, perché noi ci lamentiamo sempre di giovani, ma i giovani respirano un clima culturale che è questo, che è dato dalla guerra, è dato da queste frasi. Trump è probabilmente un papista più del Papa, evidentemente, quindi è un discorso delirante, onnipotente, ma non è che lo scopriamo oggi, no? E quindi i modelli oggi culturali e politici sono spesso questi. È chiaro che proprio in un tempo del genere forse il Vangelo ha ancora e più la sua forza, perché il Vangelo è quello che ti permette di capire che la vita non sta nel segno del potere, ma del servizio, per esempio, della gratuità, del dono.
0: Sa che, guardi, ci pensavo ieri in macchina mentre venivo qui, no? Una delle cose belle nella vita, te lo senti dire da chi vive questa esperienza, ma lo può testimoniare con 48 anni di carcere il professor Aparo, è quando tu fai qualcosa per gli altri, tu ti senti bene quando, facendo qualcosa per gli altri, vedi negli altri la gioia di ciò che tu in qualche modo hai contribuito a produrre. Però di questa traccia dell'umano rimane molto poco. Adesso però faccio arrabbiare il professore perché chiedo alla nostra Elisa se mi può mandare in onda 50 secondi di un contributo tratto da un film che io amo moltissimo, La vita è meravigliosa di Frank Capra, tratto dalla parte finale quando Frank Capra, quando il personaggio principale
1: James Stewart
0: a un certo punto, avendo perso 7.000-8.000 dollari, insomma, in quel momento vive il timore di finire in carcere perché in realtà gli hanno rubato dei soldi, lui pensa al suicidio e quindi Dio gli manda un angelo per dirgli che, per fargli capire quale sarebbe stato il senso della sua vita se lui non avesse conosciuto tutte le persone che lui ha potuto avere nella sua vita, la moglie, i bambini. E quindi quest'angelo interviene e lui a un certo punto vede che cosa sarebbe stata la sua vita se lui non fosse mai nato, perché a un certo punto, parlando col suo angelo che Dio gli manda, gli dice: io vorrei non essere mai nato. Allora l'angelo gli dice: sai che c'è, ti accontento, non sei mai nato, così lui può vedere che cosa sarebbe stata tutta la sua vita se lui non ci fosse stato. E a un certo punto lui torna su quel ponte dove comincia a nevicare e si rivolge direttamente a Dio. 50 secondi, Elisa.
3: Clarence! Clarence! Clarence! Aiutami, Clarence! Fammi tornare indietro! Non mi importa di quello che accadrà! Ridammi mia moglie e i miei bambini! Aiutami, Clarence! Ti prego! Voglio tornare a vivere! Fammi vivere! Ti prego, Dio, fammi vivere ancora.
4: Ehi, George, ma cosa vedi?
0: Ecco, professore, trovo che in questa scena ci sia molto della resipiscenza, del ravvedimento che provano gli uomini quando si rendono conto di che cosa hanno perso nella loro vita. È una sensazione che spesso abbiamo sentito direttamente dalla voce degli ex detenuti. Cioè, dopo il lavoro che loro fanno con lei in psicoterapia all'interno del carcere, dopo essersi confrontati con le emozioni, con ciò che hanno perso attraverso un'azione violenta, una condotta violenta nella loro vita, scoprono di voler tornare indietro e di voler veder restituito ciò che loro hanno perduto.
1: Ma io non so come dirglielo. A me questa storia della bontà non mi interessa. Cioè, invece di inquadrare la faccenda nel modo in cui fa lei, che sì, un giornalista cristiano di buona volontà, praticamente lei cosa fa? Dice: quello è stato cattivo, adesso ha visto una nuova luce e allora ha deciso di essere buono. Non è così che la vedo io. Come la vedo? La persona ha bisogno di essere presa in considerazione da qualcuno importante. Quando si cresce senza sentirsi presi in considerazione, si indossa la maschera del cattivo perché da cattivi si è più facilmente riconoscibili. Quindi non è faccia una questione che uno è cattivo e dopo che è stato cattivo riconosce il valore del bene e quindi abbraccia il bene. No, non abbraccia il bene. Quello che io faccio in carcere non è dare parole buone che decantano come dire, le qualità del bene. No, io in carcere cerco di ottenere che i detenuti si sentano riconosciuti per il fatto che costruiscono invece che per il fatto che distruggono. Quando erano ragazzini a 14 anni, queste persone venivano riconosciute da chi permetteva loro di ottenere il motorino spacciando oppure rubando o rapinando. Invece nel tempo occorre sentirsi riconosciuti per il fatto che tu impari il teorema di Pitagora, l'infinito di Giacomo Leopardi o anche dell'altro, mica ci sono soltanto queste due. Dunque, la mia versione è non passare dalla cattiveria alla bontà, ma passare dall'essere riconosciuti da un boss mafioso, megalomane, seduttore e approfittatore, all'essere riconosciuti da una autorità credibile, stimabile e che ha il senso della costruzione.
0: Ecco, Don Burgio, io lo provoco costantemente perché è un piacere riuscire a provocarlo. Lui dice: il detenuto ha bisogno di qualcuno che lo riconosca e di qualcuno che lo riconosca in quanto soggetto importante. Quel soggetto che lo deve riconoscere deve essere un soggetto importante. Quella figura è una figura paterna, è una figura accogliente. Il professore, che è un agnostico, che è comunque non è un cattolico, però è il terzo o il quarto prelato che porta in questa trasmissione. Evidentemente, inconsciamente, c'è comunque un riconoscimento in qualche cosa che è molto spirituale.
2: È un'autorità. L'autorità, certo, è la parola giusta. Noi questa parola l'abbiamo confusa nell'arco dei secoli con l'abbiamo fatta coincidere con la parola potere, no? L'autorità sembra un dispotico esercizio di potere, purtroppo è diventata così. In realtà l'auctoritas nel senso etimologico è ciò che fa crescere l'altro e quindi noi abbiamo bisogno di figure autorevoli. Oggi mancano, gli educatori sono pochi, però l'autorità è vera e l'autorità non impone nemmeno una religione, attenzione, perché il cristianesimo è un'adesione libera, è un dono, è qualcosa che puoi ricevere e che ti in qualche modo ti aiuta a portare avanti il tuo cammino, ma non può essere imposta. Quindi anche in questo senso l'autorità, che ne so, ecclesiale, non può imporre una fede. E così sono io in carcere, io non impongo ovviamente il mio credo, ma cerco di attivare una domanda, questo è fondamentale, soprattutto i ragazzi molto giovani.
0: Allora, su questa domanda andiamo in pubblicità e la ripristiniamo, la riproponiamo subito dopo.
5: Sono le 17 e 27 minuti.
6: Radio Podcast, il meteo. Regime di alta pressione sull'Italia con temperature di nuovo in aumento. Nel corso del pomeriggio cieli pressoché sereni al centro-sud, nubi sparse al nord con qualche breve acquazzone sui rilievi di confine. In serata e nella prossima notte situazione quasi del tutto stazionaria con bel tempo praticamente su tutti i settori. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
0: Rieccoci di nuovo in studio. Naturalmente il dibattito ha continuato a esserci tra di noi e io ho continuato a dire al professore che intendo continuare a provocarlo. In qualche modo lui ha detto che accetta volentieri questa... Giusto, professore, lei accetta volentieri?
1: No, dico, Don Burgio ha appena detto dell'autorità una cosa che io sposo completamente. Perché la ragione per cui invito i preti è che, ad onor del vero, non posso disconoscere che i preti che hanno spessore, consistenza, in definitiva hanno delle bussole che io le porterei al Ministero della Giustizia e le farei proprio incorniciare. Cioè lui ha detto che l'autorità, qual è la caratteristica che ha detto dell'autorità? Che ha un compito principale, fondamentale, che è quello di far crescere. Lo vedi che siamo d'accordo? È quello, è uno che pensa questo dell'autorità, e quindi l'autorità non il potere, ma il servizio per far crescere. Il Mattarella potere, cosa fa Mattarella? Questo fa.
0: È il potere come servizio, il potere esercitato per costruire e per aiutare.
1: E beh, d'altra parte, quando uno nasce in una famiglia con padre e madre, il padre e la madre, a maggior ragione nei primi, non so, 6 anni, 8 anni di vita, cosa fanno? Sono al servizio del bambino che deve crescere. E quindi non è che tu puoi anche essere musulmano, se sei d'accordo su questo noi siamo a posto.
0: Don Burgio, lavorare accanto ad un detenuto, come inizia un percorso di riabilitazione? E cosa fa Kairos perché il ragazzo riconosca la scintilla per avviare un nuovo capitolo della propria identità? Senta che domanda che abbiamo.
2: Beh, innanzitutto è importante ascoltare, entrare in dialogo. Non è subito fiducia, non è subito gratuità del rapporto, si passa anche dalla manipolazione, dalla strumentalità dei rapporti umani. Un educatore lo sa, soprattutto quando ha a che fare con ragazzi. E quindi, per esempio, non so, in carcere tutti mi chiedono di venire da me in comunità. Qualcuno ha anche osato dire: sei il miglior prete che abbia mai conosciuto. Ho detto: ma quanti ne hai conosciuti? Tu? Quindi è chiaro che era abbastanza inevitabile. Però c'è una strumentalità che va accolta. In fondo anche nella parabola del figlio il prodigo, famosissima, quel figlio minore torna da suo padre anche un po' per convenienza, parliamoci chiaro. Però poi è lì che si evolve, far evolvere questa strumentalità in un rapporto più libero, più gratuito, è fondato sulla verità, però sulla coerenza, possibilmente fondato anche sull'opportunità che tu offri a un ragazzo. E l'opportunità parte dal talento che il ragazzo esprime, dalle sue capacità, dalla sua passione, dai suoi desideri. Ecco, noi dobbiamo assecondare questi, provare a far capire che la vita può cambiare se tu sei veramente in sintonia con te stesso.
0: Senta, le faccio una provocazione. Lei ha parlato di dialogo come elemento costitutivo, però la parola dialogo deriva dall'antico greco dialogos, cioè ciò che passa attraverso la ragione. Quindi ciò che permette il contatto tra l'uomo prete e il detenuto, uomo o donna che sia, in un carcere, è data dalla ragione o è data dal fatto che la ragione poi permette di arrivare ad una dimensione che è oltre la ragione stessa?
1: E ci siamo un'altra volta.
2: Si parte dai fatti. Si parte dai fatti, dal fatto, dal perché uno si incontra, dal che cosa ci ha condotto a incontrarci. Si parte a volte anche dal reato, perché è fondamentale dire qual è il motivo per cui ci siamo incontrati. Poi però quello che è importante, il dialogo, avviene nel dare significati nuovi a fatti che sono irreversibili, a fatti che, per i quali non si può tornare indietro, però è il significato che tu devi cercare, che cosa è accaduto, che significato dai a quell'evento, perché ci siamo incontrati, dove vogliamo andare. Però, ripeto, in una grande libertà e una grande pazienza educativa, perché questi sono passaggi che a volte durano anni.
0: Professore, io lo stavo venendo incontro però in questo caso, perché stavo dicendo che è l'uso della ragione, kantianamente parlando, lo strumento con cui lei va a recuperare la coscienza perduta del detenuto e gliela restituisce, gliela in qualche modo la fa nuovamente emergere, o la fa emergere per la prima volta, per permettere a quel detenuto di avere capacità di costruire.
1: Sì, ma lei parla sempre di cose nobili, molto nobili. Il sentimento, l'amore, e io preferisco parlare di cose meno nobili. La cosa meno nobile, che però è cruciale, proprio come il pane, è l'essere riconosciuti da qualcuno a cui tu accordi credibilità. La ragione per cui invito i preti è che non c'è un prete che non possa essere, che possa non essere d'accordo con questo. Quindi, nella mia testa, non è che uso la ragione per arrivare all'amore. L'amore non è che mi dispiace, cioè non è che veto amore, non c'è un divieto di amarsi. Però la cosa fondamentale per l'essere umano è essere riconosciuti da qualcuno che a cui vengono accordate le caratteristiche per poterti riconoscere. Insomma, ci vuole re Artù, e ci vuole il cavaliere. Si nasce per diventare cavalieri, ma cavalieri si diventa se c'è un re Artù che ti fa l'iniziazione, che ti mette la spada sulla spalla. Se uno non lo incontra re Artù, perché nasce in una situazione disgraziata, il re Artù diventa Trump nella peggiore delle ipotesi, ma quello è proprio un caso patologico, però la banda. Ma nella banda come ci si fa riconoscere? Non come fanno i cavalieri della tavola rotonda, no, nella banda ci si fa riconoscere facendo cose cattive. Più cattive le fai e più diventi visibile. In pratica noi dovremmo tentare, col Ministero della Giustizia, se ce lo consente, di far diventare la riconoscibilità, di cui l'essere umano non può fare a meno, farla diventare qualcosa che si ottiene attraverso la costruzione invece che spaccando il mondo.
0: Insomma, nella dimensione narcisistica in cui naviga la politica contemporanea, temo che sia un esercizio particolarmente complesso, ma è giusto, è auspicabile.
1: Io con dei detenuti ci riesco. Quindi, se ci riesco io, che non ho una lira e manco mi paga il Ministero della Giustizia, tra le altre cose, figurati se non ci può riuscire chi ha il potere.
0: Di poterlo fare.
1: Ci riesce Don Burgio, che lei è tu sei miliardario.
2: Che dire di no.
1: No, se lui ci riesce, vuol dire che ci può riuscire.
0: Senti,
1: anche il
0: governo. Senta, Don Burgio, droga, denaro, potere, in forme diverse sono ricercate sia da chi cade nella devianza, ma anche in chi, almeno all'apparenza, non sembra esserci mai caduto. Il tema quindi del narcisismo di cui si parlava ci riguarda tutti?
2: E viviamo in un tempo così, un tempo fortemente improntato al narcisismo, che poi ha a che fare con l'individualismo, col vedere solo se stessi fondamentalmente. Per cui è chiaro che i ragazzi con cui ha a che fare nascono e crescono in un tempo così, dove solo l'io deve avere potere, l'altro purtroppo è vissuto come una potenziale minaccia, come qualcuno che può insidiare il mio io. Per cui i coltelli, per esempio, vanno così di moda purtroppo, in realtà non sono per acquisire un potere. Molto spesso i ragazzi me lo dicono, usano i coltelli per paura dell'altro. È un segno di debolezza, è un segno di paura dell'altro, perché l'altro è l'inferno, qualcuno diceva, no? L'altro è potenzialmente un nemico e quindi mi devo difendere, più come arma di difesa che di attacco. Allora questo vuol dire che noi siamo talmente aggrappati al nostro io da non riuscire a vedere l'altro come un potenziale bene. E questo è un problema.
0: Quindi l'altro da sé diventa un problema per noi. Vado un attimo da Elisa. Elisa, posso chiederti se, perché l'ho messa in scaletta, l'anticipo perché tocca esattamente il tema che ha trattato lei, Don Burgio. Voglio farle sentire un minuto di Satisfaction dei Rolling Stones, perché questa canzone apre molte porte e molte riflessioni.

0: giustiziamente offerta dal possesso di un bene che però alla fine non ti dà nulla. 50 anni dopo, perché questa canzone ha già mezzo secolo, siamo ancora in quella condizione, ed è questa una delle premesse della devianza su cui lavorare quando si è con un detenuto, cioè la coscienza che si è ricchi quando alimenti l'anima e non soltanto il corpo.
1: Sì, però è un cammino lungo soprattutto con i ragazzi di questa generazione, perché l'idea difensiva di sé è quella del io possiedo, possiedo anche l'altro e quindi consisto. Infatti è proprio questo il problema, il reato è segno a volte anche di una così di un'ostentazione, di un'immagine sociale fondata appunto sull'avere, sul possedere, e questo dà consistenza, questo è ancora vero purtroppo. Quindi per fuoriuscire da questa logica bisogna aiutare i ragazzi proprio a capire che è importante anche l'essere, non solo l'avere, è importante anche una dimensione.
0: Mi ha letto nel pensiero, perché avere o essere era un testo di Erich Fromm.
1: Certo.
0: Ecco, il professore si arrabbia. Perché, professore?
2: Vuoi vedere che adesso ti vuoi mettere d'accordo con lui, che siamo pure amici? Cioè, ma dobbiamo capirci, avere. Beh, prima tu hai contrapposto l'anima al corpo. L'hai appena detto, dice soddisfare il corpo, soddisfare. Ha detto questo?
0: Cioè, ho detto che è importante riuscire a soddisfare, cioè la vera felicità, la vera coscienza di sé, ce l'hai quando tu riesci ad avere un dialogo con l'anima, con la tua parte più profonda.
2: Non c'è bisogno di fare questa.
0: Dovrebbe riconoscere anche lei che è uno psicoterapeuta.
2: No, perché tutto sto bisogno di distinguere, di contrapporre i piaceri del corpo a quelli dell'anima, tanto per incominciare, non ha un fondamento nell'esperienza del mio lavoro. Mi spiego, è facilissimo. Non è che il detenuto, il delinquente, quello che commette reati, non è che lui punta a soddisfare il corpo, lui punta a soddisfare la minghioneria, l'imbecillità. Sto dicendo cose
0: che è assimilabile però a che cosa? Cioè, che minchioneria,
2: la minchioneria appaga... non è assimilabile al corpo, è assimilabile ad una parte del pensiero che inganna e che è stato ingannato. Prima Don Burgio parlava di captivus, cioè come dire prigioniero, certo. Rapito, insomma, ok? Allora, quando si parla di coloro che commettono reati e quando si parla di come dovrebbe funzionare il carcere e si dice non devi pensare al piacere del corpo ma a quello dell'anima, dal mio modesto punto di vista si sta facendo una
0: pura teoria, diciamo.
2: Si sta dicotomizzando, si stanno producendo degli estremi ingannevoli, perché si contrappone il corpo all'anima. Invece come la vedo io? Quella che stiamo chiamando anima, comunque insomma mente, ok? Insomma pensiero, aspirazione, questa cosa qua può essere appagata in modi diversi. Non c'è bisogno di pensare al corpo che si contrappone all'anima. Si può pensare alla minghioneria, alla mediocrità che si contrappone alla voglia di crescere e di evolversi. Prima hai parlato di narcisismo e hai corrotto praticamente Don Burgio, lo hai corrotto, perché dice il narcisismo è una cosa cattiva. Ma chi l'ha detto? Il bambino nasce narcisista, il narcisismo ha bisogno di essere addomesticato, non ha bisogno di essere stigmatizzato e buttato nella spazzatura come se fosse un peccato. Si nasce narcisisti. Se non ci fosse il narcisismo nel bambino, lui non potrebbe crescere. Quindi il narcisismo lo si deve considerare energia da addomesticare, non malattia da respingere. Dunque, in altre parole, l'essere umano nasce narcisista, ma nasce per costruire con gli altri, e per costruire con gli altri il narcisismo deve essere addomesticato e reso utile a intessere relazioni. Punto. Ma siccome è tardi, mi sto zitto.
0: No, abbiamo ancora.

0: 10 minuti, Don Buggio, io sa che adesso mi spingo quasi aspiro a fare una riflessione di natura teologica. Il professore mette l'anima e la rende equipollente alla mente, come se la mente fosse l'anima della persona. Io sono convinto, per una mia personale formazione culturale, che l'anima e la mente non sono pienamente equipollenti, cioè che l'anima è qualcosa che va anche oltre la mente, perché afferisce all'aspetto emozionale, che non è data solo dalla mente, è data da una componente che secondo me porta l'emozione alla parte della spiritualità individuale dell'essere umano. Quindi, professore, chiedo a Don Buggio, ma chiedo anche a lei, se questa equipollenza che lei ha fatto è sostenibile, perché secondo me mente e anima non sono la stessa cosa.
1: Per un cristiano no. E comunque la parola a Don Buggio.
2: Innanzitutto anch'io sono d'accordo, però, perché il dualismo platonico, anima e corpo, vanno risolti. Cioè, l'uomo è un tutto intero, non possiamo immaginare un'idea di contrapposizione. Poi è chiaro che il credente dà a questa parola anima un concetto più spirituale, poi sicuramente.
0: Dica professore,
2: visto c'è che... la parte razionale, logica, c'è la parte del pneuma, dello spirito, no? Che chiaramente per noi è l'anima di una persona. Però la parte spirituale non è mai contrapposta alla parte razionale o alla parte legata al corpo, per cui l'uomo è un intero e questo è fondamentale, e come intero va educato.
1: Aspetta che ti dico una cosa. Dunque, visto che tu mi qualifichi amico dei preti e io me ne vanto, però, ok. Allora, Don Gianluigi Frova ha parlato qua dentro di nostalgia di Dio, che tradotto nella mia versione di disgraziato quale io sono, nostalgia dell'infinito. Quello che sta dicendo adesso Don Buggio, poi se non lo conosci tu Don Gianluigi Frova, io te lo presento, è veramente uno che pensa. Allora, quello che lui sta dicendo, Don Buggio, sta parlando di aspirazione. Ora, noi, nella mente, o se preferisci nell'anima, noi ce l'abbiamo comunque la nostalgia dell'infinito. È impossibile sopprimerla. Tu ti puoi dichiarare ateo quanto vuoi, ma comunque la nostalgia di Dio, detto in senso cristiano, o dell'infinito, detto in senso spinoziano, diciamo, insomma, a modo mio, sostanzialmente sono insopprimibili. Quindi, in pratica, quando tu distingui...
0: Ma no, Yuri, non puoi cogliere Dio con la mente. Dio si coglie con lo spirito, con qualcosa che hai dentro, che non riguarda solo la testa.
1: Va bene, ho capito.
2: Però ci sono anche delle ragioni di credibilità, cioè c'è anche una razionalità.
0: La razionalità poi può motivare.
2: Arriva, però certo da sola non basta, se no saremmo noi Dio.
1: La questione è che siccome io lavoro in carcere, a me interessa che i detenuti, invece di commettere reati, diventino cittadini. Se poi vogliono credere in Dio e questo li aiuta meglio a essere cittadini, io non ho nulla in contrario. Però la mia parte qua sulla terra, dove vivrò, si spera, un'altra dozzina d'anni almeno, confido. Vabbè, il mio compito consiste nel portare il detenuto ad essere costruttivo. C'è chi prova a renderlo costruttivo facendogli vedere Dio.
0: A proposito di costruzione di rapporto con il detenuto, vi faccio sentire un piccolo contributo preso da un film di Gianmaria Volonté, un cittadino al di sopra di ogni sospetto. È il momento in cui Volonté, che fa l'ispettore di polizia, sta interrogando, in qualche modo torturando, un detenuto perché confessi di essere parte di un'organizzazione criminale che ha realizzato delle stragi. Sentiamo questo stralcio.
3: Tu sei un cittadino democratico, tu non sei un cavallo, tu non sei un cavallo. Allora, cosa preferisci? Berti un altro litro di acqua e sale oppure preferisci restare in ginocchio? Non so, fai tu. Se decidi di alzarti la devi bere tutta. Se decidi la devi bere tutta. Tutta. Niente. Allora rimettete in ginocchio. Era meglio se non bevevi. Tu entro 10 minuti potresti andartene via di qui, farti una bella bevuta d'acqua fresca, pura, chiare, dolci, fresche acque, studente. Io non ti voglio mandare sotto processo. Noi non siamo la GPU, noi non siamo la SS, siamo la polizia di un paese democratico. Noi siamo ben felici quando possiamo evitare ad un cittadino una dura condanna. Poi tu sei un ragazzo, che interesse ho io a rovinarti? Dai, dritto! Tu puoi essere marchesista, anarchico, situazionista, mao, olimpiao, tu puoi leggere il libretto rosso, ma tu puoi fare tutto quello che vuoi! Tu non sei un cavallo! Tu sei un cittadino democratico! E io ti devo rispettare. Ma i botti terroristici, le intimidazioni, le bombe, che minchia c'entrano con la democrazia?
0: Ecco, io lancio continue provocazioni, abbiamo pochi minuti. In questo brano si racconta come venivano torturati alcuni detenuti per farli parlare durante il periodo del terrorismo in Italia. Pratiche che in qualche caso sono anche ritornate, ne abbiamo avuto purtroppo contezza. Don Burgio, professore, come vi spiegate questi fenomeni, a quali ragioni attingono scelte di questo genere da parte dello Stato, che dovrebbe essere quel soggetto di riferimento per la formazione intellettuale e morale di coloro i quali ne fanno parte?
1: Attingono al fatto che l'autorità non sa fare il servizio che è previsto che l'autorità faccia, e questo servizio significa, numero uno, permettere e favorire la crescita della persona per le quali si è autorità, uno. Due, essere ritenuta credibile. Viviamo in una situazione, e siccome io mi occupo del carcere, quindi non voglio parlare in generale del carcere, in carcere l'autorità non si rende credibile, e una delle ragioni per cui non si rende credibile è che il detenuto non percepisce che l'autorità è al suo servizio, ma percepisce che l'autorità invece è lì al suo posto per schiacciarlo. Per poter crescere, per poter vivere in un paese sorridente, occorre che l'autorità venga percepita non come uno che ti schiaccia, ma come uno che ti fa crescere.
0: Don Burgio, andare oltre una condizione kafkiana, no? Quello dell'essere considerato uno scarafaggio da schiacciare.
2: Sì, anche se devo dire che il carcere rimane in Italia ormai l'ultimo dispositivo totale e purtroppo a volte totalitario, per cui dobbiamo capire se c'è un modello ulteriore, se possiamo immaginare alternative reali. Forse ha ragione Pagano, Garante, quando dice che bisogna fare una rivoluzione normale, cioè bisogna forse far ritornare il carcere ad un ambiente che secondo la Costituzione sia rieducativo. Però siamo ben lontani da questa rivoluzione normale, per cui dobbiamo capire che purtroppo chi poi è attore dentro queste situazioni a volte si assume un potere che non è dato dalla Costituzione.
0: Una rivoluzione normale, mi piace questa definizione con cui chiudiamo la trasmissione. Professore, grazie per essere, anche per questo dialogo
1: Ma
0: così acceso.
1: Grazie a lei, guarda, è un piacere litigare con lei, ci sto prendendo gusto.
0: Grazie a Don Burgio. Io naturalmente vi ricordo che tutti i contenuti della nostra trasmissione potete richiamarli in qualunque momento su www.giornaleradio.fm. Vi ricordo anche il sito www.trasgressione.net e www.vocidalponte.it per andare a guardare tutti i contenuti del gruppo della trasgressione. Vi ricordo il lavoro del gruppo Kairos, che è fondamentale per il suo impegno. Grazie a tutti per averci ascoltati, ci ritroviamo domani sera alle 20 in replica e poi la prossima settimana, sabato prossimo alle 19. Buona serata a tutti.
4: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 17 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Regime di alta pressione sull'Italia con temperature di nuovo in aumento. Nel corso del pomeriggio cieli pressoché sereni a centro-sud, nubi sparse al nord con qualche breve acquazzone sui rilievi di confine. In serata e nella prossima notte situazione quasi del tutto stazionaria con bel tempo praticamente su tutti i settori. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 18 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Regime di alta pressione sull'Italia con temperature di nuovo in aumento. Nel corso del pomeriggio cieli pressoché sereni al centro-sud, nubi sparse al nord con qualche breve acquazzone sui rilievi di confine. In serata e nella prossima notte situazione quasi del tutto stazionaria con bel tempo praticamente su tutti i settori. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 19.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi per Giornale Radio. Si avvale della regia di Peter Bescapè e racconta la storia del Novecento e quella contemporanea. La storia che vi raccontiamo oggi è quella relativa ai cosiddetti anni dell'illusione, gli anni Ottanta. Gli anni Ottanta furono un decennio denso di cambiamenti epocali per il mondo e anche per il nostro paese. Mentre a destra iniziava la crisi che avrebbe portato alla fine del comunismo sovietico, in Occidente iniziò a propagarsi il neoliberismo con l'elezione di Margaret Thatcher a Londra e Ronald Reagan a Washington. L'Italia, dopo la fine del terrorismo, trovò maggiore stabilità politica ed una significativa crescita economica, nonostante questa fosse gonfiata dall'elevata inflazione e dall'ingigantirsi del debito pubblico.

Mentre gli anni 70 furono un periodo di parziale distensione nei rapporti tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, nel decennio successivo, negli anni 80, la Guerra Fredda raggiunse il massimo livello di ostilità. Negli anni 80, a causa dell'inasprirsi dello scontro in Afghanistan, il presidente degli Stati Uniti, Jimmy Carter, decise di far saltare l'accordo SALT II, che prevedeva una forte limitazione degli armamenti strategici. Poco dopo l'insediamento di Margaret Thatcher a Londra e di Giovanni Paolo II in Vaticano, Ronald Reagan venne eletto presidente degli Stati Uniti. I leader di Inghilterra, Vaticano e Stati Uniti furono le principali personalità che spinsero l'Occidente ad assumere un atteggiamento del tutto intransigente ed aggressivo nei confronti dell'Unione Sovietica. Nel frattempo, l'Unione Sovietica stava attraversando un periodo molto difficile dal punto di vista economico. I costi per sostenere l'esercito, il KGB e la burocrazia statale erano diventati ormai insostenibili. Solo una minima porzione delle risorse a disposizione del governo comunista erano investite nei settori civili. La qualità di vita dei cittadini sovietici risentiva molto di questa situazione. Il consenso nei confronti del regime iniziò poi a calare, soprattutto nelle regioni dell'Europa orientale. Nel 1981, durante un congresso del Partito Socialista, Arnaldo Forlani, allora presidente del Consiglio, Giulio Andreotti e Bettino Craxi si riunirono in segreto per porre le basi della nuova alleanza che caratterizzerà il sistema politico italiano per tutto il decennio. Dall'accordo, soprannominato poi CAF, nacque il Pentapartito, un'alleanza politica tra democristiani, socialisti, socialdemocratici, liberali e repubblicani. Con il sancirsi di questa alleanza, la Democrazia Cristiana riconobbe pari dignità ai suoi alleati, promettendo così di garantire un'alternanza nelle nomine per Palazzo Chigi.

0: Il Presidente della Repubblica Sandro Pertini nominò nel 1981 il primo Presidente del Consiglio non democristiano dal dopoguerra in poi, il repubblicano Giovanni Spadolini. Nonostante l'accordo non fu privo di attriti interni, l'alleanza tra i cinque partiti anticomunisti riuscì quantomeno a limitare l'instabilità dei governi che ha sempre caratterizzato la politica italiana. Nel 1980 uno dei più importanti banchieri d'Italia e del mondo, Michele Sindona, venne condannato dal Tribunale di New York per frode. Fu l'inizio della fine per le attività illecite portate avanti dalla loggia massonica P2, la più importante ed influente che sia mai stata scoperta nella storia d'Italia. Tutto parte la notte dell'11 luglio del 79, quando venne ucciso l'avvocato Giorgio Ambrosoli, commissario della banca privata di Michele Sindona. Siamo a Milano, via Morrosso della Rocca 1, è mezzanotte e squilla il telefono. L'avvocato Ambrosoli alza la cornetta, dall'altra parte nessuno parla. Il silenzio di una linea telefonica collegata investe i nervi dell'avvocato, poi l'anonimo mette giù. Ambrosoli scende in strada, saluta gli amici, torneranno a casa a piedi. Sulla vettura dell'avvocato salgono gli altri tre amici, li accompagna a casa, poi torna indietro, parcheggia la sua Alfetta blu davanti a casa e scende dalla macchina.
1: Signore Ambrosoli?
2: Sì?
1: Mi scusi, signore Ambrosoli.
0: Tre colpi di Magnum 357 uccidono Giorgio Ambrosoli. Si accerterà che l'assassino è William Aricò, killer della mafia italo-americana. Lo uccide su mandato esplicito di Michele Sindona. Il 14 luglio 1979, tre giorni dopo l'assassinio, al funerale dell'avvocato Ambrosoli, nessuna autorità in rappresentanza del governo gli rende omaggio. Negli anni i magistrati troveranno le prove della colpevolezza di Michele Sindona nell'omicidio Ambrosoli, ma lui negò sempre.
3: Uno che non conoscevo assolutamente e che quando ho dovuto attaccare l'ho regolarmente attaccato su tutti i giornali, scrivendogli direttamente come a mia abitudine. Poi lei lo sa che io quando ho da dire le cose le dico, non li mando a dire mai.
0: Nel 1986 Michele Sindona e il trafficante d'armi Roberto Venetucci vengono condannati all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Milano per l'omicidio di Giorgio Ambrosoli. Il killer William Aricò, per l'assassinio dell'avvocato, riceve da Sindona $25,000 in contanti ed un bonifico di altri $90,000 su un conto bancario svizzero. Michele Sindona si sente ancora potente e al collega della RAI Antonio Di Bella rilascia questa dichiarazione proprio mentre attende la sentenza.
4: Mi scusi, lei pensa che la Corte recepirà le sue istanze? La fiducia o no?
5: Io sono innocente, quindi la Corte deve recepire, se non recepire non commette una cosa nuova.
4: Ecco, lei non ha rimpianti nella sua storia che ha un po' ripercorso di tutti questi anni, ma ha fatto...
5: No, io ho sempre fidato di persone disoneste, certo.
4: Se verrà condannato cosa farà? Se verrà condannato cosa farà? Lotterà ancora?
5: Non verrò condannato.
0: Giorgio Ambrosoli viene ucciso perché afferma lo stato delle regole della legalità in Italia. Accanto a lui e alla moglie c'è soltanto il finanziere Silvio Novembre.
6: Credo che sia stato chiarito tutto, perché il mandante vero era Sindona, insomma, perché è stato lui che ha disposto che Giorgio Ambrosoli venisse ucciso, tanto che l'aveva, come dire, anticipato a Cuccia in quel famoso viaggio a New York.
7: Lei ha avuto mai timore per la sua vita?
6: Timore forse sì, insomma, ma così, insomma, non senza lasciarmi influenzare, ecco.
7: Voi indagavate su quella che viene definita mafia politica?
6: Certo, era la mafia di quel tipo lì, insomma, lui era colui che impiegava i soldi dalla mafia, ma era molto, come dire, invischiato, era molto addentro anche alle questioni di natura politica, tant'è che aveva, come dire, suggerito ad alcuni partiti di costituire società all'estero e quindi amministrare i quattrini come facevano i normali esportatori di valute.
0: Il 20 marzo dell'86 siamo all'epilogo ed è una giornata come altre nel carcere speciale di Brughiera. Il finanziere mi chiede se Indona si è appena svegliato, è sdraiato ancora nel letto della cella. Gli agenti di custodia aprono il portellone, una, due, tre mandate. Ecco, ora entrano e consegnano la colazione al banchiere siciliano. Il caffè è servito dentro una tazzina. Sindona si siede, apre il contenitore in acciaio e beve tutto di un fiato. Sono le 8:30, un istante non di più. Mi chiede Sindona, cade e grida a gran voce: mi hanno avvelenato, mi hanno avvelenato. Gli agenti di custodia corrono nella cella. Sindona è riverso nella sua branda. Morirà il 22 marzo dell'86 dopo 56 ore di agonia.
8: Comunichiamo che alle ore 14:10 del 22 marzo 86 il paziente Sindona Michele è deceduto.
0: Il 23 luglio 1987 la magistratura di Pavia archiverà la morte di Michele Sindona con questa motivazione: il banchiere, uccidendosi, aveva attuato una sorta di messa in scena, quasi una vendetta postuma contro coloro che, dopo averne avuto ampi favori, lo avevano scaricato, lo avevano abbandonato al suo destino giudiziario. Suicidio oppure omicidio? Il mistero sul piano giudiziario non è ancora stato chiarito. La figura di Michele Sindona si concatena con quella di Licio Gelli, capo della loggia massonica P2, intervistato da Valentina Petrini del programma Exit.

0: Siamo nel 1981, Calvi era il direttore del Banco Ambrosiano. Morirà l'anno dopo a Londra, un omicidio che ancora oggi non ha colpevoli. Per la bancarotta dell'Ambrosiano invece nel 2001 vengono condannati sia Carboni che Gelli.
1: Io Carboni non l'ho mai conosciuto, mai. Non ci ho mai tenuto anche a conoscerlo. Tante volte è un fatto di pelle.
0: Gelli e Carboni non si conoscono, eppure hanno in comune un pezzo di storia d'Italia.
1: Lui apparve quando eventualmente Calvi era in disgrazia. Io ero intimo amico di Calvi.
2: Riuscirà a soddisfare anche i curiosi che continuano a dire che le liste che sono emerse nell'81 non erano complete, le liste degli iscritti. Lei stesso disse...
1: Ma sai che non, quelle lì non me le ricordo.
2: Non si ricorda dove stanno o non si ricorda se
1: non,
2: c'è...
1: Non mi ricordo eventualmente, è difficile, bisogna anche avere una buona memoria. Tante cose non
2: Beh,
1: si...
2: Beh, lei ha una buona memoria.
1: Una buona memoria. Però certe cose molte volte conviene dimenticarle, proprio distruggerle, incenerirle. Una volta incenerite non se ne parla più. È il miglior archivio che esista al mondo.
2: Questo?
1: Sì. Quando lei incenerisce qualcosa è la cosa sicura e può dormire tranquilla che è incenerita. È difficile leggere polvere bruciata, no?
2: Certo. Oggi manca una realtà come la P2 negli anni Ottanta che possa arrivare fino a quel punto, secondo lei?
1: No, si tratta di sapere organizzare.
2: E non c'è nessuno in grado di sapere organizzare un'azione di
1: non
2: questo
1: lo so.
2: Tipo? No, secondo lei, se secondo lei il tempo può essere maturo? Ma vedi,
1: d'altra parte c'era la Cinguetti, non cantava perché non aveva l'età.
3: Nella seconda parte del lato oscuro della verità continuiamo a raccontare gli anni Ottanta.
4: Il lato oscuro della verità.
5: Sono le 19 e 16 minuti.
6: Radio Podcast, il meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne, situazione quasi del tutto stazionaria, con bel tempo praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani scenario abbastanza simile, con più nubi a carattere sparso al nord e su parte del centro, sereno sul resto del paese, specie al sud tirrenico. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino, soprattutto su quello occidentale, con possibilità di locali rovesci di calore. Buono e molto caldo altrove per la quinta ondata di caldo africano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
4: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: La storia dell'Italia degli anni Ottanta si intreccia con quella della scoperta della loggia massonica P2, della morte del banchiere Roberto Calvi e dei tanti misteri sui rapporti tra Calvi, Gelli e il Vaticano. La commissione parlamentare d'inchiesta sulla banca privata di Michele Sindona pubblica gli elenchi della loggia massonica coperta P2. Vengono sequestrati a Castiglion Fibocchi, in provincia di Arezzo, nella villa di Licio Gelli.

Il 17 marzo dell'81 i giudici istruttori di Milano, Gherardo Colombo e Giuliano Turone, nell'ambito di un'inchiesta sul falso rapimento del banchiere Michele Sindona, perquisiscono Villa Vanda, la dimora di Licio Gelli e la fabbrica Giole, divisione di Lebole, di proprietà dello stesso Gelli. L'operazione viene eseguita da uomini della Guardia di Finanza. Dagli archivi di Gelli emerge una lista di 962 iscritti alla loggia P2. I documenti testimoniano l'esistenza di un'organizzazione potentissima che intende prendere il possesso delle leve del potere economico, politico e finanziario nel nostro paese. Il manifesto della loggia P2 viene scritto dallo stesso Gelli. Si chiama Piano di Rinascita Democratica. Contiene una sorta di ruolino di marcia per la penetrazione di esponenti della loggia dei settori chiave dello Stato.

0: La scoperta degli elenchi della loggia massonica P2 scuote i palazzi della politica. Tina Anselmi, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia P2.
1: La commissione che ho presieduto ha detto che la P2 è stata un'organizzazione che ha cercato all'interno delle istituzioni di controllare, di condizionare la vita politica del paese.
0: Enrico Berlinguer, segretario dell'allora Partito Comunista Italiano, in un'audizione della Commissione parlamentare d'inchiesta.
2: Quello che via via si sapeva, si intuiva, di cui si aveva la sensazione, veniva portato immediatamente su un piano pubblico o attraverso interpellanze parlamentari o attraverso denunce di carattere giornalistico.
0: Anche il presidente del Banco Ambrosiano, Roberto Calvi, risulta iscritto alla loggia massonica P2. In 34 buste sigillate è contenuta anche la documentazione relativa ai rapporti tra Calvi e Gelli. In questa dichiarazione il venerabile fa intravedere che nella P2 c'è molto di più di quello trovato dai giudici di Milano, Colombo e Turone.
3: Vedi, c'è una maledizione sulla loggia massonica P2.
4: Sì,
3: arriva a tutti.
4: Ah, stai dice che molte persone erano coinvolte in questa ragnatela.
3: Arrivano a tutti, vedi.
5: Ma chi manca ancora? Chi manca?
3: Ce ne mancano ancora, ma ce ne sono.
0: Dalle indagini milanesi emergono gli intrecci e gli affari di Licio Gelli di un altro uomo chiave della loggia massonica P2, Umberto Ottolani.
6: Io sono un uomo il quale si interessa di problemi finanziari, non interesso, non sono capace di toccare una cosa meccanica. Poi ho un patrimonio di conoscenze di carattere non solamente italiano ma di carattere mondiale. Io mi ero creato prima una banchetta, poi l'avevo fatta divenire per il lavoro dei miei figli soprattutto, una banca rispettata, onorata, aveva raggiunto il secondo posto nel paese, in Uruguay, poi si era allargata al Brasile, all'Argentina.
0: Ma cos'è la loggia massonica P2 e come si muove nell'Italia degli anni 70 e 80? Un giorno lo chiesi a Giulio Andreotti.
7: Che cos'era la loggia massonica P2? Una lobby economica affaristica, una accolita di buontemponi che girava con i compassi.
8: Ma forse bisognerebbe fare una specie di miscuglio di tutto questo. Io, è stato un fatto abbastanza comico, perché a Buenos Aires il giorno dell'insediamento di Perón mi disse se ero libero la sera, ho detto sì, certo. E io pensavo di andare a un ricevimento in casa sua, il ricevimento non c'era, c'era un personaggio che assomigliava come una goccia d'acqua al direttore della Permaflex di Frosinone che avevo visto all'inaugurazione dello stabilimento, ed era lui, quindi certamente Gelli.
7: Cioè Licio Gelli.
8: Certamente perché era lì, rappresentava la massoneria, perché non credo che rappresentasse la Permaflex in casa di Perón. Poi è stato sempre un grosso mistero, insomma, perché l'hanno poi definita loggia anomala. A me nessuno mi ha mai chiesto di iscriversi, penso che alcuni si siano caduti, ed era considerata da alcuni, anche di quadri minori, come una specie di mutua, perché sapendo che c'era, non so, un alto dirigente dei carabinieri, uno pensava magari di poter avere qualche promozione o qualche trasferimento compiacente. Però insomma, io ci ho state molte inchieste, per la verità non sono a conoscenza di delitti. Ho ricevuto l'anno scorso un libro di poesie da parte di Gelli, poesie in memoria della moglie morta. Non ho avuto occasione di avere contatti con lui.
0: Siamo giunti al 20 maggio 1981, quando scattano le manette per Roberto Calvi. L'accusa è di aver violato le norme valutarie. A luglio viene processato con altri amministratori del Banco Ambrosiano e della Centrale. Condannato a 4 anni nel carcere di Lodi, Calvi tenta il suicidio. Ottiene la libertà provvisoria, mesi dopo rientra al vertice della banca. Il 27 aprile dell'82 il boss della banda della Magliana, Danilo Abbruciati, tenta di uccidere il vicepresidente del Banco Ambrosiano Roberto Rosone, che resta ferito nell'agguato. Abbruciati viene invece ucciso da una guardia giurata. Anni dopo Maurizio Abatino, pentito della banda della Magliana, parla proprio dell'uccisione di Danilo Abbruciati e di quella strana trasferta milanese.
9: Alquanto strano, troppo casuale, insomma, che quella guardia giurata si trovasse lì a quell'ora.
10: Insomma. Sembra una cosa organizzata.
9: Ho questa impressione. Non dico che era uno dei servizi segreti, ma poteva essere stata avvisata che magari andava a Danilo a fare un attentato.
10: Danilo Abbruciati, che rapporto aveva con voi?
9: Diciamo che ha gravitato un po' tra vari gruppi, fino a che si era legato proprio più di tutti col gruppo di Restaccio, con Renatino De Pelis. Era un personaggio ambiguo, era un po' schivo, una persona insomma intrallazzi, conosceva tutta la malattia di Roma, conosceva tutti, c'era un sacco di nemici, aveva subito qualche attentato anche, macchina blindata.
0: Il 5 maggio 1982 la Banca d'Italia autorizza la quotazione del titolo ambrosiano e il 17 giugno dell'82 le quotazioni vengono sospese. Calvi è già da giorni irreperibile. La sua segretaria Graziella Corker si suicida. Il giorno dopo Roberto Calvi viene trovato impiccato sotto il ponte dei Frati Neri a Londra. Intanto, mentre negli Stati Uniti, nel Regno Unito, Reagan e Thatcher posero fine ad una lunga stagione di politica economica di stampo keynesiano, l'Italia doveva ancora fare i conti con i livelli inflazionistici che superavano quelli di tutti gli altri paesi industrializzati del mondo. Avvenne così che nel febbraio dell'81, con uno scambio di lettere tra l'allora ministro del Tesoro Democristiano Andreatta e il governatore della Banca d'Italia Ciampi, si sancì il venir meno da parte della Banca d'Italia dell'obbligo di acquistare i titoli di Stato italiani rimasti invenduti. Si trattò di una svolta epocale che riuscì a porre un freno agli enormi disavanzi pubblici che avevano caratterizzato la politica economica di gran parte della Prima Repubblica. Nonostante una politica fiscale più rigorosa, il divorzio tra Ministero del Tesoro e Banca d'Italia fece lievitare i tassi di interesse sui titoli di Stato italiani, provocando così un gigantesco aumento di deficit annuali e la conseguente esplosione del debito pubblico. Nominato leader del Partito Socialista Italiano dopo una drastica sconfitta elettorale, Bettino Craxi rinnovò il suo partito nel profondo e tutto l'assetto generale della politica italiana. Dopo aver avversato con forza il compromesso storico tra DC e PC, Craxi diede un'identità del tutto nuova al PSI, sancendo il suo totale distacco rispetto alla dottrina marxista e al modello sovietico. Propose un socialismo in favore del pluralismo sociale e in difesa però delle libertà individuali. Una volta ottenuto il risultato storico delle elezioni del 1983, Craxi venne nominato presidente del Consiglio dal suo ex compagno di partito Pertini. Il suo primo governo fu il più duraturo nella storia repubblicana. Con il governo Craxi 1 nel 1984, per la prima volta il cattolicesimo cessò di essere religione di Stato e il suo insegnamento nelle scuole pubbliche divenne facoltativo. Con il decreto Berlusconi si diede il via libera allo sviluppo di televisioni private, togliendo il monopolio alla RAI. Si ottennero poi importanti risultati contro l'evasione fiscale, introducendo l'obbligo di utilizzare lo scontrino fiscale e il registratore di cassa. In politica economica, Craxi tagliò 3 punti della scala mobile, il sistema attraverso cui i salari venivano indicizzati automaticamente all'inflazione. L'obiettivo era proprio quello di contrastare l'inflazione galoppante. Il PC di Berlinguer fece durissima opposizione a questa riforma, ma Craxi vinse il referendum abrogativo con oltre il 54% dei voti e l'operazione fu un successo. L'inflazione tornò ai livelli accettabili in poco tempo ed i salari reali crebbero molto di più dell'inflazione stessa. Siamo al giorno epocale degli anni Ottanta, la sera di giovedì 7 giugno 1984. Enrico Berlinguer, che aveva appena compiuto 62 anni, si sente male durante un affollato comizio in Piazza della Frutta a Padova, connesso alla campagna elettorale per le elezioni europee previste per il 17 giugno del 84. La manifestazione è in pieno svolgimento, è buio. Il segretario del PC si trova sul palco, sta parlando ed improvvisamente viene colpito dall'ictus. Il susseguirsi delle immagini è entrato nell'immaginario collettivo sgomento di tanti cittadini. Si blocca di continuo, provato dal malore, suda, si fa sempre più pallido, incespica con le parole ma continua il suo discorso tra i cori di sostegno, nonostante via via anche la maggior parte dei presenti stia comprendendo il dramma in diretta. Batte le mani, gli urli di smettere. Dopo il comizio chiuso in fretta, Berlinguer viene ricoverato ma presto in coma. Pochi giorni dopo, lunedì 11 giugno, muore nell'ospedale di Padova. Lavorate tutti, casa per casa, strada per strada, dialogando, le sue ultime parole.
11: L'Italia è la grande manifestazione del 24 marzo a Roma. Della cultura, l'Italia delle donne che vogliono cambiare la società, non solo per acquisire una parità di diritti effettiva nell'accesso al lavoro, alle professioni, alle carriere.
12: Bravo Ricco!
11: Nella società!
12: Ringraziamo il pubblico!
11: Generali di cui esse sono le peculiari portatrici, dopo secoli di oppressione e di avanzare.

0: a impegnarvi tutti in questi pochi giorni che ci separano dal voto con lo slancio che sempre i comunisti hanno dimostrato nei momenti. Azienda per azienda, per quello che siamo stati e siamo, è possibile conquistare nuovi e più vasti consensi alle nostre liste, alla nostra causa, che è la causa della pace, della libertà, del lavoro, del progresso della nostra vita.
1: Dopo la caduta del suo primo governo, Craxi riuscì ad ottenere di nuovo l'incarico da primo ministro, stringendo un patto con il presidente della Repubblica Francesco Cossiga. I socialisti si sarebbero impegnati a lasciare alla DC la guida del governo nell'ultimo anno di legislatura. Quando venne il momento di lasciare Palazzo Chigi, però, Craxi rinnegò il patto e la Democrazia Cristiana, guidata allora dal segretario Enrico De Mita, fece cadere il governo e tornò saldamente al potere fino al 1992. Nonostante lo strappo, il PSI continuò ad essere un asse portante del pentapartito e rimase con numerosi ministeri al governo del paese fino allo scoppio di Tangentopoli nel febbraio 1992.
2: E tuttavia, d'altra parte, ciò che bisogna dire, che tutti sanno del resto, è che buona parte del finanziamento politico è irregolare o illegale. I partiti, specie quelli che contano su apparati grandi, medi o piccoli, giornali, attività propagandistiche, promozionali ed associative, e con essi molte e varie strutture politiche operative, hanno ricorso e ricorrono all'uso di risorse aggiuntive in forma irregolare o illegale. Se gran parte di questa materia deve essere considerata materia puramente criminale, allora gran parte del sistema sarebbe un sistema criminale. Non credo che ci sia nessuno, dicevo allora, in quest'aula, responsabile politico di organizzazioni importanti, che possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo, perché presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro.
3: Il lato oscuro della verità.
4: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, situazione quasi del tutto stazionaria, con bel tempo praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani scenario abbastanza simile, con più nubi a carattere sparso al nord e su parte del centro, sereno sul resto del paese, specie al sud tirrenico. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino, soprattutto su quello occidentale, con possibilità di locali rovesci di calore. Buono e molto caldo altrove per la quinta ondata di caldo africano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: le 20 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, situazione quasi del tutto stazionaria, con bel tempo praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani scenario abbastanza simile, con più nubi a carattere sparso al nord e su parte del centro, sereno sul resto del paese, specie al sud tirrenico. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino, soprattutto su quello occidentale, con possibilità di locali rovesci di calore. Buono e molto caldo altrove per la quinta ondata di caldo africano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 21 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore bel tempo praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani scenario abbastanza simile, con più nubi a carattere sparso al nord e su parte del centro. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino, soprattutto su quello occidentale, con possibilità di locali rovesci. Buono e molto caldo altrove. Inizia la quinta ondata di calore africano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 21 e 15 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 21 e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore bel tempo praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani scenario abbastanza simile, con più nubi a carattere sparso al nord e su parte del centro. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino, soprattutto su quello occidentale, con possibilità di locali rovesci. Buono e molto caldo altrove. Inizia la quinta ondata di calore africano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 21 e 51 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 22 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore bel tempo praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani scenario abbastanza simile, con più nubi e carattere sparso al nord e su parte del centro. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino, soprattutto su quello occidentale, con possibilità di locali rovesci. Buono e molto caldo altrove. Inizia la quinta ondata di calore africano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: deeper it hurts, more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 22 e 13 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

ascolto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radio.com.

0: Sono le 22 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore bel tempo praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani scenario abbastanza simile, con più nubi e carattere sparso al nord e su parte del centro. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino, soprattutto su quello occidentale, con possibilità di locali rovesci. Buono e molto caldo altrove. Inizia la quinta ondata di calore africano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: mezzanotte.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: È mezzanotte e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Ecco la quinta ondata di caldo africano, durerà fino a sabato, specie al centro-sud, con temperature in diffuso aumento e oltre i 40 gradi. Nelle prossime ore soleggiato salvo nubi sparse sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali, nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali brevi rovesci di calore, in genere stabile e molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: È mezzanotte e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: mezzanotte e 46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Ecco la quinta ondata di caldo africano, durerà fino a sabato, specie al centro-sud, con temperature in diffuso aumento e oltre i 40 gradi. Nelle prossime ore soleggiato salvo nubi sparse sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali, nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali brevi rovesci di calore, in genere stabile e molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

0: Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
0: Radio Podcast. Il meteo.
2: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: È 1:16.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Ecco la quinta ondata di caldo africano, durerà fino a sabato, specie al centro-sud, con temperature in diffuso aumento e oltre i 40 gradi. Nelle prossime ore soleggiato salvo nubi sparse sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali, nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali brevi rovesci di calore, in genere stabile e molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: È 1:28.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: È 1:42.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Ecco la quinta ondata di caldo africano, durerà fino a sabato, specie al centro-sud, con temperature in diffuso aumento e oltre i 40 gradi. Nelle prossime ore soleggiato salvo nubi sparse sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali, nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 2.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.